0: Basta acquistare tutto quanto l'album.
1: Ma che su dinai?
0: Esatto, pagatemi la zorra.
1: Pagate, come cantavamo quando eravamo piccoli. Pagateci la zorra quando eravamo piccoli.
0: Esattamente, perché chiaramente la musica si fa, ma la musica si paga anche per poterla fare. Ci vuole il sostegno. Bene, bene, bene. Allora, prossimo brano della vostra playlist. Un ritorno con un disco bellissimo in spagnolo. Sono tornati, diciamo, quasi alle origini, no, però ci siamo vicini.
2: Una bella bombetta.
0: Avete portato un brano del nuovo disco dei Cypress Hill.
1: Sacca la bolsita.
0: Sacca la bolsita, ce l'ascoltiamo molto volentieri qui su Radiolina, i Cypress Hill.

0: Cypress Hill su Radiolina Sottoscelta dei Funtana Beat, che sono venuti a trovarci oggi in questa nuova puntata di Sala Prove. Una domanda che faccio a tutti quanti, c'è un luogo magico, ve le faccio proprio una a Marco e una a, anche a Macca, c'è un luogo magico dove ti piace scrivere più di un altro? C'è qualche di solito quando crei, quando scrivi, partiamo da sua.
1: Allora no, ti dico di no, perché il mio scrivere è una questione proprio a sprazzi. Ok, cioè non ho un oggi adesso mi metto e scrivo nel momento,
0: a sentimento,
1: sì,
0: insomma.
1: Proprio nel momento in cui meno me l'aspetto scrivo la strofa. Poi magari non scrivo 6 mesi, 7 mesi, però in quell'attimo riesco a concentrarmi, a dare tutto quello che ho in quell'istante.
0: Invece Maca?
2: Ma io ho il mio bunker studio.
0: Ma lo sapevo che mi dicevi quello.
2: Lì, mi
0: scendi sotto.
2: E niente.
0: E ti butti di dentro.
2: Trovo, diciamo, la maggior parte,
0: certo,
2: dell'ispirazione.
0: Più scrivere da soli o in studio con tutti gli altri?
2: Ma io di più da solo, la verità.
0: Da soli. Bene.
1: Ormai prima eravamo abituati.
0: Esatto.
1: Quando eravamo pischelli scrivevamo insieme a casa tutti e due.
0: Certo.
1: Poi ci siamo persi in questi 18 anni, quindi...
2: Anche le tempistiche.
0: Certo.
2: Tutto,
0: è cambiato un pochissimo il metodo per...
1: Sì, ormai c'è Macarrone papà di famiglia. Io ho tanti figli in giro, premi assistiti, quindi...
0: Assolutamente. No, è normale, che poi chiaramente le modalità cambiano con il tempo, con le responsabilità e tutto quello che è la vita, diciamo, di tutti, certo, i giorni. Pronti per ascoltare un altro dei vostri brani live tratti da 09045 a tuo primo. Cosa ci ascoltiamo?
2: Chi ti sgamma,
0: occhio, perché oggi a Radiolina Sala Prove ci sono i Funtana Beat.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Sala prove.
3: Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti. Oggi abbiamo incontrato Funtana Beat. Allora, cosa c'è nel presente di Funtana Beat? Lo sappiamo, c'è questo disco, però ci sono anche dei progetti futuri.
4: Sto uscendo l'atto 2.
3: Lato 2, esatto.
5: Diciamo che,
3: quindi,
5: piano, diciamo che questo sarà
4: in produzione.
5: È un lavoro, ok, in più, diciamo, più capitoli.
3: Okay.
5: Dovrebbero essere 4, però noi siamo su Macchilotto, la gente ci conosce, quindi la sa che se vuoi intessi 3, 5, non si sa mai.
3: Non si sa.
5: Sì, anche dipende perché dipende dalla nostra ispirazione. Più che altro, diciamo che siamo ancora, a noi piace ancora fare questa roba a sentimento, ovvero.
3: Certo, quando c'è la voglia.
5: E soprattutto perché senza pressione, soprattutto perché noi continuiamo a vivere l'hip hop come quando ci siamo conosciuti, come quando ascoltavamo da piccoli.

0: cosa senti che magari che ti abbia dato l'hip hop sardo e che cosa gli hai reso?
1: Allora, l'hip hop sardo mi ha dato tante soddisfazioni, però allo stesso tempo ho avuto per tanti anni anche un po' quella sensazione di sei uno che fa molte persone, sei sempre al centro dell'attenzione e magari non sei sempre, non vai a genio sempre a tutti, anche
0: certo,
1: perché magari diciamo che ti esponi molto di più rispetto ad altri, quindi un pochettino questa cosa da giovane un po' l'ho pagata. Chi conosce la mia storia, chi conosce la mia carriera lo sa, però succede sempre, è una cosa ciclica, col tempo quello che l'hip hop ha dato a te poi tu quando cresci hai bisogno di ritornare indietro,
0: quindi, certo.
1: E diciamo che questo ritorno di Funtana, oltre per diciamo la nostalgia nostra, anche quello che abbiamo ricevuto è giusto ridare indietro,
0: renderlo con le buone vibrazioni che si hanno quando si cresce. Anche Maca chiaramente nella sua storia ci sono stati tanti percorsi che hai, sì, che hai affrontato con varie formazioni, quindi anche per te La domanda è la stessa: che cosa ti senti di aver reso all'hip hop?
2: Ma allora, diciamo che io dall'hip hop sardo ho acquisito moltissimo, mi ha cresciuto e mi ha dato proprio un'impronta di stile anche. E spero di aver dato il mio stile, che secondo me è un po' particolare, nel senso.
0: Certo, è riconoscibile assolutamente.
2: Esatto, non è uno standard. E quindi tutto il mio impegno è sempre stato messo nell'hip hop, perché comunque è una passione.
0: È una passione che non ci abbandonerà mai. Io lo dico, guarda. Sì, siamo grandicelli, stiamo crescendo, però chiaramente per fortuna fa parte di noi.
2: Esatto, ci piace e lo facciamo.
1: E poi soprattutto noi tutti e due, sia su Macaroni, sono cresciuto al Canon da Sarrazza, quindi

0: prove.
1: Steel Blazing, il grandissimo Alborosi su Radiolina, sotto scelta dei nostri ospiti di oggi, suo e Macaroni, ovvero Funtana Beat. Raga, io vi ringrazio tantissimo per essere venuti a trovarmi, esserci anche fatti questa, essere riusciti a fare questa chiacchierata che stavamo aspettando da tanto tempo. Velocemente, ora, a parte il secondo atto che arriverà a breve, non sappiamo, non diciamo ancora non diamo nessuna data, però chiaramente leghiamo anche un fazzoletto, perché quando poi uscirà il nuovo capitolo magari ci risentiamo, ne parliamo qui in radio. Non vi faccio andare via chiaramente senza fare un altro brano, in questo caso prodotto da degli amici che saluto tantissimo, Isla Sound.
2: Super Isla,
1: grandi Isla Sound, e ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo. Vi ringrazio ancora, grazie mille per essere stati con noi. Noi ci rivediamo la settimana prossima sempre qui su Radiolina e Videolina. Io sono sempre Ruido, bless.
0: Sala prove.
2: Ai, su e Macarra, Funtana Beat.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Salore a totus, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Sono le 2:28.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 2:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: Sono le 3:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Da lunedì alle 8:05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

0: Sono le 3:58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina.

0: Sono le 6:01.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
10: Lo so che si dichiara innocente.
11: Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
14: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.

0: Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Marcello Fini, il 32enne sassarese disperso da venerdì mattina nel mare di Stintino. I sommossatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita sotto costa, esattamente nel luogo dove 24 ore prima due turisti tedeschi lo avevano avvistato, chiamando subito i soccorsi, mentre nuotava con difficoltà nel mare sotto la scogliera della Valle della Luna a Stintino. Il giovane era caduto in mare intorno alle 9.30 mentre pescava in località Scoglietti. Nonostante il cielo terzo, le condizioni del mare hanno richiesto la massima cautela da parte dei vigili del fuoco. Presenti le squadre SAPR con i droni e l'elicottero Drago, intervenuto su richiesta della Capitaneria di Porto di Olbia, che ha coordinato tutto l'intervento. Nel punto del ritrovamento le correnti creano un pericoloso vortice. Già venerdì, durante le prime ricerche, il mare e le condizioni meteo proibitive avevano reso particolarmente complesse le operazioni. I genitori del giovane hanno assistito al recupero, presente anche la fidanzata e gli amici. Il corpo del giovane è stato trasportato a Porto Torres sulla motovedetta della Capitaneria di Porto, dove è stato affidato all'autorità giudiziaria, che ha già disposto la restituzione ai familiari.
1: Il principio di insularità che è stato sancito nel 2022 è ancora lettera morta, quindi noi rilanciamo con gli stati generali dell'insularità, partendo dal basso, da una rivendicazione, un manifesto da costruire con la società civile, con le istituzioni, con i sindaci delle comunità, per avere una politica che rilanci le opportunità, soprattutto per le nuove generazioni.
2: È la proposta del Comitato Scientifico sull'insularità per rilanciare quello che, nonostante l'inserimento del principio nella Costituzione nel 2022, è rimasto un semplice concetto. E così il Comitato, presieduto da Maria Antonietta Mongio, ha organizzato nella sede storica dell'Unione Sarda a Cagliari un seminario per ricostruire tutti i passaggi fondamentali che hanno portato al riconoscimento dell'insularità. Una strada che deve essere rilanciata anche con l'aiuto delle istituzioni.
3: Chiedere con forza al governo nazionale il rispetto di quanto è previsto nella Costituzione. Vi era l'esigenza di costituire un comitato tecnico-scientifico per quantificare anche quali erano i costi dell'insularità che pagano i sardi, che pagano le famiglie, che pagano le imprese.
2: Fondamentale una strategia chiara.
4: Ora la palla passa alla politica. In questi anni la politica regionale, nazionale, ma anche quella europea ha fatto alcune scelte. Per esempio l'Europa per la prima volta ha messo in atto la strategia per le isole, pensando proprio a situazioni come quelle della Sardegna. Quindi un percorso che andrà a prevedere sia dei finanziamenti ma anche del metodo.
5: Nell'Oristanese sono 28 i casi di West Nile confermati dall'inizio dell'anno, 14 dei quali con forme neuroinvasive e 4 i decessi. È la sesta provincia italiana per numero assoluto di infezioni e, rapportando i casi alla popolazione, il dato è ancora più significativo, ossia 15 volte la media nazionale.
6: Abbiamo avuto una percentuale di casi tra i più alti in Italia e di morti che hanno evidenziato che non si può più tergiversare relativamente a questa problematica legata al virus.
5: Il Consiglio Comunale ha così approvato all'unanimità, con 17 voti favorevoli, la proposta della minoranza per la creazione di un centro regionale contro la febbre del Nilo.
6: Capofila la Regione Sardegna, con l'Istituto Zooprofilattico, l'Università, gli enti agricoli, le province e le amministrazioni comunali competenti per territorio.
5: Il voto è un indirizzo politico, ora serve l'impegno della Regione.
6: Credo che sia opportuno un tavolo dove siano protagonisti gli attori principali, quindi la provincia, la Regione, gli enti competenti, da lì costruire un percorso che possa mettere al centro della discussione queste problematiche, ma anche le prossime, perché con i cambiamenti climatici in atto potremmo avere altre problematiche di virus che potrebbero arrivare e creare dei problemi.
7: Siamo rimasti un po' male perché insomma adesso aspettavamo la fine dei lavori entro il 2027, magari ci saremmo aspettati anche un trasferimento i primi del 2028. Comunque siamo stati avvisati di una riunione il 22 ottobre e credo che si parlerà proprio di questo.
8: Cioè noi l'abbiamo preso veramente dalla stampa, perché a noi non hanno comunicato niente.
9: La preoccupazione degli operatori del mercato provvisorio di Piazza Nazari a Cagliari sulla fine dei lavori di riqualificazione del mercato di San Benedetto, che si allungano dopo che la struttura è stata demolita dal comune. L'annuncio dal consigliere comunale di opposizione Giuseppe Farris, come riportato da unionesarda.it.
10: No, a noi non ci comunicano mai niente. Noi qua stiamo male, diciamo, non vediamo l'ora di rientrare qui. Prima fanno e meglio è.
11: Almeno altri 3 anni ci vorranno, perché è raso al suolo il mercato. Cioè, poi se sono talmente bravi, sono come gli gnomi che lavorano notte, giorno, mattina e pomeriggio, allora forse ce la faremo.
12: Si doveva rientrare nell'altro mercato, detto dal sindaco, a luglio del 2026. Sicuramente non sarà più il 2028, sarà il 2029, poi si dietterà ancora.
13: Parlare di olio a Oliena non significa sicuramente parlare solo di un prodotto agroalimentare. L'ulivo da noi rappresenta parte della nostra storia, della nostra cultura, della nostra stessa identità e del nostro paesaggio. Questa è una struttura importante, ben venga, e importante anche il discorso cooperativistico.
14: Circa 3.500 ettari di uliveti, quindi un dato che pone Oliena in una posizione da primato, stando ai comuni isolani, e ancora un potenziale produttivo da 50.000 quintali all'anno. Ecco perché dal paese ai piedi del Corrasi continuano a investire sull'olivicoltura, complice l'inaugurazione del nuovo e moderno frantoio in quella cooperativa animata da 150 soci.
15: E gli obiettivi quali sono? Dove volete arrivare anche con questo nuovo impianto?
16: Questo nuovo impianto dovremo aumentare e raddoppiare la capacità produttiva della trasformazione, ma soprattutto andremo a migliorare in maniera significativa l'aspetto qualitativo.
14: Olio di qualità prima di tutto. Il mercato però offre innumerevoli sbocchi, così anche la Cosmesi riveste un ruolo prioritario. Al momento queste le ricadute occupazionali.
16: Sono previsti 4-5 posti di lavoro direttamente nel frantoio, però abbiamo delle squadre per la raccolta delle olive e anche per la potatura delle piante. E qui sommiamo altri 5, 8, 10 posti di lavoro.
14: Da Oliena adesso si va alla conquista di nuovi mercati, anche con il sostegno della regione. L'attenzione massima per un prodotto unico.
13: La speranza è che ci siano nuove opportunità, non solo per il paese, ma anche per tutto il territorio.
17: Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma qualcosa si muove. Il comune ha effettuato nell'area un nuovo sopralluogo in vista dell'assegnazione dell'incarico per la bonifica. L'ex mattatoio di via Rockefeller venne devastato 3 anni fa da un violento incendio. Le famiglie della comunità rom che lo abitavano furono trasferite altrove. Alla città è rimasta l'eredità di un vecchio rudere. Per gli interventi la regione ha stanziato una prima tranche di fondi. Si parte dal piano di caratterizzazione dei rifiuti.
18: Il piano di caratterizzazione che andrà ad individuare quale tipologia di rifiuto è presente appunto in quel sito, per poter poi farne un preventivo e iniziare i lavori di bonifica. La regione ha già stanziato 250.000 euro, il comune ha chiesto una cifra che pare a 1 milione di euro.
17: Solo una volta superate le criticità ambientali si potrà pensare al futuro con un progetto di ristrutturazione e una destinazione d'uso.
18: Quello è un immobile storico per cui ci sono dei vincoli della soprintendenza che vanno certamente rispettati. Ci sono state varie interlocuzioni perché lì c'è anche vicino all'ospedale di Oristano.
17: Un iter complesso per una struttura che rappresenta un nodo importante per la riqualificazione urbana di una zona non lontana dagli uffici della provincia, intorno a cui gravitano l'ospedale e diversi istituti scolastici.
18: A livello urbanistico ci sono vari interventi previsti per cui ecco cercheremo di trovare la soluzione migliore, preservando naturalmente il bene, ma certamente cercando di darne una destinazione che sia confacente alle esigenze della città.
19: Mezzo secolo alle spalle, non sentirlo. Da 50 anni al liceo Bruzzo, generazioni di quartesi hanno iniziato a costruire la propria vita, a percorrere una strada professionale di studi. Ed erano in tanti gli ex studenti che hanno voluto festeggiare questo momento.
20: Ho potuto godere di professori che mi hanno trasmesso empatia e tanta umanità, che sono qualità che ho poi portato nel mio lavoro e che mi hanno permesso di arrivare fin dove sono arrivato.
21: Innanzitutto erano 3 classi e quando io sono venuto qui una classe mi ha seguita da Selargius, per cui abbiamo fatto una classe in più l'anno.
19: Guardare al passato per vivere appieno il presente e scrivere il futuro. Il liceo Bruzzo ha ancora molto da dire.
22: L'ultima sfida adesso in ordine di tempo è quella delle AI, per non farsi travolgere da questa novità, diciamo, tecnologica, e piuttosto riuscire a governarla perché sia un mezzo e non un fine.
19: E in occasione della manifestazione Monumenti Aperti, il liceo Bruzzo sarà aperto alle visite, dove la storia e il futuro prossimo vanno a braccetto.
23: Questo è uno dei laboratori più importanti e anche più usati di questa scuola.
0: È un laboratorio completamente nuovo, qua abbiamo tantissimi nuovi strumenti tecnologici come i microscopi.
19: Per alcuni studenti la giornata è stata l'occasione per mettere in luce i problemi dell'istituto.
1: Abbiamo un auditorium che non abbiamo mai visto aperto, io sono in quinta, mai visto questo auditorium, è stessa cosa per la palestra.
3: Belle le nazionali, ma vuoi mettere il campionato, che finalmente torna dopo due settimane di letargo. E riparte con un Cagliari di Juventus che fa sognare i tifosi, visto che la vecchia signora si presenterà in una Domus bollente con due punti di ritardo sulla banda dei pisacane, che prima di fermarsi ha ipnotizzato tutti con le quattro vittorie conquistate nelle prime cinque giornate. Il tecnico non teme effetti collaterali negativi dalla pausa, anzi.
23: Io penso che la sosta è arrivata nel momento giusto, perché ci ha permesso di recuperare energie e di recuperare anche quei calciatori che per cinque partite avevano dato e speso tantissimo.
3: E ha permesso di recuperare a tempo di record anche De Jola e Carlos, inseriti nella lista dei convocati, come Nzola, anche lui aiutato dalla sosta. Pisacane chiede di rivedere il Cagliari che sta plasmando a sua immagine e somiglianza.
23: Mi aspetto di rivedere quella disponibilità, quel sacrificio e quella mentalità con cui abbiamo cominciato.
3: Squadra che ha vinto, quindi tendenzialmente verrà cambiata il meno possibile, anche se non si escludono sorprese, come l'esordio dal primo minuto di Massolen. Niente voli pindarici, guardando la classifica, l'obiettivo resta la salvezza e la Juve continua a essere formazione di altro livello. Però
23: non permetterei alla mia squadra di avere una fame che sia minore agli avversari domani.
14: Quasi 7 anni di differenza nell'età media di Torres e Atalanta, under 23, protagoniste del nono turno del girone B. Domenica alle 12.30 sullo sfondo del Vanni San, il confronto sarà anche generazionale. Dinamismo e gioventù per la seconda squadra della Dea, esperienza tecnica in casa Torres per una sfida che si annuncia ad alto tasso agonistico. I sassaresi puntano al quarto successo, così come i bergamaschi che finora hanno fatturato solo vittorie e sconfitte. Per isolani da valutare eventuali cambi nei vari reparti, mentre privi di Pennington e Sorrentino, con Scaringi e Zanandrea in riprese, i rossoblù puntano su Di Stefano per la fase offensiva e forse Bonino come altro anello dell'attacco. L'obiettivo è continuare la striscia positiva e inquadrare, come le altre formazioni, i traguardi stagionali.
24: Ancora altre 2-3 partite per capire bene anche per noi che tipo di campionato andremo a fare. Veniamo da 3 pareggi, 2 fuori casa, e se riusciamo ad attaccarci in una vittoria danno più peso ai pareggi fatti anche fuori casa.

0: strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
4: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Sarra Diolina. I sono stessa terra nostra.
6: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizu Lughente.

0: era firmato da Paolo Pillonca, il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziu Lillicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faa.
1: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

0: Padda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
10: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Boiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad

0: L'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sassarese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Festa di Santa Teresa Gallura. Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, serata di comicità. Il 16, grande concerto gratuito, voce sorgente. Il 17, Carroletti Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Marcello Fini, il 32enne sassarese disperso da venerdì mattina nel mare di Stintino. I sommossatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita sotto costa, esattamente nel luogo dove 24 ore prima due turisti tedeschi lo avevano avvistato, chiamando subito i soccorsi, mentre nuotava con difficoltà nel mare sotto la scogliera della Valle della Luna a Stintino. Il giovane era caduto in mare intorno alle 9.30 mentre pescava in località Scoglietti. Nonostante il cielo terzo, le condizioni del mare hanno richiesto la massima cautela da parte dei vigili del fuoco. Presenti le squadre SAPR con i droni e l'elicottero Drago, intervenuto su richiesta della Capitaneria di Porto di Olbia, che ha coordinato tutto l'intervento. Nel punto del ritrovamento le correnti creano un pericoloso vortice. Già venerdì, durante le prime ricerche, il mare e le condizioni meteo proibitive avevano reso particolarmente complesse le operazioni. I genitori del giovane hanno assistito al recupero, presente anche la fidanzata e gli amici. Il corpo del giovane è stato trasportato a Porto Torres sulla motovedetta della Capitaneria di Porto, dove è stato affidato all'autorità giudiziaria, che ha già disposto la restituzione ai familiari.
1: Il principio di insularità che è stato sancito nel 2022 è ancora lettera morta, quindi noi rilanciamo con gli stati generali dell'insularità, partendo dal basso, da una rivendicazione, un manifesto da costruire con la società civile, con le istituzioni, con i sindaci delle comunità, per avere una politica che rilanci le opportunità, soprattutto per le nuove generazioni.
2: È la proposta del Comitato Scientifico sull'insularità per rilanciare quello che, nonostante l'inserimento del principio nella Costituzione nel 2022, è rimasto un semplice concetto. E così il Comitato, presieduto da Maria Antonietta Mongio, ha organizzato nella sede storica dell'Unione Sarda a Cagliari un seminario per ricostruire tutti i passaggi fondamentali che hanno portato al riconoscimento dell'insularità. Una strada che deve essere rilanciata anche con l'aiuto delle istituzioni.
3: Chiedere con forza al governo nazionale il rispetto di quanto è previsto nella Costituzione. Vi era l'esigenza di costituire un comitato tecnico-scientifico per quantificare anche quali erano i costi dell'insularità, che pagano i sardi, che pagano le famiglie, che pagano le imprese.
2: Fondamentale, una strategia chiara.
4: Ora la palla passa alla politica. In questi anni la politica regionale, nazionale, ma anche quella europea ha fatto alcune scelte. Per esempio l'Europa per la prima volta ha messo in atto la strategia per le isole, pensando proprio a situazioni come quella della Sardegna. Quindi un percorso che andrà a prevedere sia dei finanziamenti ma anche del metodo.
5: Nell'Oristanese sono 28 i casi di West Nile confermati dall'inizio dell'anno, 14 dei quali con forme neuroinvasive e 4 i decessi. È la sesta provincia italiana per numero assoluto di infezioni e, rapportando i casi alla popolazione, il dato è ancora più significativo, ossia 15 volte la media nazionale.
6: Abbiamo avuto una percentuale di casi tra i più alti in Italia e di morti che hanno evidenziato che non si può più tergiversare relativamente a questa problematica legata al virus West Nile.
5: Il Consiglio Comunale ha così approvato all'unanimità, con 17 voti favorevoli, la proposta della minoranza per la creazione di un centro regionale contro la febbre del Nilo.
6: Capofila la Regione Sardegna, con l'Istituto Zooprofilattico, l'Università, gli enti agricoli, le province e le amministrazioni comunali competenti per territorio.
5: Il voto è un indirizzo politico, ora serve l'impegno della Regione.
6: Credo che sia opportuno un tavolo dove siamo protagonisti gli attori principali, quindi la provincia, la regione, gli enti competenti, da lì costruire un percorso che possa mettere al centro della discussione queste problematiche, ma anche le prossime, perché con i cambiamenti climatici in atto potremmo avere altre problematiche di virus che potrebbero arrivare e creare dei problemi.
7: Siamo rimasti un po' male perché insomma noi aspettavamo la fine dei lavori entro il 2027, magari ci saremmo aspettati anche un trasferimento i primi del 2028. Comunque siamo stati avvisati di una riunione il 22 ottobre e credo che si parlerà proprio di questo.
8: Cioè noi l'abbiamo preso veramente dalla stampa, perché a noi non hanno comunicato niente.
9: La preoccupazione degli operatori del mercato provvisorio di Piazza Nazari a Cagliari sulla fine dei lavori di riqualificazione del mercato di San Benedetto, che si allungano dopo che la struttura è stata demolita dal comune. L'annuncio dal consigliere comunale di opposizione Giuseppe Farris, come riportato da unionesarda.it.
10: No, a noi non ci comunicano mai niente. Noi qua stiamo male, diciamo, non vediamo l'ora di rientrare qui. Prima fanno e meglio è.
11: Ah, almeno altri 3 anni ci vorranno, perché è raso al suolo il mercato. Cioè, poi se sono talmente bravi, sono come gli gnomi che lavorano notte, giorno, mattina e pomeriggio, allora forse ce la faremo.
12: Si doveva rientrare nell'altro mercato, detto dal sindaco, a luglio del 2026. Sicuramente non sarà più il 2028, sarà il 2029, poi si dietterà ancora.
13: Parlare di olio a Oliena non significa sicuramente parlare solo di un prodotto agroalimentare. L'olivo da noi rappresenta parte della nostra storia, della nostra cultura, della nostra stessa identità e del nostro paesaggio. Questa è una struttura importante, ben venga, e importante anche il discorso cooperativistico.
14: Circa 3.500 ettari di uliveti, quindi un dato che pone Oliena in una posizione da primato, stando ai comuni isolani, e ancora un potenziale produttivo da 50.000 quintali all'anno. Ecco perché dal paese ai piedi del Corrasi continuano a investire sull'olivicoltura, complice l'inaugurazione del nuovo e moderno frantoio in quella cooperativa animata da 150 soci.
15: E gli obiettivi quali sono? Dove volete arrivare anche con questo nuovo impianto?
16: Questo nuovo impianto dovremo aumentare e raddoppiare la capacità produttiva della trasformazione, ma soprattutto andremo a migliorare in maniera significativa l'aspetto qualitativo.
14: Olio di qualità prima di tutto. Il mercato però offre innumerevoli sbocchi, così anche la Cosmesi riveste un ruolo prioritario. Al momento queste le ricadute occupazionali.
16: Sono previsti 4-5 posti di lavoro direttamente nel frantoio, però abbiamo delle squadre per la raccolta delle olive e anche per la potatura delle piante, e qui sommiamo altri 5-10 posti di lavoro.
14: Da Oliena adesso si va alla conquista di nuovi mercati, anche con il sostegno della regione, l'attenzione massima per un prodotto unico.
13: La speranza è che ci siano nuove opportunità, non solo per il paese ma anche per tutto il territorio.
17: Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma qualcosa si muove. Il comune ha effettuato nell'area un nuovo sopralluogo in vista dell'assegnazione dell'incarico per la bonifica. L'ex mattatoio di via Rockefeller venne devastato 3 anni fa da un violento incendio. Le famiglie della comunità rom che lo abitavano furono trasferite altrove. Alla città è rimasta l'eredità di un vecchio rudere. Per gli interventi la regione ha stanziato una prima tranche di fondi. Si parte dal piano di caratterizzazione dei rifiuti.
18: Il piano di caratterizzazione che andrà ad individuare quale tipologia di rifiuto è presente appunto in quel sito, per poter poi farne un preventivo e iniziare i lavori di bonifica. La regione ha già stanziato 250.000 euro, il comune ha chiesto una cifra che pare 1 milione di euro.
17: Solo una volta superate le criticità ambientali si potrà pensare al futuro con un progetto di ristrutturazione e una destinazione d'uso.
18: Quello è un immobile storico, per cui ci sono dei vincoli della soprintendenza che vanno certamente rispettati. Ci sono state varie interlocuzioni, perché lì c'è anche vicino l'ospedale di Oristano.
17: Un iter complesso per una struttura che rappresenta un nodo importante per la riqualificazione urbana di una zona non lontana dagli uffici della provincia, intorno a cui gravitano l'ospedale e diversi istituti scolastici.
18: A livello urbanistico ci sono vari interventi previsti, per cui ecco, cercheremo di trovare la soluzione migliore, preservando naturalmente il bene, ma certamente cercando di darne una destinazione che sia confacente alle esigenze della città.
19: Mezzo secolo alle spalle, non sentirlo. Da 50 anni al liceo Bruzzo, generazioni di quartesi hanno iniziato a costruire la propria vita, a percorrere una strada professionale di studi. Ed erano in tanti gli ex studenti che hanno voluto festeggiare questo momento.
20: Ho potuto godere di professori che mi hanno trasmesso empatia e tanta umanità, che sono qualità che ho poi portato nel mio lavoro e che mi hanno permesso di arrivare fin dove sono arrivato.
21: Innanzitutto erano 3 classi e quando io sono venuto qui una classe mi ha seguita da Selargius, per cui abbiamo fatto una classe in più l'anno.
19: Guardare al passato per vivere appieno il presente e scrivere il futuro. Il liceo Bruzzo ha ancora molto da dire.
22: L'ultima sfida adesso in ordine di tempo è quella delle AI, per non farsi travolgere da questa novità, diciamo, tecnologica, e piuttosto riuscire a governarla perché sia un mezzo e non un fine.
19: E in occasione della manifestazione Monumenti Aperti, il liceo Bruzzo sarà aperto alle visite, dove la storia e il futuro prossimo vanno a braccetto.
23: Questo è uno dei laboratori più importanti e anche più usati di questa scuola. È un laboratorio completamente nuovo, qua abbiamo tantissimi nuovi strumenti tecnologici come i microscopi.
19: Per alcuni studenti la giornata è stata l'occasione per mettere in luce i problemi dell'istituto.
0: Abbiamo un auditorium che non abbiamo mai visto aperto, io sono in quinta, mai visto questo auditorium, e stessa cosa per la palestra.
1: Belle le nazionali, ma vuoi mettere il campionato, che finalmente torna dopo due settimane di letargo. E riparte con un Cagliari Juventus che fa sognare i tifosi, visto che la vecchia signora si presenterà in una Domus bollente con due punti di ritardo sulla banda dei pisacane, che prima di fermarsi ha ipnotizzato tutti con le quattro vittorie conquistate nelle prime cinque giornate. Il tecnico non teme effetti collaterali negativi dalla pausa, anzi.
2: Io penso che la sosta è arrivata nel momento giusto, perché ci ha permesso di recuperare energie e di recuperare anche quei calciatori che per cinque partite avevano dato e speso tantissimo.
1: E ha permesso di recuperare a tempo di record anche De Jola e Carlos, inseriti nella lista dei convocati, come Nzola, anche lui aiutato dalla sosta. Pisacane chiede di rivedere il Cagliari che sta plasmando a sua immagine e somiglianza.
2: Mi aspetto di rivedere quella disponibilità, quel sacrificio e quella mentalità con cui abbiamo cominciato.
1: Squadra che ha vinto, quindi tendenzialmente verrà cambiata il meno possibile, anche se non si escludono sorprese, come l'esordio dal primo minuto di Massolen. Niente voli pindarici, guardando la classifica, l'obiettivo resta la salvezza e la Juve continua a essere formazione di altro livello. Però
2: non permetterei alla mia squadra di avere una fame che sia minore agli avversari domani.
14: Quasi 7 anni di differenza nell'età media di Torres e Atalanta, under 23, protagoniste del nono turno del girone B. Domenica alle 12.30 sullo sfondo del Vanni Sanna il confronto sarà anche generazionale. Dinamismo e gioventù per la seconda squadra della Dea, esperienza e tecnica in casa Torres per una sfida che si annuncia ad alto tasso agonistico. I sassaresi puntano al quarto successo, così come i bergamaschi che finora hanno fatturato solo vittorie sconfitte. Per isolani da valutare eventuali cambi nei vari reparti, mentre privi di Pennington e Sorrentino, con Scaringi e Zanandrea in riprese, i rossoblù puntano su Di Stefano per la fase offensiva e forse Bonino come altro anello dell'attacco. L'obiettivo è continuare la striscia positiva e inquadrare come le altre formazioni i traguardi stagionali.
3: Ancora altre 2-3 partite per capire bene anche per noi che tipo di campionato andremo a fare. Veniamo da 3 pareggi, 2 fuori casa, e se riusciamo ad attaccarci in una vittoria è danno più peso ai pareggi fatti anche fuori casa.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tardis, fino al 18 ottobre, c'è il sottoprezzo! Alcuni esempi. Mozzarella granarolo, 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea, parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
5: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
6: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Orune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes, che accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Madau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masala.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: A Porto Cervo la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. 4 giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla beach arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Silientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
6: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias dal 9 all'11 ottobre Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari dal 13 al 18 Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Ci sono anche le Launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Pugioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
2: Certo, mi preparo per la Cortesa Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Cortesa Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
3: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
2: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
3: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
2: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru. Le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiri

appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Moro, scelto anche come sigla di Sardegna.

0: 80.
1: Nei primissimi anni 80 è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: grow up good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: noi Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: Sono le 8 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Donald Trump silura Zelensky, il presidente degli Stati Uniti risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino all'accordo tra Washington e Mosca. Gli USA sospendono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky, incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce non farlo, ha attaccato il tycoon.
4: 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio ancora provvisorio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile. Secondo le autorità dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita, tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi, oltre a 2 cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. Colpito in particolare il Terminal 3 dell'aeroporto, i voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
5: Il maltempo sull'Italia, momenti di paura ieri a Lipari, la più grande delle isole Eolie, dove un forte temporale ha provocato l'allagamento di decine di abitazioni. Sono anche esondati torrenti, ponte e valle, provocando disagi e danni. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica nel Regino, con frane, voragini e auto trascinate dall'acqua. 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, a Napoli.
4: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria e il tutto è accaduto in pochi minuti. 2 malviventi sono entrati in azione. Avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
5: In migliaia sono scesi in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare in favore della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati a Torino, e sono comparsi diversi striscioni inneggianti al 7 ottobre, 3 giorni dopo la ricorrenza dell'attacco di Hamas in territorio israeliano nel 2023.
4: Lo sport, giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio, il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella 6ª giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli, è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Tierra Automobile Group.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
11: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
15: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
16: 33 anni di giustizia negata.
17: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
16: Una sconvolgente storia vera.
17: Lo so che si dichiara innocente.
18: Io sono innocente.
16: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
19: Oh no, stanno tornando le zanzare.
20: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
21: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
20: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
21: 070 22 240.
22: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
23: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: comunità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella Arborea,

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
5: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
6: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la 9ª edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autofan. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
10: Ho picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
11: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Dentifricio P White System Mentadent vari tipi 75 ml, due pezzi a 2,45 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Fortuna segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata con condizioni stabili e temperature alte.
1: Lo sport, ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia, piloti dalle 9 in pista a Mandalika per la gara lunga. Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi e di Gian Antonio. Marc Marquez e Martina dalla seconda fila, Aut e Spargaro. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Chiles è campione con 5 gare d'anticipo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I want it to be free.
9: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
13: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, 2 pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
16: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.

Giobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e i pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni.

0: Sono le 9:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6:15, alle 16:15, alle 22:15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, a Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
8: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
9: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
10: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
11: 33 anni di giustizia negata.
12: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
11: Una sconvolgente storia vera.
13: Lo so che si dichiara innocente.
14: Io sono innocente.
11: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
15: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsilientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
16: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.

0: Oi, stai andando a fare la spesa?
1: Sì, faccio un salto da Conad.
0: Quindi vai dai sardi?
1: No, da Conad.
0: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
1: Si scrive Conad, si legge sardi.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
7: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato per la giornata di domenica in Sardegna. Si segnala una maggiore nuvolosità a fine giornata. Contesto climatico che tutto sommato sarà mite, con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari anche fino ad agitati, soprattutto sulle coste settentrionali e occidentali. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'offensiva degli Houthi colpisce duramente l'aeroporto di Riyadh, obiettivo di quello che è stato identificato come un missile da una fonte diplomatica dell'AFP. Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco che ha provocato 12 morti, lo afferma l'autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano 4 sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. L'attacco ha anche provocato 309 feriti, alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.
3: Volano gli stracci tra Washington e Kiev. Il presidente americano Donald Trump, infuriato per le reazioni di Volodymyr Zelensky all'intesa Stati Uniti-Russia sul diesel e per il mancato stop agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, evoca un cambio della leadership ucraina con una violenza verbale senza precedenti. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni. Vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il tycoon prima di un comizio elettorale in Tennessee.
4: È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina deceduta nella giornata di ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari, la 33enne aveva accusato dei forti dolori, ma dopo una visita era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia, prima la morte della bambina, poi il decesso della madre. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.
3: È stato declassato da uragano a ciclone post-tropicale, ma lungo la sua strada negli Stati Uniti d'America, Isaias ha già lasciato 4 morti. In Alabama l'ufficio della governatrice ha riferito di una persona morta nella contea di Barbour. Le autorità avevano precedentemente comunicato la morte di un'altra persona nella zona di Huffman a Birmingham, colpita dal crollo di un albero sulla propria abitazione. Altre 2 vittime sono state registrate nella contea di Escambia, in Florida.
4: L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, annuncia l'intenzione di non presentarsi alla prossima tornata elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti, ha detto, per la fiducia che mi è stata finora accordata.
3: La MotoGP in chiusura, Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio, gara perfetta del pilota romagnolo a Mandalika, che coglie il momento giusto per passare Raul Fernandez a 9 giri dalla fine e poi chiude in fuga. Poker aprile al traguardo con Fernandez e Martin, che torna leader, a completare il podio, e augura quarto, quinto Acosta, sesto Marc Marquez, protagonista di una gara in difesa.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tier Automobile Group.
6: Da 25 anni con ING. Puoi?
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it. Interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
9: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
10: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
9: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
10: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: A Porto Cervo, la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. 4 giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla Beach Arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
13: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Storia.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.

0: Specialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
2: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniele. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
10: Lo so che si dichiara innocente.
11: Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
12: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
13: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
14: Tutti per Orocash.
15: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Oh, picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, custa.
8: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Dentifricio P White System Mentadent, vari tipi, 75 ml. Due pezzi a 2,45 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato per la giornata di domenica in Sardegna. Si segnala una maggiore nuvolosità a fine giornata. Contesto climatico che tutto sommato sarà mite, con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari anche fino ad agitati, soprattutto sulle coste settentrionali e occidentali. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: questo attacco terroristico, ha aggiunto.
1: Nuovo affondo di Donald Trump contro Volodymyr Zelensky. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, ora il leader della Casa Bianca dice che Vladimir Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. La Russia vorrebbe trovare un accordo, ma per un motivo o per l'altro Zelensky non vuole farlo, ha detto il presidente americano ai giornalisti.
0: Una donna di 33 anni incinta al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. La tragedia si è verificata a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. A seguito di quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta. Greta Starita, già madre di un bambino, avrebbe accusato dei dolori all'inguine tali da convincere i familiari a portarla all'ospedale e, sottoposta agli accertamenti del caso, la 33enne è stata dimessa in quanto, secondo i medici, le sue condizioni non erano tali da richiederne il ricovero. Tornata a casa, la donna avrebbe accusato nuovamente un malore e poco dopo è deceduta.
1: Krista Pike, la 50enne sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni. Lo si apprende da una dichiarazione dei suoi avvocati diffusa in queste ore.
0: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottoberata con condizioni stabili e temperature alte.
1: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20.45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radio Lina.
3: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
10: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
12: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una

0: Radiolina Playlist.
1: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik, e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta agosto.
3: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella Arbor.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
5: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari, il trono del gusto è qui.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Cosa sono?

0: cosa?
1: Radiolina Playlist.
2: Sono le 11:29.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Ehi hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri!
6: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
7: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsivientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
8: Ui, stai andando a fare la spesa?
9: Sì, faccio un salto da Conad.
8: Quindi vai dai sardi?
9: No, da Conad.
8: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
9: Si scrive Conad, si legge sardi.
10: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
14: Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
15: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.
1: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
3: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
4: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
3: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
4: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
3: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese. TAN 0, TAI 1, 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340

0: Radiolina Playlist. Sono le 11:58.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
0: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Un saluto dalla redazione.
4: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Putin vorrebbe molto raggiungerlo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
3: Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Potremmo farlo.
4: In cinque in auto, alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alta e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata a Napoli. Intorno alle 19 una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da cinque uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore però ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella, ferito lievemente il capo equipaggio.
3: Si era barricato in casa a Scanso Rosciate alle porte di Bergamo dal pomeriggio di ieri. L'uomo, un sessantenne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri si è arreso. Poco prima di mezzanotte il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con un'ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.
4: L'ora solare si avvicina, manca infatti sempre meno al cambio dell'ora che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate di un'ora alle 2 e si cambierà di nuovo orario dopo i 7 mesi di ora legale. L'ora solare resterà in vigore tecnicamente fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
3: Lo sport con i motori. Nella MotoGP a Mandalika, Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Raul Fernandez, Martin e Ogura. Jorge torna leader del mondiale a più 2 su Marc Marquez sesto e autore di una gara in difesa. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente costato la vita ad Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Dolianova. Ieri sera sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Soleminis lo scontro frontale con un'auto con a bordo due giovani. L'impatto è stato terribile. L'auto di Andrea Casula ha preso fuoco, per lui inutili soccorsi. In questi giorni le province varano i piani per l'istruzione e dal Nuorese si rilancia la necessità di una legge regionale sulla scuola per ridare centralità al settore dove si costruisce il futuro dell'isola. Prezzi alle stelle di frutta e verdura pesano sul carrello della spesa, la Diconsum denuncia e speculazione, le famiglie sono in difficoltà. Cambiamento climatico, gran caldo, siccità, incendi, fanno strage di api in Sardegna e grande affanno. L'apicoltura, settore che conta oltre 200 imprenditori agricoli, appello alla politica, il nostro settore sia riconosciuto come strategico. Seconda giornata in Sardegna per le giornate FAI d'autunno 2026, apertura straordinaria di 10 luoghi d'arte, storia e natura distribuiti in 8 comuni dell'isola, molti dei quali in genere inaccessibili o poco conosciuti. Lo sport, alle 20.45 riflettori accesi alla Domus per il posticipo di lusso tra Cagliari e Juventus, Pisacane recupera per la panchina De Jola e Kevin Carlos e confida anche nella spinta dei tifosi per centrare una nuova impresa dopo le 4 vittorie nelle prime 5 giornate. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto dai Giri Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
8: A Porto Cervo la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. 4 giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla Beach Arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
9: Ho picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
10: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, 2 pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
13: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
14: Tutti per Orocash.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
16: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
17: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sascomares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni Suergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
5: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
7: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
10: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Degna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordeset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luisu Zanu di Siniscola.

Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.

0: Sono le 12:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.

0: Era Gabriela Ledda da una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Erano i Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Tancaruia è il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco I Settande del 2001.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
7: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
8: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
9: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.

Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: ascoltato Franco Russu in Si ciamba ventu.
1: Sono le 13:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ha detto il Papa, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
4: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omonimo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo, ha sottolineato il Tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
5: Il segretario generale dell'ONU si è detto profondamente scioccato dall'attacco avvenuto contro l'aeroporto di Riyadh e ha esortato gli Houthi a cessare di colpire obiettivi civili. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili costituiscono una violazione del diritto internazionale. Tali attacchi devono cessare immediatamente, ha dichiarato Guterres in un comunicato.
4: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi a largo di Djibouti. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dall'ONU. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.
5: La prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute e della dignità delle persone e il ruolo delle istituzioni sono i temi al centro del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata a Longarone. La scelta della città non è casuale, ha spiegato il Capo dello Stato, perché richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro paese e suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta.
4: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12:30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18:30 con Atalanta-Venezia e alle 20:45 con Torino-Udinese.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
8: Incredibile, ma Evo!
9: Da 25 anni con ING. Puoi!
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
12: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprargento. Uno per tutti.
13: Tutti per Orocash.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
15: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quarto Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushidda, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: Como Quería è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos Assedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: Erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca d'Oria nel giugno del 2020.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 13 e 34 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, dal lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radiolina.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Non so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
14: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pass.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Un classico del repertorio algherese in catalano è Miniona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
1: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narughi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, ni una zeracca pro a nois.

0: Cassa Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ulatirso e Teti. A 15 anni

inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
1: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omonimo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
0: Il segretario generale dell'ONU si è detto profondamente scioccato dall'attacco avvenuto contro l'aeroporto di Riyadh e ha esortato gli Houthi a cessare di colpire obiettivi civili. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili costituiscono una violazione del diritto internazionale. Tali attacchi devono cessare immediatamente, ha dichiarato Guterres in un comunicato.
1: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi a largo di Djibouti. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dall'ONU. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.
0: La prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute e della dignità delle persone e il ruolo delle istituzioni sono i temi al centro del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata a Longarone. La scelta della città non è casuale, ha spiegato il Capo dello Stato, perché richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro paese e suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta.
1: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20.45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta. Radiolina. Radio Notizie.
5: Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente costato la vita ad Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Dolianova. Ieri sera sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Soleminis lo scontro frontale con un'auto con a bordo due giovani. L'impatto è stato terribile. L'auto di Andrea Casula ha preso fuoco, per lui inutili soccorsi. In questi giorni le province varano i piani per l'istruzione e dal Nuorese si rilancia la necessità di una legge regionale sulla scuola per ridare centralità al settore dove si costruisce il futuro dell'isola. Prezzi alle stelle di frutta e verdura pesano sul carrello della spesa, la Diconsum denuncia e speculazione, le famiglie sono in difficoltà. Cambiamento climatico, gran caldo, siccità, incendi, fanno strage di api in Sardegna e grande affanno. L'apicoltura, settore che conta oltre 200 imprenditori agricoli. Appello alla politica, il nostro settore sia riconosciuto come strategico. Seconda giornata in Sardegna per le giornate FAI d'autunno 2026, apertura straordinaria di 10 luoghi d'arte, storia e natura distribuiti in 8 comuni dell'isola, molti dei quali in genere inaccessibili o poco conosciuti. Lo sport alle 20.45, riflettori accesi alla Domus per il posticipo di lusso tra Cagliari e Juventus, Pisacane recupera per la panchina De Jola e Kevin Carlos e confida anche nella spinta dei tifosi per centrare una nuova impresa dopo le 4 vittorie nelle prime 5 giornate. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
6: Da Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo

0: Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: appuntamenti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: di Santa Teresa Gallura. Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, Serata di Comicità. Il 16, Grande Concerto Gratuito, Voce Sorgente. Il 17, Carroletti Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato per la giornata di domenica in Sardegna. Si segnala una maggiore nuvolosità a fine giornata. Contesto climatico che tutto sommato sarà mite, con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari anche fino ad agitati, soprattutto sulle coste settentrionali e occidentali. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Papa all'Angelus in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
5: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per togliere. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, ha aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
4: Dall'estero un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
3: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
4: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria. Da qui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia, al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
3: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Radiolina, Radio Notizie.
4: Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente costato la vita ad Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Dolianova. Ieri sera sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Soleminis lo scontro frontale con un'auto con a bordo due giovani. L'impatto è stato terribile. L'auto di Andrea Casula ha preso fuoco, per lui inutili soccorsi. In questi giorni le province varano i piani per l'istruzione e dal nuorese si rilancia la necessità di una legge regionale sulla scuola per ridare centralità al settore dove si costruisce il futuro dell'isola. Prezzi alle stelle di frutta e verdura pesano sul carrello della spesa, la Diconsum denuncia e speculazione, le famiglie sono in difficoltà. Cambiamento climatico, gran caldo, siccità, incendi, fanno strage di api in Sardegna, il grande affanno, l'apicoltura, settore che conta oltre 200 imprenditori agricoli, appello alla politica, il nostro settore sia riconosciuto come strategico. Seconda giornata in Sardegna per le giornate FAI d'autunno 2026, apertura straordinaria di 10 luoghi d'arte, storia e natura distribuiti in 8 comuni dell'isola, molti dei quali in genere inaccessibili o poco conosciuti. Lo sport, alle 20.45 riflettori accesi alla Domus per il posticipo di lusso tra Cagliari e Juventus, Pisacane recupera per la panchina De Jola e Kevin Carlos e confida anche nella spinta dei tifosi per centrare una nuova impresa dopo le 4 vittorie nelle prime 5 giornate. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto dai Gigi Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
10: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
14: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
15: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
16: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
2: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
3: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
4: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
3: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
4: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
3: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
0: A Porto Cervo la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. Quattro giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla beach arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari, il trono del gusto è qui.
6: Ogni mercoledì doppia informazione.

promozione doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Che incubo! Dormivo blada e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
6: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito e in contanti. Entro i limiti di legge, fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
13: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
14: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella,

Grazie a tutti voi per essere in nostra compagnia ancora. Buona domenica dalla nostra redazione. Titolo del sommario per iniziare. Tragedia sulla 387 al bivio perso l'Eminis. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un uomo di 49 anni. Era un imprenditore agricolo molto conosciuto nel Parteolla. Due i feriti in gravi condizioni. Dimensionamento scolastico di

0: futuro dell'isola. Prezzi alle stelle di frutta e verdura pesano sul carrello della spesa, di Consum denuncia e speculazione, famiglie in difficoltà, molti limitano gli acquisti. Le giornate d'autunno del FAIA, Fenosul Corpo Forestale svela strategie e tecniche della lotta al fuoco, l'apertura al pubblico della base di Oristano, una delle novità di quest'anno. Luci accese alla Domus, stasera alle 20.45 c'è Cagliari-Juve, radiocronaca su Radiolina e post partita. Nel basket vince ancora la Dinamo in trasferta, volley finale Trento-Piacenza in diretta dalle 17.30 su Videolina. E allora c'è la cronaca con l'incidente mortale avvenuto nella notte al bivio per Soleminis sulla 387. Avete sentito, è morto un uomo di 49 anni, due feriti in gravi condizioni ricoverati al Brosso. Maurizio Nandi.
1: Due paesi distrutti dal dolore per la tragica scomparsa di Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Dolianova, ma da tempo residente a Serdiana. L'incidente ieri nella tarda serata sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Soleminis. Uno scontro frontale tra due auto con Andrea Casula che è rimasto imprigionato nell'abitacolo in fiamme. Per lui non c'è stato nulla da fare. Gli occupanti dell'altro mezzo sono ricoverati al Bruzzo in codice rosso. Si attendono le prossime ore per valutare le loro condizioni. Sul posto i carabinieri di quarto, i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. Ai carabinieri sono ora affidate le indagini per ricostruire la dinamica. A Dolianova il sindaco Ivan Piras non ha parole. Lo conoscevo bene, il nostro rapporto era molto amichevole, sono molto vicino alla moglie e ai figli, ha detto il primo cittadino ancora sconvolto per l'accaduto. Andrea Casula, originario di Dolianova, con la famiglia si era trasferito tempo fa a Serdiana. Nel centro del Parteol era conosciuto anche per un carattere molto aperto e socievole per la sua attività lavorativa. L'incidente che gli ha strappato la vita si è verificato in quella statale 387 a traffico intenso che negli anni è finita nel mirino di amministratori locali e cittadini per la sua grande pericolosità.
0: Dimensionamento, dispersione, calo vertiginoso di alunni. Parliamo della scuola e della necessità di una legge regionale che affronti anche tutte queste nuove emergenze. L'appello per il futuro dei nostri giovani e per la Sardegna è della presidente dell'ANCI, Daniela Falconi. Graziano Cano.
2: La Sardegna sappiamo tutti che è tormentata da diversi problemi e sono tutte specificità che possono essere affrontate soltanto dagli amministratori locali.
3: Comune di Orani, Unifegio, Rotelli, Ottane, Sarulla ha fatto già da soli un'unione delle due autonomie scolastiche proprio per scongiurare il pericolo che poi decide il Ministero con una matita cosa tagliare e cosa non tagliare, cercando di fare qualcosa di razionale.
4: Una legge che vada incontro alle esigenze dei comuni periferici, più marginali, dei comuni montani, ma anche a quelli delle aree urbane, garantendo a tutti gli studenti un principio sancito dalla Costituzione che è quello del diritto allo studio.
5: Calo degli studenti, dispersione, scollamento con il mondo della formazione, sicurezza e qui continui tagli. Si varano i piani provinciali ed ecco la necessità di dotarsi, c'è già una proposta in questa direzione, di una legge regionale sulla scuola per meglio incidere su quei problemi e su un comparto dove si costruisce il futuro della Sardegna.
3: Sì, è necessaria una legge regionale, anche se sottolineo che poi la paura è quello che succeda, quello che succede spesso, cioè che poi a livello nazionale venga bloccata.
2: Sappiamo che è stata depositata in consiglio una proposta di legge che ci auguriamo il nostro consiglio l'affronti in termini brevi.
4: Nuovi modelli di istruzione, penso ad esempio ai patti educativi di comunità che in qualche territorio già si sviluppano con successo, ma anche altre forme di didattica e di scuola diffusa sul territorio. È il momento giusto e possiamo veramente ragionare tutti insieme di questo nuovo modello, perché veramente l'istruzione dovrebbe essere al primo punto delle agende politiche e allo stesso tempo non è più rinviabile una legge sarda sull'istruzione.
0: Da titoli del sommario parliamo di stangata d'autunno, di prezzi in aumento e di carrello della spesa sempre più leggero, interviene Adiconsum anche sugli aumenti di frutta e verdure, dice si rischia la speculazione. Sentiamo Virginia Devoto.
6: Fagiolini, la verdura, le pesche, l'uva, tutto più caro di prima.
7: Le zucchine per esempio, sono aumentate molto. Prima erano 2,50 euro, adesso a 4 euro.
8: C'era anche i cetrioli a 3 euro, siamo saliti.
9: Tutto è aumentato, adesso ho visto gli spinaci, chi li vende 2 euro, 2,20 euro.
10: I fagiolini sono a 8 euro a chilo, mi sembra un po' esagerato.
11: Alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola stanno sempre più diventando un salasso per le famiglie. Frutta e verdura, prodotti alla base di ogni carrello della spesa, hanno subito forti rincari. L'Associazione per la difesa dei consumatori denuncia i rincari più alti in Sardegna rispetto al resto della penisola.
12: Le famiglie sardi stanno spendendo 236 euro in più mediamente per fare la spesa, ma il carrello rimane drammaticamente vuoto. Crisi internazionali, aumento carburante, aggravati dalla nostra insularità, certamente incidono sui prezzi, ma non possono costituire un paravento per giustificare pratiche che a nostro avviso sono di natura speculativa.
8: Allora acquistiamo quello che è necessario senza andare a buttare dopo.
7: Bisogna guardare se il prezzo corrisponde alla qualità, perché ci sono certe zucchine anche a 3 euro, però sono vecchie e quindi amare, che non si possono mangiare.
13: La pagina del turismo, perché ancora le temperature permettono davvero ai gruppi di gironzolare per le nostre città. Cagliari con Veronica Fadda, poi andremo ad Olbia con Giampaolo Cuccuru, tutti innamorati di alcuni panorami mozzafiato. Siamo andati con Veronica Fadda in castello.
14: Sembra un paesaggio da cartolina oppure il soggetto di un dipinto. Allegro, malinconico, sognante, dipende dal cielo e dalle stagioni. È il panorama di Castello, cuore antico di Cagliari, che ogni giorno accoglie visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. Nelle strade strette e acciottolate si incontrano turisti di ogni nazionalità. Fotografie, visite guidate, musica e voci riempiono il quartiere.
15: Per fortuna abbiamo questo tipo di turismo, soprattutto al quartiere Castello. Scoprono che non è un vero e proprio castello, quindi un palazzo, chiamiamolo così. Sono molto contenti e sicuramente hanno dei feedback molto molto positivi di tutta la città di Cagliari, ma soprattutto della storia cagliaritana.
16: La cattedrale, il panorama bellissimo, la terrazza panoramica veramente bello, consigliata.
17: Voilà, venant de France.
14: Venendo dalla Francia, quello che mi piace davvero tanto sono innanzitutto i colori e l'architettura, che qui è completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Poi ci sono le persone, che sono davvero molto gentili, c'è quell'atmosfera da piccola città, ma allo stesso tempo non manca nulla, ci sono tante attività, c'è la musica ed è una città molto viva.
18: La chiesa qua è stata veramente bella, la cripta e tutto, tornerei.
14: Non solo chiese, piccoli musei e laboratori d'arte, Castello si mostra ai turisti anche con i suoi cantieri tra impalcature e transenne. Tra questi quello di Santa Caterina, qualcuno si ferma curioso, c'è chi scatta una foto e chi domanda quando verrà ultimato. Alcune scalette sono già accessibili, ma per dire addio ai lavori in corso bisogna aspettare ancora.
13: Olbia allunga la stagione con una serie di iniziative. Allora sentiamo Giampaolo Cuccuru.
19: Come una botte custodisce storie che col tempo vanno a maturazione. Questo è Benvenuto Vermentino, che a Olbia celebra il vino bianco con degustazioni, convegni, visite in cantina, mostre di artigianato, musica e tanta cultura. Fiori all'occhiello il premio enoletterario. Il riconoscimento è andato a Lucia Visonà con Il cuoco giapponese.
20: Ho fatto una gita fuori porta nella patria dello champagne e mentre stavo visitando questo ristorante di lusso, l'amico ci ha parlato del loro cuoco giapponese e quindi da questo spunto mi è venuta voglia di inventarmi una storia, che in realtà come me è un provinciale che arriva in una grande città e deve un po' capire che cosa fare nella vita.
19: E l'evento, spalmato su una settimana, attira visitatori, un volano turistico con ricadute sulla città.
21: È un grande passo avanti per l'economia turistica. Se ci riportiamo ad una decina d'anni fa, ci si ricorda che le strutture ricettive, decorso la metà di settembre, avevano difficoltà a trovare clienti e quindi a trovare propano per giustificare le loro aperture.
22: Ha reso la nostra città visitabile, bella, anche fuori dai mesi estivi, quindi assolutamente continua a dare ottimi risultati anche dal punto di vista della destagionalizzazione, delle presenze in città.
19: Una manifestazione in continuo cambiamento che si apre al territorio e si lavora già l'anno prossimo per introdurre dei nuovi appuntamenti.
13: Adesso parliamo delle giornate d'autunno del FAI. A Fenosu il Corpo Forestale svela strategie e tecniche della lotta al fuoco, l'apertura al pubblico della base di Oristano, una delle novità dell'edizione di quest'anno. Marco Lai.
1: Appuntamento nel cuore della base operativa di Fenosu, strategica in Sardegna nella lotta al fuoco, in collaborazione col Corpo Forestale, è una delle proposte di quest'anno per le giornate d'autunno del FAI.
3: E dopo la prima giornata ci siamo resi conto che tante persone andando via da qui hanno detto: beh, non sapevamo che vi occupasse di tante cose, che oltre all'antincendio, che magari è quella che dà più visibilità, abbiamo funzioni tecniche di polizia che sono sconosciute ai più.
1: Ogni anno il FAI prova a proporre al pubblico luoghi diversi. Quella di Fenosu è una scelta che nasce da lontano.
5: La nostra scelta è una sorta di continuazione di un filo rosso. Noi nelle giornate FAI di autunno del 2021 siamo andati proprio a portare le persone sul Montiferru dopo quell'incendio devastante che tutti conosciamo. Adesso abbiamo voluto raccontare effettivamente qual è la strategia che si attua al momento di un incendio.
1: Per i visitatori l'opportunità di conoscere le tre linee operative del Corpo Forestale: ambiente, vigilanza, antincendio, attrezzature, uomini, mezzi e squadre speciali come il GAUF. L'attenzione maggiore è certamente per gli elicotteri leggeri. Il cuore della base è però la sala operativa del COP,
3: dove si viene a conoscenza delle strategie e quindi di quella che è la filiera di comando sugli incendi.
1: Un percorso che si svolge in contatto diretto col personale del corpo.
5: Scegliamo sempre dei narratori che possano pienamente rispondere, quindi in questo caso tutti i nostri narratori sono appunto del Corpo Forestale di ogni specifico settore.
13: A Sassari un campo droni all'interno di una scuola per scopi didattici, chiariscono Franco Ferrando, vediamo.
23: Un campo volo droni in una scuola, l'Istituto Pellegrini di Sassari, il primo in Europa autorizzato per scopi didattici, è parte del laboratorio droni dedicato alla formazione degli studenti verso l'agricoltura 4.0, sviluppato in collaborazione con Skill Online. Non solo imparare a pilotare un drone, ma studiare le applicazioni legate a digitalizzazione e innovazione nei settori agricolo e ambientale, collegando agronomia, informatica, topografia, sicurezza.
24: Sono grandi risorse in quanto l'applicazione pratica nel settore, non solo nel settore agricolo, ma anche nel settore della ricerca delle persone scomparse, del controllo del territorio, della meteorologia.
23: Nel campo volo gli studenti potranno sperimentare tutte le fasi di una missione con drone.
25: Istruire i ragazzi sull'utilizzo di queste nuove tecnologie, perché non devono più vedere il drone come un giocattolo, ma è un qualcosa di professionale, dal rilievo di terreni vasti, di immobili. Tutto quello che prima si faceva con degli apparecchi abbastanza sorpassati.
23: Il campo volo sarà aperto alle altre scuole, alle forze dell'ordine.
5: Gli altri istituti regionali e enti che vogliano insomma collaborare con noi, però fondamentalmente nasce per i nostri ragazzi, per quelli che poi sono i lavori odierni e anche del futuro con tutta la tecnologia che noi ci vantiamo di utilizzare all'interno dell'istituto.
13: Vi ricordiamo i nostri appuntamenti dalle 14.30, quindi al termine del nostro prossimo telegiornale, TG Innovazione con Stefano Birocchi, a seguire Giulia Sales in Racconti in Cucina. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi una ricca pagina sportiva, apriamo con Cagliari Juventus 20.45, una domus da tutto esaurito. A tra poco.
26: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
27: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
13: È il giorno di Cagliari Juventus 20.45, Pisacane confida nei suoi ma anche nella spinta del pubblico, Radio Cronaca ovviamente 20.45 su Radio Lina, a seguire il post partita, la presentazione della gara affidata al nostro Alberto Maso.
28: Dopo aver festeggiato con una vittoria quasi 9 mesi fa la sfida numero 100, il Cagliari ci riprova. L'appuntamento di gala con la Juventus è alle 20.45 in una domus con il solito sold out e in diretta su Radiolina. I rossoblù, come capitato raramente nelle precedenti 100 sfide, guarderanno la vecchia signora dall'alto in classifica, ma Fabio Pisacane tiene i piedi saldamente per terra.
29: E di fronte abbiamo un avversario di grande calibro, abbiamo bisogno di mettere all'interno della gara il nostro DNA, che è quello di un popolo che non si arrende, e mi auguro che porteremo in campo, sentiremo in campo quello che poi i nostri tifosi metteranno sugli spalti.
28: Recuperati almeno per la panchina De Iola e Kevin Carlos, il tecnico punta sui titolari capaci di conquistare 12 punti nelle prime 5 giornate con la voglia di sorprendere ancora.
29: In queste squadre qua è anche difficile trovare il pelo nell'uovo, però noi dobbiamo essere bravi a coglierlo e a sfruttare le poche debolezze che hanno.
28: Un avversario, la Juve di Spalletti, con diverse assenze ma anche la necessità di recuperare terreno nella corsa ai posti che contano, iniziando da Cagliari, ma Pisacane sa di poter contare sulla spinta dei tifosi.
29: Giochiamo in casa, abbiamo uno stadio pieno che ci emoziona e ci responsabilizza, e noi dovremo meritarci questo affetto con umiltà e sacrificio su ogni pallone.
13: Appuntamento 20:45 alla Domus, e in campo invece la Torres con l'Atalanta Under 23, una delle squadre più giovani del torneo, con qualche punticino in meno della Torres, ma anche per la verità con due partite in meno. Ci aggiorna dal Vanni Sanna il nostro Franco Ferrando. Franco, a te, buongiorno.
0: Sì, buongiorno da Sassari. 2-0 per la Torres, una buona Torres. In questo momento le squadre sono nell'intervallo, è finito il primo tempo, la partita è iniziata alle 12:30, Berto al 14°, l'unico ex in campo, ex Atalanta, quindi su un cross, una sponda di Zecca e poi un gran colpo di testa e poi scotto su calcio di punizione con la complicità del portiere, del giovanissimo portiere Anelli. Ancora benissimo la Torres al 35°, questa volta Anelli è stato protagonista e Di Lorenzo ha sferrato però la terza rete. Una buona Torres, un Atalanta un po' timida e soprattutto timida sotto porta, una buona partita, quindi per ora 2-0 al Vanni Sanna, e ti restituisco la linea.
13: Grazie Franco Ferrano, naturalmente ci risentiamo nel corso del telegiornale delle 14 per il risultato finale. Sempre Franco Ferrando, ma sulla Dinamo, la Dinamo che vince ancora in trasferta, vediamo.
2: La Dinamo cresce più nelle individualità che nel gioco, da migliorare specie sotto i tabelloni, mostra carattere e vince la seconda di fila in trasferta dopo la parentesi negativa in casa con Montecatini. Altalier ci batte Mestre per 87-74 in una gara che però Sassari è indirizzato con decisione, soprattutto nel finale. Fondamentale il recupero del capitano Jeff Brooks, 13 punti e 11 rimbalzi, leader. Dinamo che per la prima volta ha approcciato bene l'incontro. Mestre in casa voleva rifarsi da una brutta sconfitta contro Livorno. Ne è venuto fuori un primo tempo equilibrato, con ritmo e giocate. Gli attacchi meglio delle difese. Sassari avanti 50-48 all'intervallo lungo. Molto meglio i bianco-blu. Nel terzo quarto si portano avanti più 12, ma i veneti si rifanno sotto 63-66. Poi ancora Sassari a provare la fuga, giocando bene, ma gli avversari trovano le energie per andare a 2 minuti dalla fine sul meno 4, quando Brooks, con una tripla morbida, spegne loro le speranze. Vittoria di gruppo con 5 giocatori in doppia cifra, con Brooks appunto, Risma 19 punti, Aromando 17, Monaldi con 15, il centro Nzè 10 punti e 7 rimbalzi.
13: Basket donne, squadre sarde in blackout, così abbiamo titolato Sibila Doi.
4: 3 trasferte e 3 sconfitte per le sarde della Serie A2 di basket femminile nella seconda giornata di campionato. Doveva essere il turno del riscatto dopo l'esordio stagionale da incubo, ma così non è stato. Nelle immagini dei repertori, il San Salvatore Salargius ha ceduto 53-70 al Torino. Le ragazze di Coach Asunis, che hanno chiuso avanti il primo quarto 20-17 e mantenuto l'equilibrio fino al riposo, subiscono la reazione delle padrone di casa al rientro dalla pausa lunga, con le piemontesi che dettano il ritmo fino alla sirena conclusiva. Migliori marcatrici tra le selargine, Cutrupi con 15 punti e Pandori con 14. Nessuna gioia neanche per il Cuscagliari, dove pesano ancora le assenze di Coleva, Nasraui e Bovenzi. Le universitarie si sono arrese in casa del Sanga Milano 39-76 in una gara a senso unico. Migliori tra le rossoblu, Colli con 8 punti e Fatu Tol con 7. Trasferta amara anche per la Mercede Alghero, che ha ceduto 44-79 sul campo dell'Empoli. Tra le file algheresi hanno chiuso in doppia cifra Popovic e Mitreva, entrambe con 11 punti.
13: Parliamo di grande volley, finale nel pomeriggio a Cagliari tra Trento e Piacenza al Sardinia International Cup di pallavolo, telecronaca diretta su Videolina a partire dalle 17:30, telecronaca affidata al nostro Andrea Secchi che ci presenta la gara. Vediamo.
6: Se la prossima primavera questa tra Piacenza e Trento fosse la finale scudetto, non ci sarebbe nulla di strano. È un atto conclusivo deluxe, quello del Sardinia International Cup di volley, questo pomeriggio al Pala Pilastro di Cagliari. I due sestetti italiani sono arrivati alla finalissima dopo aver sconfitto rispettivamente il Luneburg e il Carlo Varsco, allenato dal cagliaritano Stefano Magia. I due coach hanno preservato gli assi delle loro squadre, ma oggi sono annunciati in campo Micheletto nell'Ita Trentino e Galassi nel Piacenza.
7: Sarà una grande partita. Trento è una grandissima squadra, è ancora, cioè per noi siamo ancora più felici perché vedo Trento almeno a un livello sopra il nostro, quindi confrontarci con di solito con le squadre più forti aiuta tanto e ci fa capire a che livello siamo in questo momento della stagione.
6: I biglietti stanno andando a ruba, i botteghini saranno aperti per gli ultimi tagliandi. La finalina tra Luneburg e Carlo Varsco avrà inizio alle 15 con diretta su unionesarda.it. Telecronaca diretta invece su Videolina di Piacenza Trento alle 17:30.
13: Vi ricordo alle 21 TG Sport con i principali avvenimenti sportivi del fine settimana nel nostro contenitore sportivo della domenica. Oggi in conduzione ci sarà Stefano Fioretti. Unionesarda.it invece per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, finale al terzo o quarto posto, tra poco in diretta su Unionesarda.it, l'avete sentito nella presentazione del nostro Andrea Secchi. Adesso è arrivato il momento di Sardegna Verde col nostro direttore Emanuela De Sì che fa tappa ad Abbasanta. Noi torniamo alle 14 con una nuova edizione aggiornata. Ancora buon pomeriggio, buona domenica.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
8: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
11: Radiolina. Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tra questa notte e domani mattina una rapida perturbazione attraverserà la Sardegna, determinando un'accentuazione dell'instabilità. Ritroveremo quindi il passaggio di nuvolosità con qualche pioggia o rovescio sparso da nord verso sud su tutta l'isola. Per quanto riguarda la seconda parte di domani, lunedì, tendenza poi a un miglioramento con generale stabilità e ampie aperture del cielo. Si prospetta difatti una metà settimana, a partire quindi da martedì in poi, di bel tempo su tutta la Sardegna, con cielo sereno, poco nuvoloso per la presenza dell'anticiclone. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
14: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
15: Sono le 16 e 0 minuti.
16: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
17: Stai già pensando alla casa nuova?
16: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
17: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
16: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
17: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
16: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
17: Cifadda,
16: migliorare la casa, migliora la vita.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus odierno che

0: a prezzi leggeri.
1: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella Arborea, 200 grammi, confezione da 8 pezzi, 2 pezzi a 2,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
12: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
13: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
14: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
15: 33 anni di giustizia negata.
16: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
15: Una sconvolgente storia vera.
16: Lo so che si dichiara innocente.
17: Io sono innocente.
15: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
18: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
19: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
20: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
21: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re, lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Un dedicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine odianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sul palco di Ignos per l'eccezionale edizione svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carra Secare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori anche cubani.
2: Se si so era

0: erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare it'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Dentifricio P White System Mentadent vari tipi 75 ml, due pezzi a 2,45 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
11: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella.
13: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
14: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ignos.
1: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Abbiamo ascoltato Franco Madau da una sua esibizione ad Icnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
5: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
6: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tra questa notte e domani mattina una rapida perturbazione attraverserà la Sardegna, determinando un'accentuazione dell'instabilità. Ritroveremo quindi il passaggio di nuvolosità con qualche pioggia o rovescio sparso da nord verso sud su tutta l'isola. Per quanto riguarda la seconda parte di domani, lunedì, tendenza poi a un miglioramento con generale stabilità e ampie aperture del cielo. Si prospetta difatti una metà settimana, a partire quindi da martedì in poi, di bel tempo su tutta la Sardegna, con cielo sereno, poco nuvoloso per la presenza dell'anticiclone. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
15: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa I nue nasced su sole.

non resesso più de tanto a ti comprendere, finza silamus a tenanti.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alatte i Sardi.
1: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feodatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzo.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:58 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sale la tensione in Arabia Saudita nei labirinti dei ribelli Houthi filo iraniani dopo l'attacco di ieri all'aeroporto che ha causato almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riportato dai giornalisti della France Press. La causa e le conseguenze della deflagrazione al momento non sono ancora chiare.
5: Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky. Intanto è arrivato poco fa l'annuncio di Trump. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violate, l'ha scritto Trump sul suo social Truth.
6: Ansia per il Papa che ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
7: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
6: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
5: Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti.

0: in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di tumore mammella,

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
0: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico come la Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
5: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a totus, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge, fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
3: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel.

0: un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Da 25 anni con ING. Puoi?
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Radio Notizie.
13: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. La cronaca, indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente costato la vita ad Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Doglianova. Ieri sera sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Solemines lo scontro frontale con un'auto con a bordo due giovani. L'impatto terribile, l'auto ha preso fuoco, inutili i soccorsi. E in questi giorni le province varano i piani per l'istruzione. Da Nuorese si rilancia la necessità di una legge regionale sulla scuola per ridare centralità al settore dove si costruisce il futuro dell'isola. Prezzi alle stelle di frutta e verdura pesano sul carrello della spesa. Adiconsum denuncia e speculazione, famiglie in difficoltà. Cambiamento climatico, gran caldo, siccità, incendi fanno strage di api in Sardegna. È in grande affanno l'apicoltura, settore che conta oltre 200 imprenditori agricoli. Appello alla politica, il nostro settore sia riconosciuto come strategico. Seconda giornata in Sardegna per le giornate FAI d'autunno 2026. Apertura straordinaria di 10 luoghi d'arte, storia e natura distribuiti in 8 comuni dell'isola, molti dei quali in genere inaccessibili o poco conosciuti. Alle 20.45 riflettori accesi alla Domus per il posticipo di lusso tra Cagliari e Juventus. Pisacane recupera per la panchina De Jola e Kevin Carlos e confida anche nella spinta dei tifosi per centrare una nuova impresa dopo le 4 vittorie nelle prime 5 giornate. E a proposito di vittoria, successo della Dinamo Sassari nella 2 di basket, 87-74 a Mestre. 0 punti per Cus Cagliari, Selargius e Mercedes Alghero nella seconda giornata di campionato. In questi minuti l'esordio casalingo della Virtus Cagliari che ospita il Vicenza. Stiamo parlando naturalmente di basket Serie A2. Bene, è tutto per questa edizione del GR. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona serata.
14: Oi, stai andando a fare la spesa?
15: Sì, faccio un salto da Conad.
14: Quindi vai dai sardi?
15: No, da Conad.
14: Ehi, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
15: Si scrive Conad, si legge Sardi.
16: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
17: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
18: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
19: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
18: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
19: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
18: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
20: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia. Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui, ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
4: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, 2 pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo! Guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto! Ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda. Migliorare la casa. Migliora la vita.
3: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
4: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi 1,99 euro, latte valigetta arborea parzialmente scremato 6 per un litro 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
10: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Radiolina Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tra questa notte e domani mattina una rapida perturbazione attraverserà la Sardegna, determinando un'accentuazione dell'instabilità. Ritroveremo quindi il passaggio di nuvolosità con qualche pioggia o rovescio sparso da nord verso sud su tutta l'isola. Per quanto riguarda la seconda parte di domani, lunedì, tendenza poi a un miglioramento con generale stabilità e ampie aperture del cielo. Si prospetta difatti una metà settimana, a partire quindi da martedì in poi, di bel tempo su tutta la Sardegna, con cielo sereno, poco nuvoloso per la presenza dell'anticiclone. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
4: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco, Kierwinski.
5: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
6: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero e rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
5: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
4: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie

davvero internazionale, si chiama Koyel Basu, è originaria di Calcutta, è una musicista bengalese e vive oggi in Messico. Dopo chiaramente un'esperienza professionale anche nel mondo del giornalismo musicale, è stata anche a Londra a esercitare questa professione. Il suo progetto è in qualche modo una conversazione fra culture, da una parte la tradizione musicale del Bengala e il canto Kyal della musica indostana, dall'altra le tradizioni popolari messicani, in particolare quelle di Veracruz. La sua musica cerca proprio questo, trovare quello che le culture apparentemente lontanissime possono avere in comune. Io direi di sentirci anche un brano di Koyel Basu e in questo caso ascoltiamo La Candela, che è un brano che fa parte del progetto Donde la Tierra Canta, pubblicato nel 2026, dove le tradizioni bengalesi dialogano con il folk messicano.

0: Abbiamo sentito la candela della prima finalista di questa nuova edizione del premio Parodi, ovvero Coiel Basu, e adesso andiamo proprio a sentire dalla sua voce quelle che sono le impressioni e la sua candidatura, anche la sua presenza alla 19ª edizione del premio Parodi.
1: Namaste, hola e ciao. Mi chiamo Coiel Basu, sono una musicista indiana e britannica. È per me un grande onore essere stata invitata come finalista alla 19ª edizione del premio Andrea Parodi, che si terrà al Teatro Massimo di Cagliari dal 15 al 17 ottobre. Presenterò il mio progetto musicale che esplora e unisce i mondi del Messico e dell'India attraverso due lingue e una sola voce. Sono davvero emozionata e non vedo l'ora di condividere la mia musica con voi. Ci vediamo presto e grazie di cuore.
0: Sala Prove. Ancora insieme in questa nuova puntata di Sala Prove stiamo conoscendo gli 8 finalisti della nuova edizione del premio Parodi. Dall'altra parte del mondo alla nostra Italia. Cambiano le coordinate geografiche, ma resta sicuramente la stessa domanda. Quanto può essere contemporanea una musica che affonda le radici nella propria terra? Ecco, lei si chiama Chiarè, nome d'arte Chiara Iannicello, cantautrice e musicista campana, originaria dell'area del Salernitano, ma oggi residente a Roma. Il suo percorso mette insieme canto jazz, contrabbando,

basso, tradizione napoletana e scrittura d'autore, con una musica capace di guardare contemporaneamente al passato e al presente. Nel 2026 è arrivato Sei, il suo nuovo album, mentre nel suo percorso ci sono anche riconoscimenti importanti come il premio Bianca da Ponte e il premio Gian Maria Testa. Ecco, per questa nuova finalista del premio Parodi abbiamo scelto di farvi ascoltare Ago e Filo, che è uno dei brani più rappresentativi della fase artistica più recente di Chiarè.

messa alla prova, dedicato agli 8 finalisti del premio Parodi, la sua 19esima edizione in questo 2026, che vedrà appunto alternarsi nel palco del Teatro Massimo 8 finalisti provenienti da ogni parte del mondo. Ancora una volta, chiaramente, il premio Parodi ci ricorda che la world music non è un genere chiuso, è soprattutto un modo di mettere in relazione persone e storie. Ci spostiamo idealmente verso la Colombia, che anche qui la musica non conosce chiaramente limiti e confini. Stiamo parlando di Gita del Rio. Gita del Rio, che è una colombiana che vive in Francia da più di 13 anni. Il suo linguaggio mette insieme folk latinoamericano, jazz contemporaneo, poesia e improvvisazione. Nei suoi brani convivono ritmi e suggestioni della tradizione colombiana come bambuco, pasillo e cumbia, con armonie jazz e una scrittura spesso ironica, giocosa, persino sarcastica. Il risultato è chiaramente una musica profondamente legata alle radici latinoamericane, ma allo stesso tempo libera di trasformarsi. Nel 2025 ha inoltre ricevuto importanti riconoscimenti in ambito internazionale. Ci ascoltiamo appunto adesso una canzone per farvi conoscere meglio Gita del Rio con Te Repito.

0: Rita Del Rio con Te Repito, una delle sue uscite più recenti a livello discografico, e chiaramente non poteva mancare anche il suo video messaggio per gli amici di Radiolina e Videolina per la sua partecipazione al Premio Parodi 2026.
1: Ciao a tutti, sono Ita Del Rio, cantautrice colombiana, e sono davvero, ma davvero onorata di essere tra i finalisti del Premio Andrea Parodi di composizione di questo anno con la mia canzone Bambù. Vi aspetto questo 15, 16 e 17 ottobre al Teatro Massimo de Cagliari, dove potrete scoprire le nuove canzoni finaliste. Ma se non potete essere lì con noi, potete seguire tutto anche via streaming. Así que para los que viven lejos podrán acompañarme a representar a Colombia en este concurso internacional de composición de manera virtual. Así que los espero con su energía. Non vedo l'ora, ci vediamo prestissimo. Pero si se compara con el sauce o la maleza, dudaría de su destreza pa germinar. Si se compara

0: prove.
1: E torniamo in Italia per presentarvi un'altra delle finalisti del 19esima edizione del premio Andrea Parodi. Stiamo parlando di Angelica Perri, adesso una giovane cantautrice calabrese che porta il vernacolo dentro una scrittura contemporanea. Scrive canzoni

Da quando era adolescente si è fermata nel canto e nella chitarra classica e ha scelto di fare della tradizione calabrese una parte importante del proprio linguaggio. Nei suoi brani convivono italiano, dialetto roglianese, così si dice, cantautorato, coralità tradizionale e sonorità mediterranee. Nel maggio del 2026 ha pubblicato il suo primo album che si chiama Polimorfe, canzoni per chi cambia forma. Mentre alle audizioni di Musicultura ha conquistato il premio del pubblico. Ce l'ascoltiamo qui, ce la viviamo in questa nuova puntata di Sala Prove con il brano intitolato L'Icange, che è uno dei brani più rappresentativi del suo percorso e della sua idea di tradizione come strumento per parlare anche del presente. Angelica Perri.

0: Angelica Perri su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove e adesso, come abbiamo fatto anche per le altre concorrenti e tutti gli 8 finalisti, ascoltiamo e guardiamo anche il suo videomessaggio.
1: Ciao, sono Angelica Perri. Dal 15 al 17 ottobre ci vediamo a Cagliari per le finali del premio Andrea Parodi. Sono molto felice di essere stata selezionata tra i 9 finalisti e niente, ci si vede lì. Non vediamo l'ora di farvi ascoltare la nostra musica.
2: Sala Prove.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di a SS4.

0: Indelicato su Radio Lira in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Siamo pronti anche per conoscerla meglio attraverso il suo videomessaggio.
1: Ciao a tutti, sono Indelicato, una finalista del premio Parodi. Vi aspetto numerosi il 15, 16 e 17 di ottobre al Teatro Massimo di Cagliari per una bellissima serata insieme. Delle bellissime serate insieme. A presto, ciao!
2: Sala Prove.
0: Dalla Sicilia arriviamo sino al Friuli, cambia la lingua, cambia il paesaggio, ma ancora una volta il desiderio di trasformare una radice locale in un linguaggio capace di viaggiare. Parliamo di Momi, lei è Monica Comisso, originaria di Codroipo, cresciuta musicalmente in Friuli e oggi impegnata anche a Milano. La sua musica mette insieme voce, pianoforte, pop, folk e anche musica elettronica, con una presenza molto forte della lingua friulana. È arrivata al premio Andrea Parodi in un momento particolarmente favorevole per lei. Infatti un po' di tempo fa Momi ha vinto il Festival della Canzone Friulana 2026 con la canzone Marimè, portando la Marilengue al centro di una grande manifestazione musicale. In precedenza aveva conquistato anche il premio per la miglior compositrice, la miglior composizione al premio Bianca da Ponte. Ascoltiamo appunto il brano che le ha regalato questo importante successo. Oggi a Radiolina c'è Momi.

0: E come abbiamo fatto per tutti quanti i finalisti, adesso andiamo a vedere il video presentazione di Momi.
1: Ciao, io sono Momi, vengo dal Friuli e sono molto onorata di essere fra i finalisti del premio Andrea Parodi 2026. Avrò l'occasione di portare due brani del mio repertorio e di reinterpretare una canzone del grande Andrea Parodi. Quindi ci vediamo il 15, 16 e 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. A presto!
2: Sala prove.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radiolina, meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tra questa notte e domani mattina una rapida perturbazione attraverserà la Sardegna determinando un'accentuazione dell'instabilità. Ritroveremo quindi il passaggio di nuvolosità con qualche pioggia o rovescio sparso da nord verso sud su tutta l'isola. Per quanto riguarda la seconda parte di domani lunedì, tendenza poi a un miglioramento con generale stabilità e ampie aperture del cielo. Si prospetta difatti una metà settimana a partire quindi da martedì in poi di bel tempo su tutta la Sardegna con cielo sereno, poco nuvoloso per la presenza dell'anticiclone. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione.

0: E anche i Nubras hanno voluto mandarci un video messaggio per presentarsi al pubblico del premio Andrea Parodi.
1: Ciao a tutte e tutti, io sono Roxana Ene, cantante di Nubras Ensemble, e volevo ricordarvi il nostro appuntamento il 15, 16 e 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari per il premio Andrea Parodi, da quale siamo stati selezionati come finalisti. Noi siamo entusiasti e emozionati di farne parte. Vi aspettiamo numerosi e numerosi. Haida Nubras!
0: Sala prove. Restiamo nella dimensione internazionale con Elana Sasson, vocalist, compositrice, band leader, nata negli Stati Uniti, oggi attiva soprattutto fra Valencia, Europa e appunto Stati Uniti. La sua musica nasce da un incontro tra tradizioni persiane, curde, jazz contemporaneo e influenze mediterranee. Formata alla Berklee College of Music di Valencia, Sasson lavora molto sul rapporto fra identità, appartenenza e memoria. Il suo album In Between è un perfetto esempio di quello che è un dialogo fra mondi musicali diversi, mentre nel 2026, proprio quest'anno, è stata indicata tra le candidate al riconoscimento come Best New Artist all'Upbeat World Music Platform. Ascoltiamo e guardiamo anche il suo video, che si chiama Ay, que buena!

0: E adesso, come tutti gli altri finalisti, lasciamo che Elana ci racconti direttamente il suo universo artistico.
1: Ciao a tutti, io sono Elana Sasson. I'm very happy to be one of the finalists in the Premio Andrea Parodi and to perform next week on the 15th, 16th and 17th of October in Cagliari Teatro Massimo. Ci vediamo là.
0: Amici e amiche, chiaramente abbiamo attraversato 8 percorsi musicali e tantissimi luoghi, dall'India al Messico, Colombia, Francia, insomma, chi più ne ha e più ne metta. E ora sappiamo qualcosa in più degli 8 finalisti del Premio Andrea Parodi 2026. Per sapere chi riuscirà a conquistare il premio, bisognerà aspettare il 15, 16 e 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. È un'edizione particolarmente significativa perché la serata finale del 17 ottobre coinciderà con il 20° anniversario della scomparsa, appunto, del grandissimo Andrea Parodi, che sarà ricordato anche attraverso le sue canzoni interpretate dai finalisti e dagli ospiti. Da Ruido è tutto, noi ci rivediamo sicuramente la settimana prossima perché andremo anche a raccontarvi quella che sarà la finale del Premio Parodi. Io sono sempre qui, bless.
2: Sala prove. Sala prove.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Giovanetti alle altre Aprilia di Fernandez Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. La cronaca, indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente costato la vita ad Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Doglianova. Ieri sera sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Solemines lo scontro frontale con un'auto con a bordo due giovani. L'impatto terribile, l'auto ha preso fuoco, inutili i soccorsi. E in questi giorni le province varano i piani per l'istruzione e dal Nuorese si rilancia la necessità di una legge regionale sulla scuola per ridare centralità al settore dove si costruisce il futuro dell'isola. Prezzi alle stelle di frutta e verdura pesano sul carrello della spesa. Adiconsum denuncia e speculazione, famiglie in difficoltà. Cambiamento climatico, gran caldo, siccità e incendi fanno strage di api in Sardegna. È in grande affanno l'apicoltura, settore che conta oltre 200 imprenditori agricoli. Appello alla politica, il nostro settore sia riconosciuto come strategico. Seconda giornata in Sardegna per le giornate FAI d'autunno 2026. Apertura straordinaria di 10 luoghi d'arte, storia e natura distribuiti in 8 comuni dell'isola, molti dei quali in genere inaccessibili o poco conosciuti. Alle 20.45 riflettori accesi alla Domus per il posticipo di lusso tra Cagliari e Juventus. Pisacane recupera per la panchina De Jola e Kevin Carlos e confida anche nella spinta dei tifosi per centrare una nuova impresa dopo le 4 vittorie nelle prime 5 giornate. E a proposito di vittoria, successo della Dinamo Sassari nella 2 di basket, 87-74 a Mestre. 0 punti per Cus Cagliari, Selargius e Mercedes Alghero nella seconda giornata di campionato. In questi minuti l'esordio casalingo della Virtus Cagliari che ospita il Vicenza. Stiamo parlando naturalmente di basket Serie A2. Bene, è tutto per questa edizione del GR. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona serata.
4: Ardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro.

0: Radiolina ti porta allo stadio con la radiocronaca in esclusiva del Cagliari. Sport in diretta.
1: Buonasera amici di Radiolina, finalmente dopo 3 settimane ci ritroviamo, una sosta lunghissima, interminabile, quella per le nazionali, ritroviamo finalmente il Cagliari, atteso oggi da un impegno veramente bello e importante contro la Juventus, anche il piacere di giocarlo dall'alto della classifica. Il Cagliari ha 2 punti in più rispetto ai bianconeri, ci siamo goduti questa sosta anche in una posizione di classifica sicuramente di prestigio. Io sono Roberto Carta che vi accompagnerà per tutto il campionato nel pre e nel post partita delle gare del Cagliari. Giuseppe Valdés in regia. All'Unipol Domus invece per Cagliari-Juventus c'è già Lele Casini che ci racconterà ovviamente in diretta con la radiocronaca il match, ma che chiedo subito di intervenire per svelarci un po' le scelte, le formazioni dei giocatori del Cagliari e della Juventus che scenderanno in campo tra poco.
2: Buonasera Roberto, buonasera a tutti e a tutti collegati su Radiolina. Ritorna il campionato finalmente, anche perché ci eravamo un po' stufati di vedere partite tra le nazionali, c'era bisogno un po' del nostro Cagliari ed eccolo qua. È la sfida di quelle belle, di quelle suggestive, di quelle stimolanti, perché il Cagliari affronta con una classifica ottima la Juventus, indietro di 2 punti rispetto alla squadra rosso-blu, e con chiaramente il pubblico dalla propria parte. Lo stadio va riempendosi, non è ancora completo, anche se sarà sold out, perché ci sono molti seggiolini vuoti, probabilmente c'è un po' di difficoltà arrivare allo stadio in questo momento. Io non ho ricevuto notizie in merito, però chiaramente qualcuno sta aspettando l'ultimo momento per recarsi allo stadio. È vero che manca ancora mezz'ora, però normalmente quando ci sono queste partite è anche gustoso assistere al pre-partita. Allora subito le formazioni, propone una novità subito Pisacane, giusto per non smentirsi, ne fa esordire un altro. Stiamo parlando di Yanni Massolen, giocatore francese proveniente dall'Inter, l'anno scorso in Serie B al Modena, dove ha fatto veramente molto molto bene. Non c'è Fazzini e quindi a centrocampo al posto dell'infortunato De Jola, che poi non è infortunato perché è a disposizione e risulta anche in panchina, ci sarà appunto questa novità nell'11, che invece tutto il resto è stato confermato. Chiaramente c'è Mina al posto di De Jola in difesa e Massolen appunto nel ruolo di centrocampista. Caprile in porta, Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Winx, Adopò, Romano, Massolen appunto, Maldini e Paul Mendy. Proposto dal primo minuto nonostante il recupero di Kevin Carlos, ma soprattutto anche la prima convocazione di Mbala Nzola, e quindi però Paul Mendy per adesso nelle gerarchie è davanti a tutti. La Juventus con Vicario, uno degli ex di questa partita, Kalulu, Bremer, Lukumi, Selic, preferito a Cambiaso, Sar, Douglas Lewis sono i due centrocampisti, con Seisao McKennie e Nico Gonzalez dietro a Kolo Muani, che sarà l'attaccante centrale della Juventus. In panchina per il Cagliari Sherry, Radunovic, Kofler, Aurelio, Sugawara, Liteta, Gagliardini, Fadera, De Jola, Cervo, Fazzini, Sugamele, Kevin Carlos, Zola e Sulev. Invece per quanto riguarda la Juventus, il giovane portiere Riccardo Adrian Radu, Pinsoglio, Kelly, Gatti, Rugani, Cabal, Cambiaso, Kupmeiners, Alai Begovic, Zegrova e Woltemade, il giocatore, l'attaccante tedesco a disposizione di Luciano Spalletti. L'arbitro sarà il signor Matteo Marcenaro di Genova, alla sua partita numero 50 in Serie A, la terza in stagione, 33 anni. 6 precedenti col Cagliari, nessuna vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. 3 precedenti con la Juve, nessuna sconfitta, 2 vittorie e 1 pareggio. Quando diretto da Marcenaro, appunto, il Cagliari non ha mai vinto. La scorsa stagione ha diretto il rosso-blu all'Olimpico contro la Roma, finì 2-0. Da contro la Juventus non ha mai perso con Marcenaro, ha diretto i bianconeri nella scorsa stagione del 2-0 casalingo contro il Parma. È la 50ª partita in Serie A che si gioca a Cagliari, e non solo a Cagliari, nel senso gioca in casa il Cagliari, perché in 2 occasioni il Cagliari le ha giocate lontano dall'isola, e cioè a Parma e a Trieste. Questa è la 101ª in totale tra le 2 squadre in tutte le competizioni. A te Roberto.
1: Grazie, grazie Lele che ci ha subito svelato questa novità di formazione, quindi Massolen dal primo minuto con Maldini dietro Mendy. Mi aspetto anche di vedere Romano sul centro-sinistra con Adopò a questo punto arretrato a destra. Cosa ne pensate della formazione? Potete dircelo su WhatsApp, i messaggi al 340 87 15 015, ne sono già arrivati diversi. Alessandro da Bollate che ci chiede di Fadera come mai Pisacane non lo utilizza e se secondo me potrebbe essere utile in fase offensiva, magari subentrando alla panchina. Io penso che in questo momento Alessandro Pisacane veda proprio Fadera come il sostituto, lo spacca partite, perché adesso gli allenatori con le 5 sostituzioni devono ragionare non solo sull'11 titolare ma anche sui 5 che entrano a gara in corso, e Fadera in questo momento da come l'ha utilizzato, secondo me Pisacane lo vede appunto come giocatore da far entrare poi a prescindere dal risultato nel secondo tempo. Maurizio da Zanzibar, buonasera anche a te, ci saluta anche i tifosi allo stadio e ci chiede se oggi si dovesse vincere allora cominciamo a ridere. Maurizio, se oggi si dovesse vincere il Cagliari sarebbe terzo a un punto di distanza da Lazio e Inter, però non diciamo nient'altro. Poi ancora Samuele Pisano Dauta che ci scrive: oggi la Domus è super carica, il Cagliari deve vincere come l'anno scorso con la Juventus, forza Casteddu. Non credo sarebbe tanto d'accordo Luciano Spalletti, che ha lanciato anche una frecciatina nella conferenza stampa di ieri dicendo che il Cagliari merita i 12 punti in classifica, però non la vittoria dell'anno scorso in cui effettivamente era stato un assedio bianconero, il Cagliari aveva fatto un tiro, un gol e alla fine si era portato a casa i 3 punti. Ci saluta anche Roberto da Quartu: non manca la fiducia per una grande partita, ma non manca nemmeno l'ansia, non voglio dire altro per ora, ci sentiamo dopo. Roberto, secondo me no, ansia no, il Cagliari oggi può giocare senza nulla da perdere, perché ha iniziato molto bene il campionato, adesso ha creato già un bel bottino e può permettersi di giocare partite del genere appunto senza preoccupazione. Dicevamo in apertura, una sosta interminabile, sicuramente è complicata per i tifosi che non vedevano l'ora sicuramente di rivedere il rossoblù in campo, però che è stata utile a Fabio Pisacane, ne ha parlato ieri in conferenza stampa.
3: Io penso che la sosta è arrivata nel momento giusto, perché ci ha permesso di recuperare energie e ci ha permesso ovviamente di recuperare anche quei calciatori che per 5 partite avevano dato e speso tantissimo. Poi naturalmente domani dopo la gara vedremo se le mie parole possono andare di pari passo con quello che poi la squadra metterà in campo. È normale che dopo una sosta così lunga mi aspetto di rivedere quella disponibilità, quel sacrificio e quella mentalità con cui abbiamo cominciato.
1: E quindi vediamo se sarà davvero così. C'è qualcuno tra di voi che magari è dubbioso, come Valerio da Cagliari: dopo le soste per la nazionale in genere le squadre non hanno disputato buone partite perché si perde la tensione agonistica. Spero di sbagliarmi. Bisogna anche capire come sono rientrati i nazionali, in particolare Romano e Maldini. Romano che ha vissuto un po' questa convocazione tra le montagne russe, l'esordio contro il Belgio dal primo minuto in alto con quell'errore fatto pesare anche a mio parere in maniera eccessiva, però poi c'è stato anche il riscatto con l'assist nella gara contro la Turchia, quindi credo che Romano sia a carico, credo che anche Maldini sia tornato in maniera positiva. Maldini che tra l'altro è reduce da 3 gol consecutivi segnati con il Cagliari, nella sua carriera non aveva mai segnato così tanto e l'obiettivo è sicuramente incrementare da questo punto di vista. Poi ci scrive Michele, ricordo i messaggi al 340 87 15 015, sono molto fiducioso, speriamo di fare una buona gara, ci scrive Michele. Poi il risultato lo vedremo alla fine, formazione con sorpresa, Pisadoghi in fiducia, e sì, in effetti nessuno probabilmente si aspettava Massolin dal primo minuto, soprattutto la seconda esclusione consecutiva di Fazzini, perché a Udine gli aveva preferito De Iola con il ritorno di Mina in difesa. De Iola oggi c'è in panchina, ma ha fatto un recupero record perché si è operato il 28 settembre, una pulizia al ginocchio, al menisco, e poi pensava dovesse restare fermo un mese, invece recupero lampo per De Iola, che già oggi è in panchina, e chissà se Pisacane lo utilizzerà nel corso della gara. Poi a proposito di quello che diceva Lele, qualche posto vuoto allo stadio, abbiamo anche i nostri inviati sulle strade con Daniele da Decimo Puzzo che ci spiega che c'erano rallentamenti sulla 131 per un incidente, quindi probabilmente qualcuno arriverà in ritardo, ma credo che vedremo un Impol Domus sicuramente piena fino all'ultimo seggiolino, da tutto esaurito. Il dubbio però, Lele, è uno: l'Unipol Domus in questo momento è più rosso-blu o bianco-nera?
2: Beh, in questo momento assolutamente rosso-blu a prescindere. Poi è vero, ci sono anche i tifosi della Juve in tribuna. All'ingresso di Spalletti nella ricognizione assieme ai giocatori si sono palesati, ecco, quelli che tifano la Juve, che erano lì, che facevano le foto. E anche in questo momento stanno applaudendo i propri giocatori, sono una decina proprio dietro alla panchina, anzi a fianco alla panchina, perché non è, la panchina non è più quella sul campo ma quella nelle tribune. Però tutto si svolge regolarmente. Poco fa un battibecco tra qualche tifoso della Curva Sud e qualche tifoso della Juventus nello spicchio delle settori ospiti, che non so se sarà sold out, proprio perché non ho idea se è stato occupato completamente il settore ospiti della Juventus. Più tardi vi daremo il dato. Sta di fatto che comunque è un altro bellissimo colpo d'occhio la Domus questa sera.
1: Grazie Lele. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015. Renato ci scrive che c'è grande fiducia, forza Casteddu, e poi Daniel e Laura, che sono allo stadio al nostro posto, ci scrivono come sempre in distinti centrali: oggi solo io e mia moglie, Laura e i bimbi sono rimasti con la nonna, oggi cosa facciamo? Secondo me si vince, tanto ormai ci stiamo abituando. Effettivamente 4 vittorie nelle prime 5 partite, e da questo punto di vista leggo anche poca scaramanzia nei vostri messaggi, nel senso che c'è grande fiducia sicuramente per questo ottimo inizio di campionato, una classifica importante che ha fatto inevitabilmente sognare. Ne ha parlato Pisacane ieri in conferenza stampa, sentiamo un altro estratto.
3: Ancora non abbiamo fatto nulla, però se dovessimo fare un campionato, non dico che dobbiamo arrivare in Europa, però un campionato diverso dagli altri anni, sicuramente la gente non vede l'ora, no? di vivere anche qualcosa di diverso, e mi auguro che insieme ai ragazzi possiamo regalare queste soddisfazioni. Noi non soffriamo assolutamente di vertigini, la squadra sa che questi 12 punti, sa per fare questi 12 punti cosa ci è costato, quanta sofferenza abbiamo messo all'interno di queste 5 partite. Per cui, come ho detto ai ragazzi e come ho detto anche a voi, iniziamo un campionato nuovo, fatto di 33 partite, e mi auguro di rivedere quella disponibilità, quel sacrificio, quella compattezza con cui abbiamo cominciato.

0: Castedu, non fidiamoci della Juve che non ci regalerà niente, l'importante è lottare fino alla fine, no, da fidarsi della Juve sicuramente no, bisogna sempre ricordarci chi c'è davanti stasera, una grande squadra che lotta per obiettivi sicuramente importanti, che non ha iniziato benissimo la stagione, anche oggi si presenta a Cagliari con diversi infortunati, qualche dubbio lì in attacco. Si parlava addirittura durante la sosta già di un nuovo attaccante per il calciomercato di gennaio, ma penso siano un po' i giochi che si fanno quando non c'è il campionato per parlare comunque di qualcosa. Roby da Trento, tutto può succedere, crediamoci, ci scrive. E poi Maurizio da Iglesias, anche lui fiducioso, non bisogna fare l'errore di entrare in campo con la paura che può subentrare in giocatori, soprattutto i più giovani, di giocare con la Juventus mentre in campo serenamente, come se davanti avessimo qualsiasi altra squadra, quello sarebbe l'errore più grande. Per Maurizio bisogna vedere un po', ecco appunto, i giovani, che sono sempre un grande punto interrogativo. Il Cagliari ci punta forte già dallo scorso anno e ha dimostrato che con i giovani, con un mix anche di esperienza, perché comunque anche oggi nella formazione titolare ci sono giocatori esperti come Winks, come Mina, anche Caprile che sì è un classe 2001, ma comunque ha già tantissima esperienza, tantissimo carisma. Dimostrano appunto che si dimostra che il Cagliari, questo lavoro che sta facendo, che si può fare, insomma, di giocarsi un campionato proprio con la spensieratezza dei giovani, senza magari eccessive pressioni. E poi bisogna vedere appunto la prova del 9 in gare come oggi. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015. Andrea Alessia, forza Cagliari, ma immogliare i sogni sono duri a morire, forti come un cuore rosso blu, ci scrive appunto Andrea Alessia, ma anche Raffaele, quindi anche per loro grande, grande fiducia. E poi Andrea da Crema che ci scrive che finalmente riprendono le emozioni, un saluto a Lele che ci deve fare emozionare e saltare sul divano, speriamo di sentirlo urlare allora nel corso di questa serata. Poi Carlo Fad da Tempio, sono molto fiducioso, penso che facciamo risultato. E insomma, i messaggi leggo davvero grande convinzione da parte di tutti per fare un risultato positivo. I tifosi ci credono, dopo un inizio del campionato come quello che è stato tra agosto e settembre non potrebbe essere altrimenti. Io credo che a prescindere poi da quello che possa essere il risultato, anche una prestazione possa sicuramente una prestazione positiva possa sicuramente dare qualcosa in vista delle prossime gare. Dicevamo della Juventus, magari un po' rimaneggiata, qualche assenza, ma resta pur sempre la Juventus. Ci sentiamo allora cosa ha detto Pisacane sempre in conferenza stampa sui bianconeri.
1: Mi aspetto sicuramente una squadra che vuole giocare a calcio, che vuole fare la partita, che ha da centrocampo in su grandissima qualità, ha struttura. Mi aspetto una squadra che venga a Cagliari e mi auguro di poter pensare di fare bottino pieno, e noi dobbiamo essere bravi a rendergli la vita difficile. Una squadra che varia da un 3 quadrato 3 a un 4-2-3-1 o viceversa. Hanno questi giocatori che sono bravi sia a giocare dentro che fuori, come Ala Ebegovic, come Concesao, come Nico Gonzalez, che può essere un po' il punto medio di una struttura che gli permette, come dicevo prima, di andare da un 3-4-3 a un 4-2-3-1, perché si alza spingendo poi Concesao dentro. È una squadra che abbiamo visto che in queste 5 partite ha avuto un'identità chiarissima. E al netto di stravolgimenti, domani pensiamo di incontrare questo avversario.
0: Quindi un avversario complicato non potrebbe essere altrimenti quando si parla di Juventus. Tore ci scrive, credo che anche oggi il Cagliari ci sorprenderà, credo in due perle, il che vorrà dire che il Cagliari non sarà più una sorpresa ma una realtà. La Juve oggi soffrirà il Cagliari, arbitro permettendo, ci scrive Tore. Poi Paolo da Cagliari, siccome oggi il Cagliari non ha niente da perdere, sicuramente entrerà in campo con la disinvoltura necessaria per mettere in difficoltà.

0: volta la vecchia signora. Gli altri risultati di oggi, ci scrive invece Amedeo, ci favoriscono, non succede, ma se succede, ecco Amedeo, ne approfitto anche per ricordargli un po' i risultati di questa sesta giornata, la ripresa del campionato dopo le 3 settimane di sosta per le nazionali. Si è ripartiti ieri con la vittoria del Genoa sulla Fiorentina per 2-1, primo successo per il Genoa di De Rossi in questo campionato. L'Inter che ha battuto facilmente il Parma per 3-0, 3-0 anche del Napoli sul Frosinone. Oggi invece il primo 0-0 di questa Serie A dopo 53 partite con gol, questa sì che è stata una notizia nella giornata di oggi, quello tra Como e Roma, scusate, finita 0-0 a mezzogiorno e mezza. Poi nelle gare delle 15 la vittoria della Lazio per 3-1 sul Monza, la vittoria del Bologna in trasferta sul Lecce e il pareggio tra Sassuolo e Milan nella gara delle 18 che si è conclusa veramente poco fa. Domani si chiude la giornata con Atalanta-Venezia alle 18.30 e 20.45 Torino-Udinese, quindi risultati dipende un po' dal punto di vista. Se guardiamo la classifica nelle zone in cui adesso il Cagliari, sicuramente qualche risultato a sorriso rosso-blu, però anche Pisacane l'ha ricordato, bisogna pensare prima di tutto alla salvezza. Giuliano da Modena, puntuale all'ascolto anche oggi, un saluto ai tifosi e allo staff di Radiolina. Io dico, ci scrive sempre Giuliano, giochiamoci la mente sgombra e senza paura, la Juventus attuale non fa paura come un tempo, però Giuliano è sempre la Juve, è sempre da temere. Nando da Cagliari, come l'anno scorso, beve una birra per brindare. Ricordiamoci che sono punti salvezza, tifo per un pareggio, ecco. Molti siete fiduciosi, però anche un pareggio secondo me farebbe sorridere più di qualche tifoso che oggi è fiducioso un po' di strappare punti alla Juventus. Poi un altro messaggio di Angelo da Sestu, spero solo che qualunque sia il risultato di non vedere troppe bandiere della Juve, ma spero vinca il Cagliari ovviamente. E anche Sandra che spera e ci saluta, buon calcio a tutti. E poi Tullio, confesso di avere un po' di timore per questa partita, ecco il primo messaggio in cui non leggo fiducia, ce lo scrive Tullio, ma non perché si gioca con la Juve, ma perché dopo la sosta il Cagliari ha avuto sempre difficoltà, speriamo che Pisacane il Cagliari sfatti anche questo tabù. E poi dalla Sicilia ci scrive Gianni, sempre fiducioso, non dobbiamo dimenticare qual è il nostro obiettivo per poi questa Juve, non può farci paura, quindi pensare sia alla salvezza secondo Gianni, secondo tanti altri tifosi, pensare di fare una bella gara con la testa sgombra, senza nulla da perdere, forse anche la mossa di mettere un giovane come Massolen che ha fatto bene lo scorso anno con il Modena in Serie B, ma che è la prima esperienza di fatto nel massimo campionato, lanciato subito in una gara così importante. Da un certo punto di vista Pisacane ci ha anche abituato ormai a queste scelte, a questi cambi di formazione con inserimenti a sorpresa dei giovani. L'anno scorso mi viene da pensare soprattutto a Mendy, buttato dal primo minuto nella mischia contro l'Atalanta, subito in gol, una doppietta, e poi alla fine Mendy da quel bel finale di campionato si ritrova a fare il titolare per questa stagione, nonostante poi in panchina il Cagliari abbia recuperato Nzola in gol contro il Rayo Vallecano nel trofeo amichevole disputato a Madrid e vinto dal Cagliari ai tiri di rigore. C'è anche Kevin Carlos che proprio a Madrid non aveva giocato per un infortunio, ma che ha recuperato. Insomma, le alternative davanti non mancano. Io sono molto curioso di vedere Massolen, che credo, Lele, ti coinvolgo prima di darti definitivamente la linea, agirà sul, conoscendo un po' le caratteristiche del francese, agirà probabilmente sul centro-destra, sulla tre quarti, in un 4-3-2-1, io me lo immagino così il Cagliari, con Maldini sul centro-sinistra, Massolen, Mancino sul centro-destra, dietro Mendy. Ci aspettiamo questo tipo di scelta.
1: Qualche dubbio c'è, caro Roberto, perché potrebbe anche Pisacane riproporre ad Opò nella sua posizione, ma Solen proposto in quella che è stata di Pazzini e poi De Iola. Intanto qua in tribuna gli sposi sono arrivati, anche stanno festeggiando qua alla Domus il loro matrimonio, gli facciamo tantissimi auguri. Serata di celebrazioni perché Maldini è stato votato dai tifosi del programma Islanders come miglior giocatore del mese di settembre. Tre reti nelle ultime tre partite, soprattutto quello che è successo, alla fine si è meritato il premio. E poi due celebrazioni con due maglie speciali, quella per Beniamino Zunchedu, la numero 11, accompagnato da Riad Idrissi, che speriamo di vedere il prima possibile di nuovo in campo. Ed è stato festeggiato Beniamino Zunchedu. E poi anche gli 80 anni di Peppe Tomasini, la maglia numero 80 dedicata proprio a lui, è stato premiato dal presidente Giulini. Le squadre non sono ancora in campo, intanto quei seggiolini vuoti si sono riempiti e quindi bene così. Lo stadio è veramente bello questa sera, non mancano i fumogeni che fanno molto ambient dello stadio, ma non sono per adesso fastidiosi perché sono saliti in alto i fumi, quindi non ci daranno fastidio. Una bella sbandierata anche in curva nord, strapiena, come del resto la curva sud, dove si palesano anche tante e belle bandiere. Il rosso blu predomina chiaramente, di 13.500 abbonati, esattamente 13.563, e poi gli altri sì, ci sono i tifosi della Juve nel settore ospiti e qualcheduno l'abbiamo visto anche qua in tribuna, sperando che oggi abbia ad esultare poco. Per la partita di questa sera non succede, ma in caso di vittoria del Cagliari, come ben dicevi, al terzo posto in classifica dietro Lazio e Inter, visto anche il pareggio tra Como e Roma, e poi in caso di pareggio sarebbe comunque in zona alta della classifica. Nell'altro caso non lo vogliamo neanche menzionare, quello che è più scontato per tutti, danno tutti vittoriosa la Juventus questa sera, magari qualche sorpresa arriverà, come del resto ci ha ben abituato in questo inizio di campionato la squadra di Fabio Fisacane. Mentre si attende ancora l'entrata in campo dei giocatori, De Jola rientra verso gli spogliatoi. De Jola è stato presente anche prima degli altri panchinari, è entrato in campo quasi con i titolari, come segno anche del fatto che il capitano di questa squadra. Oggi il capitano in campo sarà Jeremina, che ritorna alla Domus da titolare dopo aver giocato a Udine da titolare la sua prima stagionale con la maglia rossoblu. Un po' di ritardo mentre vediamo che le squadre sono pronte nel corridoio che porta l'ingresso in campo. Qualche minuto in ritardo perché? Perché poi c'è tutta la celebrazione dell'inno della Serie A, con anche la scelta della campo e della palla, mentre entrano in questo momento, accompagnati dalla terna arbitrale, signor Marcerano di Genova, che dirigerà questa gara, coadiuvato dai signori Cristian Rossi di La Spezia, Alessandro Lo Cicero di Brescia. Il quarto uomo sarà Daniele Dovedi di Roma 1, un uomo molto molto esperto, un arbitro di grande esperienza. Al VAR ci saranno Giacomo Camplone di Lanciano e Lorenzo Maggioni di Lecco. La 50ª partita casalinga del Cagliari contro la Juventus, ricordiamo, non tutte giocate a Cagliari, due sono state giocate fuori per quanto riguarda il campionato, una a Trieste quando il Cagliari emigrò appunto in Friuli Venezia Giulia, e poi una a Parma, altro campo neutro per quella partita, finì in vittoria bianconera in entrambi i casi. Mentre il Cagliari nella scorsa stagione ha fatto 13, la 13ª vittoria in tutte però le competizioni davanti ai propri tifosi. L'inno della Serie A con le squadre schierate in campo, con i bambini, alcuni veramente piccolissimi, che accompagnano i giocatori. L'applauso della Domus, c'è un bell'ambiente, questa è la cosa fondamentale, e adesso ci auguriamo che ci sia anche una bellissima partita qua alla Domus, una cornice di pubblico per lo stadio cagliaritano assolutamente al top, visto che più di così non possono entrare giocatori, mentre adesso escono anche alcuni, sono i figli dei giocatori del Cagliari, mentre Vicario ha tenuto in braccio una bambina piccola, immaginiamo la figlia. Intanto è tutto pronto, i due capitani fra poco si avvicineranno al direttore di gara per decretare chi inizierà il gioco e soprattutto il campo che verrà scelto. Cagliari con la divisa casalinga, rosso-blu la maglia, blu calzoncini e calzettoni, mentre ultimi consigli per Henry Mina, per Fabio Pisacane, forse anche per la scelta del campo, mentre la Juventus si schiera maglia rosa, pantaloncini e calzettoni bianchi. Tante le defezioni in casa juventina, su tutti veramente Ildiz, ma ce ne sono veramente tanti disponibili per la squadra di Spalletti. Oltretutto qualcuno non in perfette condizioni, qualcuno infatti è stato lasciato in panchina quest'oggi perché non ritornato dalle nazionali al meglio. Henry Mina e Lukumi, no scusate, Bremer chiaramente, non Lukumi, Lukumi con nazionale di Henry Mina, oltretutto molto simile e oltretutto anche con lo stesso numero di maglia, il 26. Il saluto tra Mina e Bremer, vince il Cagliari che decide il campo, il Cagliari che attaccherà verso la curva sud nel primo tempo, Juventus chiaramente verso la curva nord. Il saluto dei due capitani, lo scambio di Gagliardetti e adesso fra poco ci sarà il calcio d'inizio per questa sesta giornata delle campionati Serie A dopo una lunga pausa di 3 settimane, 2 weekend dove non si è giocato, dedicata alle nazionali, nello specifico in Europa la Nation League. Il Cagliari ne ha 2 titolari che sono stati titolari nell'ultima della nazionale, nella vittoria contro la Turchia per 3-1, cioè Alessandro Romano e Daniel Maldini, ora uno a fianco all'altro nel cerchio di centrocampo, pronti per la battuta del calcio d'inizio. Ma c'è da smontare la struttura della Serie A. Caprile con la divisa completamente fluorescente gialla, Vicario invece con un completo più sobrio, verde, con le strisce rosa che richiamano la maglia invece utilizzata dai compagni di squadra. La Juve a battere il calcio d'inizio. Qua la Domus in piedi, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane nel settore di appartenenza delle proprie panchine, tutto pronto per il signor Marcenaro, sta aspettando l'ok per dare inizio a questo posticipo della domenica, della sesta giornata che poi si concluderà domani con le ultime partite. Batte la Juventus, inizia adesso la gara tra Cagliari e Juventus. Cagliari con Caprile in porta, Zepetro, Mina, Rodriguez, Obert, Winks, dopo Romano, Massolè, Maldini, Mendy, attenzione subito la Juventus. E Mina che mette in calcio d'angolo dopo 14 secondi, già primo corner per la squadra bianconera. Subito un'azione della squadra ospite, subito il primo angolo che va a battere Douglas Luiz, rinato con Spalletti dopo 2 stagioni fa, ci ricordiamo il fallo da rigore commesso a Torino su Piccoli, il pareggio di Marin. Dalla bandierina il cross verso il centro col colpo di testa di un giocatore della Juve, poi il destro di Selic preferito a Cambiasso sulla fascia sinistra, tiro ribattuto e con Kalulu che va indietro da Vicario. La Juventus con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, Selic, Sar, Luis, Douglas Luiz chiaramente, con Sissao, McKennie, Gonzalez, Nico Gonzalez e Colo Muani. Ancora posto sopra la parte della Juventus con Bremer, si va a destra da Francisco Conceição, si ritorna nel metà campo juventina, di nuovo il capitano della Juventus per Douglas Luiz, si guarda poi il giro, ritorna sul brasiliano. Partita iniziata da 1:20, è subito un'occasione per la squadra juventina con bravo Mina a mettere in corner, poi dal corner ne è scaturita una ribattuta su un tiro di Selic, intanto per un attimo Adofo non stava per prendere il pallone, per adesso confermiamo leggermente più avanzato a dopo, anche se poi vediamo Massolena agire su Douglas Luiz. Ci prova la Juventus, settore di destra, bello spunto da parte di Sar, ancora Sar centrale, il pallone intercettato da Harry Winks, il primo, speriamo di una lunga serie, bel dribbling, il pallone per Mendy. Si va a sinistra da Daniel Maldini. Confermiamo dopo a destra, Massolè più centrale a far compagnia a Harry Winks e Alessandro Romano. Ancora l'inglese. Mina. La finta, si ritorna su il giocatore inglese, play del Cagliari che non ha fretta, molto lentamente si fa vedere Maldini, palla di nuovo a Winks, centrale per dopo Massolè. Winks si va a destra da Zé Pedro con la maschera e all'indietro di nuovo per Mina, ancora il Cagliari. Massone si gira bene, il passaggio per Maldini sulla tre quarti, il passaggio per Romano al limite e il pallone filtrante. Per un attimo il Cagliari non riesce, poi Winks sbaglia la misura del passaggio per Adam Obert, ma gli applausi della Domus subito. Bello in partita Yanis Massolen. Bene anche il Cagliari, è iniziato veramente bene questo inizio di gara dopo pochi secondi quell'azione della Juventus e poi adesso questo spunto rosso-blu. Peccato per il passaggio di Romano filtrante che non ha trovato i giocatori delle Cagliari. Altra palla recuperata da Winks e da Obert e poi a dopo si va all'indietro da Zé Pedro e di nuovo all'indietro nella metà campo sul cerchio di centrocampo per Mina. Winks si gira ma gli ruba la palla Sarr, attenzione pericolosa la Juventus, va verso l'area di rigore, interviene la scivolata di Sarr, Colomuani e poi Caprile in uscita con Mina e Zé Pedro che hanno bloccato il numero 9 della Juventus e con Caprile bravissimo a uscire basso le Ferrare la sera. Adesso un messaggio sul countdown dell'arbitro Marcenaro, il lancio di Caprile per Zé Pedro non ci arriva, troppo alto, e la rimessa laterale per la squadra bianconera. 4 minuti di gioco, iniziato il quinto alla Domus, 0-0 il risultato. Sul settore di sinistra è proprio il turco che va con le mani per Douglas Luiz, palla restituita al numero 2, ancora Douglas Luiz, va a cambiare gioco dall'altra parte dove riceve Kalulu, il francese va da Conceição, chiaramente uno dei possibili fattori di questa gara col suo brio, con i suoi dribbling che potrebbero mettere in difficoltà la difesa cagliaritana. Ritornano proprio a metà campo la Juventus e poi Douglas Luiz, controllato a vista da Harry Winks. Lucumi, Nico Gonzalez costretto ad arretrare, si ritorna dall'ex giocatore del Bologna che va da Sarr, poco fa una palla preziosa rubata a centrocampo, poi Zé Pedro la ruba lui assieme a Massolen che si gira sempre col sinistro, poi sbaglia il passaggio a Zé Pedro che stava ritornando indietro per prendere spazio per un pallone un po' più pulito, invece il pallone è uscito fuori e rimessa laterale per la Juventus quando è iniziato il sesto minuto, mentre si è avvicinato un elicottero praticamente dalle mie parti, non era un insetto. Ancora la Juventus, Colomuani, Kalulu, Conceição, settore di destra, scivola Maldini, ancora Sarr all'indietro per lui, sempre centrale la Juventus adesso con di nuovo Sarr, giocatore senegalese ex Tottenham, come del resto vicario arrivato dall'Inghilterra e come del resto anche Colomone la scorsa stagione tra gli Spurs. La rimessa laterale per la Juventus, settore di destra, si va all'indietro da Kalulu, sesto minuto e sempre 0-0 la Domus. Lucumi sul centro sinistra da Graslunds e poi costretto a ritornare alla propria metà campo addirittura da Guglielmo Vicario, portiere che è passato anche per Cagliari, cresciuto in Udinese, poi Venezia e Perugia in B dove lo ha pescato la società rossoblu. Solo 7 presenze con il Cagliari tra Serie A e Coppa Italia, poi la cessione all'Empoli e da lì al Tottenham e da questa stagione alla Juventus. Ancora un pallone interessante della Juventus, al limite del rigore del settore di destra, il cross butta fuori Yerimina per la rimessa laterale per la squadra bianconera oggi con la maglia rosa. Va sulla battuta in area di rigore, attenzione il cross e poi a dopo la mette fuori dove c'è Douglas Luiz, si sposta verso sinistra, ritorna all'indietro da Nico Gonzalez che sbaglia il passaggio, intercettato da dopo, bel dribbling su Selic, c'è la scorrettezza da parte del turco, è calcio di punizione per il Cagliari quando siamo entrati nell'ottavo minuto di gioco di questo primo tempo, 0-0 tra Cagliari e Juventus, lì nello studio.

0: Infatti è come di consueto lo Stadio Cagliaritano dedica un pensiero, un applauso a Gigi Riva. Mentre prosegue il gioco con Winks, spinto da dietro Mendy, ma rimane in piedi, ma il pallone sfila. E allora di nuovo la Juventus che col possesso palla con Douglas Luiz, con l'assenza di Locatelli, chiaramente il giocatore che è iniziato nel Vasco da Gama e poi anche lui è andato in Inghilterra all'Aston Villa. Ha trovato molto più spazio anche in cabina di regia, per adesso è lui che va a sostituire Locatelli, giocatore capitano della Juventus che si è infortunato. Ancora la manovra col possesso palla da parte della Juventus, lo schema gara un po' quello che ci immaginavamo, con la squadra di Spalletti che vuole fare la partita, mentre non interviene Massolen, il pallone va da Selic, dribbling su Zepedro, poi cross, basso, ci mette la testa a Romano, poi Adopo, va a servire i Winks, in verticale per Mendy che difende la posizione, il pallone per due volte, lo scambio con Zepedro, ancora Mendy, la tocca a Selic, gli applausi della tribuna e di tutto lo stadio per Paul Mendy. Il giovane attaccante senegalese delle Cagliari, autore della rete, di una rete bella contro l'Atalanta a Bergamo, e con una titolarità che continua nonostante il recupero degli altri compagni. Bello scambio con Adopo, poi Maldini difende la palla e scarica su Adopo, ancora il francese per Massolen, dall'altra c'è Obert, Massolen lo vede un po' in ritardo ma col mancino va dallo slovacco, ancora Obert, Winks si ritorna centrali con Mina, Adopo, ancora Massolen, Winks sta dando una mano a Massolen sulla linea mediana nella manovra con Romano un po' più avanzato, ancora Mina verso Rodriguez, uno degli ultimi se non l'ultimo a tornare dalla impegni con la nazionale, perde palla Romano, può ripartire Juventus con Conceição che va a scaricare all'indietro per McKennie, poi Sar, ritorna il Cagliari nella propria metà campo, Douglas Luiz, Selic, ancora il numero 2 turco che si accentra, trova Douglas Luiz, poi il passaggio di Kalulu per McKennie, con Conceição anticipato da Obert, colpo di testa di Maldini e poi Romano la mette giù col mancino, cerca di sfuggire a Sar e in qualche modo cerca di tenere il pallone in gioco, non ci riesce e la rimessa laterale è per la squadra bianconera. Quando inizia in questo momento il quindicesimo del primo tempo, il risultato ancora sullo 0-0 qua alla Domus, il pallino tra i piedi della squadra bianconera. Magari Roberto ci dirà come di consueto la statistica del possesso palla per questo primo quarto d'ora. Con Conceição, attenzione, si accentra con Conceição, la finta, poi Selic, il cross sul secondo palo, c'è McKennie, la rimette in mezzo, Nico Gonzalez col ginocchio la mette fuori, era più avanzato addirittura anche del dischetto del calcio di rigore, bel cross di Selic, la rimessa molto bene in mezzo McKennie, Nico Gonzalez si è piegato, non sapeva cosa fare, ha messo un ginocchio e stava anche uscendo fuori un bel tiro, se non fosse che poi è uscito ed era abbastanza solo davanti a Elia Caprile. Rimessa dal fondo per la squadra rossoblu con Rodriguez che batte corto per Caprile, il lancio del portiere cagliaritano verso Mendy che la mette giù di petto, va a servire Romano, poi ancora Mendy, il sombrero, si va a sinistra, sbaglia però il passaggio per Maldini, tutto bene per Mendy, mancato questo passaggio che poteva servire a Maldini, andare l'uno contro uno contro la difesa bianconera, nello specifico Kalulu, poi McKennie riceve sul lancio dalla linea difensiva, ancora McKennie, Sar vede libero Lucumi, lo serve, ancora il colombiano trova Nico Gonzalez al limite del rigore, non si gira perché c'è Mina dietro a lui e poi il passaggio sbagliatissimo per Selic e la rimessa laterale per il Cagliari. Sedicesimo minuto di questo primo tempo, 0-0. Ci concediamo una seconda pausa lì nello studio.
1: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
2: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
3: Autofam, Autofam. A Cagliari, quando dici

0: Skoda suona così. Concessionaria Skoda Autovam. Via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
1: Non riesci a vendere la tua casa? Prova la vendita garantita Soim.
2: Seguici sui social e vieni a trovarci a Cagliari in via Amat 3.
1: Soim, lo studio immobiliare

0: giocatore preso dalla Juventus. Esulta Seradomos per questo vantaggio rosso-blu. Arrivato dalla premiata ditta Maldini e Mendy, bravissimi tutti e due. Caparbio Maldini nell'insistere, poi col mancino a prendere il tempo anche a Vicario. Proteso sulla sua sinistra, non è riuscito a bloccare e intercettare neanche il pallone di Maldini. Sotto la sud per il vantaggio rosso-blu. Ventesimo minuto quindi. Cagliari 1, Juventus 0. Mamma mia che emozione la Domus. E se si è sognato per tre settimane, si continua a sognare anche in questo primo tempo. Perché il Cagliari vuole far continuare a sognare proprio i tifosi, che adesso saltellano per la Domus. Erano anni che non vedevamo la Domus saltellare. 21-06, Cagliari in vantaggio 1-0. Possesso palla da parte della Juventus, poi anche un commento dallo studio, fra poco anche di Roberto Carta. Intanto il pallone esce fuori con Mina, con delle movenze quasi a prendere in giro McKennie, che è andato verso il pallone. Infatti subisce una piccola sgridata da parte del signor Marcenaro. Rimessa dal fondo per il Cagliari, battuto con Caprile verso Maldini, salta di testa Mekalulu che ha la meglio, poi Rodriguez di testa, la regala però a Sar che va a destra da Conceição, va a chiudere l'uruguagio verso il portoghese, si ritorna indietro da McKennie, poi Kalulu, Douglas Luiz, Sar all'indietro per Lukumi, tutta la Juventus nella metà campo del Cagliari, il Cagliari chiaramente tutto a difendere, Selic, ancora Luiz. Qualche metro avanza in verticale, attenzione a Selic in area di rigore, al limite, all'indietro, è blindato, è murato il tiro da parte del giocatore della Juventus che continua nella manovra con Mendy, che la ruba a Sarsi, continua Selic, all'indietro Nico Gonzalez per Lukumi. Adesso la pressione chiaramente juventina dalla sveglia data dal Cagliari, con Sessao, la porta sul sinistro, ancora a puntare Ober che sta lì. E allora il pallone all'indietro, poi di nuovo Kalulu, c'è Maldini su di lui in copertura, Sar, Douglas Luiz, Lukumi, non trova spazio la Juventus, ci prova Lukumi, il passaggio intercettato da Mastolempo, ripartire il Cagliari, Mendy a destra per Adopo, sbagliato il passaggio, rientra soprattutto molto bene Selic e di nuovo quindi la Juventus, ancora Sar che verticalizza molto, Selic si va a sinistra da Gonzalez, ancora all'indietro per Douglas Luiz che cerca qualche compagno libero, trova McKennie sulla tre quarti, si ritorna da Selic, ancora il turco, il cambio dall'altra parte dove c'è Bremer e Lukumi, centrale il colombiano, ancora per Sar, non trova spazio la Juventus, allora lo scambio tra i giocatori porta il pallone di nuovo da Douglas Luiz in posizione centrale. Ancora il numero 12 juventino, sa chi passare il pallone, grandi difficoltà da questo punto di vista. E poi Lukumi a sinistra per Gonzalez, intercetta Zepedo, il pallone fuori e la rimessa laterale, ventesimo minuto e Cagliari in vantaggio, scusate, ventiquattresimo minuto e Cagliari è in vantaggio per 1-0. Dicevo ventesimo perché è il momento del gol, c'è un display col cronometro, si è fermato al momento del gol del Cagliari. Ha detto finisce qui la partita per lui. Con Seisau, attenzione al limite del rigore, costretto a tornare indietro da Sar. Kalulu, lo scambio con McKennie. Colomuani, molto arretrato, fuori dal rigore, poi McKennie, ancora all'indietro per Bremer. Di nuovo l'americano. Il passaggio in verticale per Con Seisau, che non aggancia. La palla esce fuori, 24 minuti e mezzo. Il Cagliari in vantaggio per 1-0. Linea allo studio.
1: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
2: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
3: Color Sard, il colore che dà valore ai tuoi progetti. Pitture, vernici e prodotti professionali per interni ed esterni. Ti aspettiamo ad Assemini, zona industriale Macchiareddu. Chiamalo 070 24 70 41.
4: A Centras Veicoli Industriali.

0: industriali. Concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
1: Sport in diretta.
2: Segna sempre Daniel Maldini, sta decidendo lui alla Domus, quarta rete consecutiva, l'ultimo giocatore del Cagliari a segnare in quattro partite di fila era stato Gio Pedro, che tra ottobre e novembre del 2020 arrivò addirittura a 5. A te Lele.
3: E chissà che magari faccia la quinta in quattro partite. A dopo ci trova ancora il Cagliari, mezza a due, però perde il pallone col ripiegamento di Nico Gonzalez. Bremer subito in verticale con Rodriguez di testa, la poggia bassa per Winks, si va a sinistra da Obert, gli applausi della Domus anche poco fa, un altro pallone recuperato, il Cagliari c'era. La notizia più importante da dare ai tifosi e anche a noi commentatori, capire se dopo tre settimane e due weekend senza le partite, è vero, pochi nazionali che sono partiti, ma quattro sono titolari. Beh, il Cagliari è rimasto lo stesso, speriamo che duri in questa fase. Per adesso il Cagliari in vantaggio. Bremer sbaglia il passaggio, il ripiegamento di McKennie, all'indietro per Vicario, il pressing da parte di Maldini, poi Vicario che va da Lucumi all'interno dell'area in rigore sul centro sinistra, ancora Lucumi, il passaggio per Sark, la mette giù di petto e fa correre Calulu sul settore di destra che supera la linea mediana. 27esimo minuto, 1-0 Cagliari. Si ritorna all'indietro da McKennie, poi ancora Sara, sicuramente uno dei più attivi con Seissao, uno dei più cercati là sulla linea mediana con Douglas Lewis, ignorato da Lucumi. Bremer, l'attacco di Mendy, il pallone per Calulu, poi ancora Sara. Le Cagliari che non presta in modo asfissiante, ma è lì presente a far sentire che c'è. Attenzione Douglas Lewis, qualche metro a disposizione, poi si ferma, c'è Winks davanti a lui, poi Mina, sfugge bene McKennie, al limite del rigore Rodriguez in scivolata a terra, un giocatore della Juventus, e palla recuperata da Bremer, ancora a terra se non sbaglio è McKennie, si continua con Ober che è riconquistato il suo consesso, poi palla di nuovo per la Juventus in area di rigore filtrante per Muani, pallone troppo lungo, rimessa dal fondo mentre Rodriguez va a consolare Douglas.

0: Ancora quindi la Juventus con Sar che va a sinistra da Gonzales. Centro-sinistra, poi il pallone ritorna centralmente da Lucumi e poi da Douglas Lewis. Tanti, tanti passaggi per cercare di bucare la difesa cagliaritana che per adesso regge. Attenzione a McKinney, il cross sul secondo palo, troppo lungo per Recuolo. Muani, non esce fuori sull'out laterale. Vicino alla bandierina sarà rimessa con le mani per il Cagliari. Mentre i primi giocatori della Juventus sono andati a effettuare un primo riscaldamento, adesso si accomodano di nuovo in panchina. Vediamo se ci sarà un'altra batteria di uomini a disposizione di Spalletti. Sono 11 i giocatori, compresi i portieri, nella panchina spallettiana. Poi ancora però la Juventus sul campo con Selic. Stoppa il pallone, ritorna all'indietro da Lucumi. 21esimo minuto, il Cagliari in vantaggio grazie alla rete di Daniel Maldini. Al 20esimo di questo primo tempo, al primo vero tiro in porta del Cagliari. Ancora Sarre che trova la corsa di Lucumi, che si ferma e va a sinistra da Nico Gonzalez, poi Douglas Lewis. Centrale per Sarre, c'è Maldini su di lui, si ritorna da Bremer. L'imbucata sbagliata, intercetta Obert che dribbla anche il giocatore di Juventus, ne dribbla due, viene trascinato giù. E calcio di punizione per il Cagliari, le scuse da parte di Colomuani accettate da Adam Ober. 32esimo minuto, il Cagliari vantaggio 1-0, linea allo studio.
1: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina, via Franklin, zona industriale Selargius.
2: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
3: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Sport in diretta.
6: Cagliari vicino al raddoppio con un bel tiro dalla distanza di Winks, Lele.
0: Eh sì, è arrivato anche il secondo tiro da parte del Cagliari, la deviazione di Vicario è primo calcio d'angolo, primo corner per il Cagliari. Alla sinistra di Vicario, sotto la tribuna centrale, va Alessandro Romano con il mancino. Il cross verso il centro è basso, va a liberare Nico Gonzalez, Cherry Winks col pallone, si ritorna indietro da Elia Caprile, pallone non bellissimo da parte dell'inglese, ma che Caprile può stoppare e poi rilanciare col il mancino. È la corsa di Maldini che però desiste perché dall'altra parte c'è Vicario che va a toccare subito il pallone con i piedi per il compagno di squadra, Bremer. Douglas Lewis, un po' lento il giocatore brasiliano. Seppur sempre al centro della manovra juventina, sicuramente molto meglio a Passar che ha fatto vedere cose più interessanti e più decisive per la squadra di Spalletti. Bremer si ritorna alla propria metà campo e poi con Sessao in verticale, dove c'è Mina che va a stoppare il pallone. Colomani non lo attacca, poi Mina con le finte, diciamo che poteva evitare questa discesa Mina, che poi viene buttato giù dal numero 9 della Juventus, che adesso va a chiedere scusa. Calcio di punizione col pallone che era ormai perso. Obiettivamente il passaggio è arrivato prima che poi venisse colpito da Colomuani. Mentre anche i primi 5 del Cagliari sono andati a riscaldarsi, adesso spazio agli altri componenti della panchina, mentre Pisa che ne sta parlando con il suo vicino di zona Zé Pedro Rodriguez, al limite dell'area di rigore, trova Massolen che si è liberato, si va a destra, il tunnel di Adopò per trovare Zé Pedro che chiede ad Adopò gli straordinari, una nuova corsa laterale, sbaglia Zé Pedro e palla regalata alla Juventus, segno d'intesa tra i due giocatori, ma chiedeva un po' troppo a Michel Adopò, sta sacrificando come sempre anche sulla fascia laterale in fase di copertura. Di nuovo il possesso palla da parte della squadra di Spalletti, ma sempre nella propria metà campo adesso, con il Cagliari leggermente più alto. Bremer, Romano in scivolata intercetta, però palla che finisce dalle parti di Kalulu. Sarra,

0: Il duello con Romano lo supera, Sarra ancora verso l'area di rigore, la discesa di Calulu, Harry Winks in scivolata, mette in angolo sul tentativo di cross del francese, molto bravo nel tempismo l'inglese, è riuscito a mettere in corner per il secondo calcio d'angolo per la Juventus. I richiami da parte del direttore di gara e giocatore della Juventus davanti a Lia Caprile. Dalla bandierina Douglas Lewis con il destro verso il centro, colpo di testa liberale di Mendy, raccoglie con sé Sau e di testa va su Calulu, il pressing di Harry Winks, si va a sinistra da Selic, il tunnel su Zepedro, ancora Selic, tenta il dribbling, ci riesce ancora su Zepedro, il cross verso il centro, la tocca McKennie, mette fuori tempo sia Bremer sia Conceição, si dispera Spalletti e Cagliari ha a disposizione ancora un po' di ossigeno. 10 minuti, 9 esattamente, più recupero alla fine di questo primo tempo, il Cagliari è ancora in vantaggio per 1-0. Rodriguez che batte corto per Caprile, va adesso Colomuani nel pressing, pallone per l'uruguaggio di nuovo in verticale, non si fa vedere nessuno, palla persa e buttata, poi Rodriguez in qualche modo cerca di recuperare l'attenzione in area di rigore, il Cagliari con Obert che fa rimbalzare il pallone e mentre c'è un'altra spinta su Mina che non fa nulla per rimanere in piedi, questa volta ha perso un po' le staffe il giocatore Sar che però non viene richiamato. La spinta è stata netta, può anche aver accentuato Mina, ciò non toglie che le mani sul petto di Mina ci sono state, non fa nulla Mina per rimanere in piedi, però un richiamino anche a Sar ci poteva stare. Rodriguez colpisce un giocatore della Juventus oltre che il pallone, poi ancora Colomuani a terra, un giocatore della Juve entra in area, Colomuani attenzione vicino al limite del fondo e poi la tocca per ultimo Rodriguez per il terzo calcio d'angolo della Juventus. Era Nico Gonzalez a aver subito il colpo da Rodriguez, colpo di testa, calcio d'angolo dalla medesima posizione di prima, Douglas Lewis ancora una volta dalla bandierina, il cross verso il centro, ancora una volta a buttarla fuori la difesa cagliaritana, la raccoglie Calulu con Seisau, all'indietro per Calulu, Selic, esce Massolen, lo presta, consiglia a tornare indietro sul cerchio di centrocampo per Lukumi, il cambio gioco con il sinistro per Douglas Lewis che la mette giù, il filtrante per Conceição vicino alla linea di fondo, torna fuori dall'area di rigore Conceição, poi un rimpallo favorisce Calulu, poi di nuovo Douglas Lewis, il cross con il mancino verso il secondo palo e colpite se Zepedro allontanare fuori dall'area di rigore con Bisaccane che chiama in su ed uscire, ma ancora la Juventus. 7 minuti alla fine del primo tempo, sempre 1-0 Cagliari. Selic, Sara, si ritorna da Lukumi, sbaglia il tempo di passaggio e poi interviene Massolen vicino alla linea laterale, va all'indietro da Adopo, centrale per Winks, sta facendo una cosa meravigliosa ma non riesce McKennie, ancora la Juventus a riconquistare la palla, Selic al centro per Conceição inseguito da Winks e poi Gonzalez per la corsa di Calulu, il cross verso il centro, colpo di testa di Rodriguez, ha messo fuori tempo un giocatore della Juventus e poi bravo Zepedra a controllare sul tocco un giocatore della Juve e rimessa dal fondo per la squadra rosso-blu. Quando inizia il 40esimo, fra qualche secondo siamo pronti per l'ultima pausa di questo primo tempo per quanto ci riguarda, col Cagliari in vantaggio per 1-0. Linea allo studio.
1: Per dormire, design for wellness. Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro. Per la revisione di auto, moto e veicoli industriali scegli Non Stop. Esperienza e professionalità a Quartus Sant'Elena in Via Pirastu 37. www.centrorevisioninonstop.it.
2: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
3: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
4: Finale di primo tempo, Cagliari in vantaggio grazie al gol di Daniel Maldini. Torniamo alla Domus
5: con Lucumi che sbaglia un passaggio all'indietro, però va a recuperare verso Vicario che raccoglie la serialità nell'area di gol e prestima ancora di Adopo che è in corso anche Lucumi, lancio di Vicario dove non c'è nessuno e le rimesse laterale per il Cagliari davanti alla panchina di Fabio Bisaccane che ne approfitta per dare qualche indicazione al capitano di oggi, cioè Jerimina. Zé Pedro con le mani verso Adopo che cerca di metterla su Mendy, forse il tocco di mano che c'era tutto sul rimpallo, l'ha presa volontariamente, chiaramente gli è stata spedita dalla ribattuta del difensore della Juventus e subito il calcio di punizione è battuto. 4 minuti e mezzo più recupero alla fine di questo primo tempo che vede il Cagliari in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Daniel Maldini al 20° minuto nello scambio con Paul Mendy che ha dato il vantaggio al Cagliari nel primo tiro in porta, poi bissato dal tentativo di Harry Winks qualche minuto dopo, deviato da Vicario. Queste le due occasioni avute dal Cagliari in questo primo tempo, ci prova ancora la Juventus con Sessao, l'imbucata per Calulu che la mette in mezzo e Caprile col pugno e poi Maldini che la mette giù fuori dall'area di rigore, va in avanti ma palla regalata di nuovo alla Juventus, il Cagliari che deve ripartire un po' meglio. Adopo la riconquista con Mendy, a terra un giocatore di Juventus, Mendy va sulla fascia destra, c'è Selic nel recupero, ancora Mendy protegge la sfera, la posizione, ancora Mendy all'indietro per Romano, era a terra Douglas Luiz colpito nell'azione precedente e adesso si concede qualche istante di possesso palla il Cagliari. Rodriguez, Harry Winks, Mina subito di prima per Romano, l'esterno sinistro sbagliato ma poi riconquistato dal Cagliari con Romano, messo giù da Selic, tutto regolare. McKennie a sinistra per Colomuani, va Mina su di lui, ancora Colomuani, lo supera in area di rigore, il dribbling, il tentativo, la tocca Zé Pedro ma ancora il numero 9 della Juventus all'indietro per McKennie che va da Douglas Luiz centralmente. Attenzione Gonzales, il sinistro alto, anzi al lato, alla destra di Elia Caprile. 42-25, altro tiro però fuori misura da parte della Juventus, in questo caso Nico Gonzales che ha cambiato fascia di competenza, messo un po' più avanzato, un po' meno laterale, soprattutto sul centro-destra per sfruttare magari il tiro mancino come in questo.

0: Cardoso con questo vantaggio di una rete. Un minuto e mezzo più recupero. 1-0 Cagliari. Il lancio di Caprile, Calulu che anticipa Mendy, poi Nico Gonzalez di testa anticipa Rodriguez, poi Mina che tenta un lancio lungo, un po' sbilanciato Mendy, ma non c'è fallo e quindi può continuare nella manovra la Juventus. Selic all'interno della metà campo juventina, Lucumi si mette un po' su con i guai, o meglio si mette nei guai con Massarella, poi riesce a servire Douglas Luiz. Solo adesso la Juventus riesce a superare la linea mediana con Bremer e si va a destra da Calulu, chiede palla a Sarla, riceve Luiz, ancora il numero 12 juventino per Selic, a sinistra per Colomwani che supera dopo, resiste la carica, poi dopo riconquista la sfera assieme a Mina. Massolen, si accentra il giocatore francese, Maldini, a sinistra c'è Obert, viene visto da Maldini, va a recuperare Calulu, ma Obert è pronto per il cross, lo finta, trova Maldini, Romano, bene per Maldini, in area di rigore ancora Maldini, Maldini la punta per cercare un tiro da futsal, la prende Vicario, forse se la porta fuori, protesta la Domus per l'assistente, per il direttore di gara era in campo e quindi Vicario appunto rimette il pallone in gioco verso i compagni. Oltre la linea mediana riceve Nico Gonzalez che va verso l'area di rigore delle Cagliari, come un treno Rodriguez interviene e prende, oltre che la gamba di Nico Gonzalez, anche un cartellino giallo al primo minuto di recupero di questo primo tempo, quindi ammonito Manci Rodriguez. Velocissimo Nico Gonzalez, fuori tempo il numero 15 delle Cagliari, giusto anche il cartellino giallo. Preso il piede in pieno del giocatore argentino. E calcio di punizione per la Juventus, pericolosa sulla battuta Douglas Luiz, ma credo anche Nico Gonzalez, trattandosi di un mancino, potrebbe tirare direttamente in porta. È stato concesso un minuto di recupero, quindi dopo questo calcio di punizione presumibilmente si andrà al riposo. Conciliabolo in casa juventina, in quattro a capire cosa si vorrà fare. Si allontanano con Sissau e Sar. Alcuni uomini del Cagliari in barriera, tra cui Massolene e Adopò. Nico Gonzalez, il sinistro, Caprile con i pugni a ribattere, poi Calulu la rimette in area di rigore. Forse la posizione irregolare, tutto si continua, Selic, il tempo è finito e si continua, il cross verso il centro, il colpo di testa e poi Caprile sotto la traversa, ma c'era la posizione irregolare segnalata adesso dal secondo assistente, quindi si chiude qua il primo tempo tra Cagliari e Juventus, mentre non ha fischiato ancora il direttore di gara, lo fa in questo momento, bravo, perché vedere il rinvio per poi fischiare, lo sapete che a me non piace. Bene così, anche perché il Cagliari è in vantaggio per 1-0, per adesso decide la rete di Daniel Maldini al 20° minuto, il Cagliari è in vantaggio, il Cagliari che avevamo visto nelle prime giornate di campionato. Bene così, fra un quarto d'ora la ripresa, qua la Domus, lì nello studio.
1: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it. Color Sard, il colore che dà valore ai tuoi progetti. Pitture, vernici e prodotti professionali per interni ed esterni. Ti aspettiamo ad Assemini, zona industriale Macchiareddu. Chiamalo 070 24 70 41.
2: Autobam, Autobam.
3: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
4: Ford Store Autobam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
5: Vivi la partita col cuore. Stoppa le liste d'attesa e scegli con noi la polizza salute e rimborso spese mediche. Anche assicurazione auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
7: Sport in diretta. E questo Cagliari continua a farci sognare.

1-0 all'intervallo, Cagliari Juventus, la decide il gol di Daniel Maldini, neanche a dirlo, segna sempre lui, quarto gol consecutivo, e c'è qui come Guido, ce lo ricorda, te l'avevo detto, adesso Mendy, perché Guido ci aveva detto proprio nella pre-partita che secondo lui oggi il Cagliari avrebbe vinto con i gol di Maldini e Mendy. Il primo l'ha preso, tra parentesi l'avevo ricordato anche nella pre-partita, ma lo ricordo anche adesso. Anche prima dell'Udinese aveva fatto lo stesso pronostico, segnano Mendy e Maldini come era stato anche a Bergamo, a Udine aveva segnato solo Maldini, ma è andata bene così e sta andando bene così anche oggi. I vostri messaggi al 340 87 15 015, i vostri commenti insomma un po' per raccontare come state vivendo questi primi 45 minuti. Il Cagliari in questo momento, vi consiglio anche magari se avete un cellulare a portata di mano, date uno sguardo alla classifica giusto per il gusto personale ovviamente. Siamo solo alla sesta giornata e lo diremo così fino alla 37esima. Forza Cagliari, Maldini bravissimo ovviamente, il merito è anche di tutta la squadra, ci scrive Rosi. E poi ovviamente tutti soddisfatti per la partita che sta giocando il Cagliari, una partita ordinata, precisa. E poi quando c'è da affondare, ha affondato appunto con il gol di Maldini. Giuliano Dammarrubio, anche oggi il Cagliari sta giocando un'ottima partita, speriamo in qualche altro gol nel secondo tempo. Poi Alessandro da Bollate che dice: non abbiamo grandi qualità individuali e molto talento, ma in campo siamo estremamente umili, compatti e coesi. E lottiamo come una falange macedone, di Alessandro Magno, grande citazione Alessandro. Sempre grazie alla Radiolina che porta le partite del Cagliari nelle case di tutti i tifosi rosso-blu del mondo, grazie anche a voi ovviamente che ci seguite. È un Cagliari che sta combattendo, ovviamente davanti c'è la Juventus, quindi anche impensabile vedere un Cagliari magari che fa la partita, non l'ha fatto con l'Udinese, non l'ha fatto anche in altre gare, però comunque se la sta giocando. Quando c'è da affondare, ripeto, ha affondato. La Juve ha tenuto in mano il pallino del gioco. Vado a leggervi anche qualche statistica giusto per farvi un'idea: possesso palla 71% a 29%, gli XG gol attesi sono

0: a me è piaciuto, ci sono stati anche altri messaggi, però giustamente è una cosa soggettiva, Gigi. Piano con gli entusiasmi, continuiamo così, andando da Cagliari, spegni un po' il fuoco dell'entusiasmo. Nando fa un po' il pompiere, quello che ha provato a fare Pisacane, ma neanche troppo in realtà, nelle scorse gare. Gianni da Seneghe, Cagliari quasi perfetto, è una Juve che si può battere, il sogno continua. Michele da Quartu ci scrive: ragazzi, che bel Cagliari, stiamo giocando alla pari con la Juve, che soddisfazione, bravi ragazzi. Dobbiamo organizzare qualche contropiede, altrimenti sarà troppo dura per Graziano da Milano. E attenzione appunto ai contropiedi, a sfruttarli anche i contropiedi, cosa che magari non è stata fatta, se non ricordo male, perché è passato ormai più di qualche settimana contro il Lecce, una gara che era da chiudere e non è stata chiusa, poi portata comunque a casa. Però l'importante credo che adesso sia anche resistere contro una squadra forte, perché pur sempre la Juventus, che però in questo inizio di campionato ha dimostrato, quando lascia campo agli avversari, un po' di soffrire. Stefano da Olbia: ottimo primo tempo, ma bisogna non rinchiudersi e cercare di non farsi schiacciare. Grandi comunque, ci scrive Stefano. Poi anche Tullio: molto bene, per adesso sono stato smentito, speriamo anche alla fine. Adesso noi ne approfittiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta per l'intervallo di Cagliari-Juve.
1: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
2: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
3: QQ presenta Futura, l'evoluzione dei serramenti, l'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
6: Non riesci a vendere la tua casa? Prova la vendita garantita Soim.
7: Seguici sui social e vieni a trovarci a Cagliari in Via Amat 3.
6: Soim, lo studio immobiliare dal 1997.
8: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
9: Per la revisione di auto, moto e veicoli industriali, scegli Non Stop. Esperienza e professionalità a Quartu Sant'Elena in via Pirastu 37, www.centrorevisioninonstop.it.
10: Sport in diretta.
0: E ancora in diretta per l'intervallo di Cagliari-Juventus, 1-0, decide il gol di Daniel Maldini all'Unipol Domus. Ancora i vostri messaggi al 340-87-15-015. Massimo ci dice: è vero che il palleggio della Juve è superiore, mi sembra che il Cagliari corra di più, raddoppiando, non lasciando respirare gli avversari, tutti promossi. Palleggio della Juventus inevitabilmente superiore, però il Cagliari sta tenendo bene il campo. Io ci terrei anche a sottolineare la prestazione di Obert, che oggi è un avversario complicato nel uno contro uno come con Seisao, e nel primo tempo è riuscito a tenerlo molto bene. Sandra che ci dice: che bella la classifica, se ne approfittate per guardarla, approfittiamone in questo intervallo. E poi Giuliano che ci dice di non svegliateci da questo sogno. Pisacane ha messo in campo la squadra perfetta, si continua a volare sulle ali dell'entusiasmo. Partita accorta ma non rinunciataria a tutti da 8 in pagella per ora, a fine primo tempo. Renato contento di Mendy, troppo forte, assist straordinario, anche lì è stato veramente bravo in quell'occasione a fare da sponda e a farsi poi trovare, anche per un po' far respirare la squadra. È un aspetto secondo me su cui Mendy deve migliorare, quello di riuscire a giocare spalle alla porta, perché è un giocatore che quando attacca la profondità può essere fenomenale. Adesso in certe partite come quella di oggi deve fare anche altro, e nonostante oggi abbia a che fare con giocatori complicati, perché dall'altra parte ci sono Bremer e Lukumi, non due qualunque,

0: si sta facendo valere. E poi Elvis che ci ricorda, è vero, auguri a Maldini per il compleanno con gol, oggi fa 25 anni Daniel Maldini, diciamo che ha festeggiato nel migliore dei modi, sta festeggiando nel migliore dei modi per ora. Sempre Elvis che ci scrive che la Juve sta giocando di più, ma grossi pericoli non ne ho visto, peccato per Winx. Poi ci scrivono ancora Mauro da Prato, bravo Cagliari, il segreto è Wings, motore regista del centrocampo, e Loris che sottolinea che il Cagliari è ancora la miglior difesa del campionato. Paolo che invece scherza, oggi a Cagliari non doveva venire la Juventus, invece vedo in campo le Pantere Rosa, per chi non avesse appunto visto immagine della partita, la Juventus è oggi con la maglia, credo la trasferta, comunque la terza, quella rosa con pantaloncino bianco. Anche Manuel che ci dice bravi tutti, e Guglielmo che si unisce agli auguri per Maldini, felice per te e che il sogno continui, con questa solita rima che ci propone Guglielmo. Io direi di andare ancora in pubblicità, poi torniamo in diretta in attesa di ridare la linea a Lele per il secondo tempo.
1: Cifadda è il bomber del fai da te.
2: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Dopo 50 anni siamo sempre in pista. Venite alla Novauto a scoprire la varietà del nostro parco macchine. Novauto, Cagliari, Viale Monastir 100.
4: Carloforte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carloforte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Sant'Agilla 81. Chiama 070 28 3609.
7: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
8: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
1: Sport in diretta.
0: Manca poco al ritorno in campo dei giocatori del Cagliari, quelli della Juventus ci sono già, Spalletti propone anche un doppio cambio con Alajbegović e Zegrova, esce McKennie per Alajbegović, quindi aumenta il peso offensivo della squadra per provare a recuperare la partita, capire se invece Zegrova, eccolo qui, sì, abbiamo la conferma, esce con Seisao, quindi non li propone insieme come invece aveva fatto nello scorso campionato quando doveva recuperare lo svantaggio, il gol di Mazzitelli, ma c'è un cambio anche nel Cagliari, Lele.
9: Eccoci qua, il cambio dopo due settimane, quanto non lo so, Alessandro De Iola rientra in campo dopo l'operazione al ginocchio, ben diversa da quella di Baresi, ma magari siamo su quel livello là, ci ricordiamo in America, tempo record, pulizia al menisco per Alessandro De Iola e ritorno in campo oggi a far coppia con Geremina, esce Rodriguez, ammonito, intendo, immagino per quello sicuramente, poi perché è ultimo rientrato dalle fatiche della propria nazionale. De Iola per Rodriguez, mentre riprende il secondo tempo col Cagliari in vantaggio per 1-0.

0: Smina interviene, recupera la sfera, tenta di guadagnare una rimessa laterale, 2 contro 1, il pallone rimane lì e c'è il fallo di Mina in Genoa in questo caso su Nico Gonzalez. Calcio di punizione che è un calcio d'angolo col pallone un po' più arretrato verso il campo e quindi con una successiva traiettoria possibile più pericolosa per Elia Caprile, che va a sistemare Maldini come unico in barriera. Ancora Douglas Luiz pronto per battere il calcio di punizione con il destro verso il centro e ancora Mendy, preziosissimo anche di testa in difesa. Alaibegovic all'indietro per Vicario, esce il Cagliari, si solleva la linea difensiva chiamata da Alessandro De Iola, il pallone però è ancora per Luiz, liberissimo Zegrova dall'altro lato, se ne va a occupare Zé Pedro fuori posizione ma conseguente al calcio d'angolo, al calcio di punizione battuto poco fa. Calulo, ancora Zegrova, lo spunto per Calulo, il cross numero 15 ad Opola, tocca quel che basta per mettere fuori uso l'intervento di Begovic. Attenzione ancora alla Juventus all'esterno, Douglas Luiz interviene Massolene e poi perfeziona Romano, Ferri il contropiede delle Cagliari con Bremer, anticipa Mendy e va da Lucumi, Mendy si ferma perché chiaramente era inutile andare a pressare due giocatori della Juventus. 5 minuti e 20 nel corso della ripresa, sempre 1-0 Cagliari, è il metro è quello con la palla adesso recuperata da Maldini, poi un lancio fuori misura di De Iola che agevola Bremer ma per un attimo Mendy gliela stava per rubare. La Juventus chiaramente non può distrassi neanche per un attimo, il Cagliari presente, Wings elude la scivolata di Lagalo, si può partire il Cagliari, ancora Maldini verso l'area rigore, questa volta esagera anche perché Sarre molto bravo nel contrasto, rubare la palla che Maldini li ritocca. Calulu, Zegrova subito verso il centro dove c'è Colomani colpito da Mina, giusto il fallo fischiato, infatti Mina va a scusarsi col numero 9 della Juventus. In ritardo Eremina, un po' in difficoltà anche dal punto di vista fisico, mentre adesso va a pressare la battuta di Douglas Luiz ma è completamente fuori posizione, il lancio verso Colomani, c'è Harry Wings addirittura a chiudere, esce dall'area rigore sul lato di sinistra, poi Alekbevovic, Zapedro su di lui, gli tocca la sfera e poi ancora Colomani centrale per Sarre. Nico Gonzalez, attenzione a Zegrova, al lato corto di destra, ancora il numero 11, rientra sinistro e Caprile va a deviare il tiro potente di Zegrova che da questo punto di vista è stato per adesso più preciso di Francisco Conceição. 7° minuto e sta per scadere, sempre 1-0 Cagliari, battuta la rimessa laterale, Sar, Nico Gonzalez, di nuovo Sar. Douglas Luiz rischia un po' sull'attacco di Adopò che poi cerca di prendere la palla, poi interviene Mendy, rischiato Douglas Luiz, un intervento pericoloso su Mendy, si continua. Calulu, addirittura Maldini a dare una mano, il cross De Iola in scivolata, poi Obert, Romano, il giovane nazionale perde palla su Nico Gonzalez, non benissimo Romano, De Iola, il tunnel di Zegrova al centro, Colomani la finta, Massolene recupera la sfera al limite del rigore, può ripartire il Cagliari con Adopò contro Lucumi, ancora Adopò tergiversa, poi il filtrante per Massolene che lascia per Mendy ma interviene molto bene l'eterno Sarre per la Juventus, se non fosse lui veramente la Juventus sarebbe a rischio. E allora riparte, teniamo ancora la linea prima di darla alla regia per il primo break del secondo tempo perché continua la manovra della Juventus a destra con Zegrova che è entrato molto bene in campo, Nico Gonzalez all'indietro per Bremer, capitano della Juventus va a cedere di nuovo il pallone a Sar, poi Douglas Luiz sul cerchio del centrocampo, ancora Sar, Calulu, Zegrova settore di destra, Ober su di lui, Nico Gonzalez, ancora Zegrova centrale per Sar, si avvicina al limite del rigore, trova Colomuani, pallone ancora all'indietro per Senegalese, poi Gonzalez, le finte, il pallone per Colomuani che incespica sulla sfera e Obert gliela ruba e poi rilancia sull'out di sinistra dove interviene Calulu, rimessa laterale per le Cagliari, qualche istante per allentare la pressione, qualche istante anche per noi. Linea allo studio.
1: hai avuto un incidente o

0: Vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
2: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
3: Dopo 50 anni siamo sempre in pista. Venite alla Novauto a scoprire la varietà del nostro parco macchine. Novauto, Cagliari, Viale Monastir 100.
4: Sport in diretta.
5: C'è da soffrire in questo secondo tempo, inevitabile per il Cagliari, avanti 1-0, decide sempre il gol di Daniel Maldini al 20°. Lele.
6: La spizzata di Mendy all'indietro per Maldini, il passaggio di Kalulu verso Vicario. Mette in difficoltà il portiere e poi gli fa il segno del pollice, insomma non volevo mandare a quel paese, ma buon per la Juventus che è riuscito il portiere ex Tottenham a stoppare il pallone, ma veramente una mina da parte di Kalulu lì indietro. Adesso di nuovo la squadra ospite, Cagliari in vantaggio sempre 1-0 grazie alla rete di Maldini al 20° del primo tempo. Ci prova la Juventus sul centro-destra, ancora Kalulu. Si accentra il francese, ex Milan. Scarica a sinistra, c'è un po' di spazio per Douglas Luiz che si accentra a sua volta. Scambia la posizione con Kalulu, poi va a destra da Zegrova. Altro duello con Obert. Il passaggio per Douglas Luiz, il cross ribattuto da Romano, non l'ha toccata il giocatore della Juventus e quindi è nuovo calcio d'angolo per la squadra juventina che batte subito Kalulu, cross, colpo di testa di Adopo a liberare. Interviene Selic che blocca il pallone, va a servire Alekhebegovic, il cross direttamente sulle braccia di Elia Caprile. 11° minuto della ripresa, inizia il 12°, se preferite il 57°, col Cagliari in vantaggio per 1-0 con Caprile, va a trovare di nuovo Mendy che riesce a tenere l'equilibrio e anche il pallone. Poi va a darla a Massolendo che incespica sulla sfera, poi Maldini, Mendy. La lotta con Douglas Luiz, poi ancora una sbracciata da parte del brasiliano, poi irritato da il pressing di Mendy, già battuto il calcio di punizione. Nico Gonzalez, ancora Douglas Luiz, mentre sta per entrare Fadera, immagino che andrà al posto di Massolen, e con dopo spostato un po' più centrale, vedremo. Nico Gonzalez, Colomani, il pallone in area di rigore, non si capiscono i due, la palla invece la carpita Elia Caprile che la rimette subito in gioco per Winks. A dopo De Jola, centrale di nuovo per Winks. Massolem, forse uno degli ultimi palloni che tocca in questa partita, vedremo se sarà lui a lasciare spazio a Fadera. Mina, destra per Zepedo. Ancora Mina. E di nuovo Alessandro De Jola al centro della propria difesa. Il pallone all'indietro per Caprile, in verticale per Massolen. Il tacco buono per Adopo, si libera la fascia di destra dove c'è Zepedo, subito per Adopo, interviene Selic, ma Adopo riesce ad anticiparlo. Bravo Adopo, ancora il pallone all'indietro per Massolen che potrebbe tentare il tiro, invece va a servire Romano. Il tacco di Mendy per la discesa di Romano, ma fuori misura, una finezza sinceramente evitabile. Altro pallone conquistato da Winks. Maldini, Winks, Massolen, a dopo. Si ritorna da Mina e poi da Zepedo. Adesso corre a vuoto chiaramente la Juventus, un po' di respiro il Cagliari con De Jola. Va all'indietro da Elia Caprile. Iniziato il 14° minuto della ripresa, Zepedro la mette giù e va a servire molto bene Massolen che poi invece sbaglia molto male il passaggio per Adopo, qualche errore di troppo per il giovane centrocampista francese, la sua prima partita con il Cagliari titolare. Adesso però tocca un pallone importante, il recupera con Maldini che va nell'area del centrocampo della Juventus, ancora Maldini, area di rigore per Mendy, Mendy, Mendy! Parata Maldini, ancora la parata di Vicario, Ma c'era posizione irregolare di Mendy. E c'è anche il cambio. Peccato veramente, forse è arrivato con un attimo di ritardo il passaggio di Maldini, mentre confermato esce Massolenne al 60° minuto ed entra Fadera con un Cagliari che chiaramente adesso può colpire con la velocità, ci auguriamo, di Ali Fadera. Gli applausi comunque sia per Massolenne che per il nuovo entrato, mentre esce Nico Gonzalez. Cambia un po' tutto perché sta entrando la mole antonelliana Woltemade, numero 27, ex Newcastle, altissimo, e chiaramente adesso due punte di peso con il tedesco che sarà la, il pivot, diciamo così, con Colomuani che gira intorno a lui. Poi Zegrova, Alekbegovic, chiaramente la Juventus deve cercare di recuperare il risultato. Cagliari che però ha messo Fadera per cercare di sfruttare la velocità. E contropiede, Kalulu, ancora per Sar, Zegrova. Quindi tre cambi per la Juventus e due per il Cagliari. Ma solo con una finestra utilizzata da tutte e due le squadre. Kalulu all'indietro per Sar, centrale per Douglas Lewis. Si va dall'altra parte dove c'è Alekbegovic che si accentra, poi scarica su Zegrova, il sinistro di Zegrova non va molto lontano alla sinistra di Caprile. Calcio d'angolo con Caprile che ha di tutto da dire al direttore di gara, ma non l'ha presa per niente questa palla. Vediamo se il VAR agisce secondo il protocollo. Calcio d'angolo, vediamo se in questo caso una delle regole nuove di questa stagione viene dato il calcio d'angolo, allora bisogna fidarsi. Calcio d'angolo verso il centro, Caprile con i pugni a ribattere fuori dall'area di rigore. La riconquista chiaramente subito la Juventus. Stelic, Douglas Lewis per Kalulu. Intanto Juventus che è di nuovo in fase offensiva. Zegrova, mani sul corpo da parte di Obert e poi il sinistro di Zegrova. E la parata di Caprile per terra. Chiaramente Zegrova è entrato molto meglio rispetto a Conceição, soprattutto in fase conclusiva, però per adesso Caprile c'è. Va a servire De Jola con il mancino, la butta in avanti verso Mendy che la tocca di testa. Lukumi anticipa Fadera, poi Selic che la regala a Zepedro che subito per Fadera può correre il numero 39, preferisce però affidarsi a dopo Winks sul cerchio di centrocampo. Romano, Maldini, e si ritorna a metà campo del Cagliari. Adesso rifiata un po' la Juventus dopo la pressione. 18 sul cronometro iniziati, seguiamo questa azione. Obert, Winks, bene per Romano, subito per Obert, c'è Fadera sulla linea del fuorigioco, Fadera in area di rigore, ancora Fadera, Fadera, Fadera, Fadera, la parata di Vicario, ancora una volta la posizione irregolare, ma il Cagliari è qua che deve fare il suo lavoro per chiudere la gara. Nello stesso tempo però non deve scoprirsi. 63° minuto, il Cagliari vantaggio 1-0. Linea allo studio.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Giristar Ray EMI Super Hybrid.
7: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
8: Non riesci a vendere la tua casa? Prova la vendita garantita Soim.
9: Seguici sui social e vieni a trovarci a Cagliari in via Amat 3.
8: Soim, lo studio immobiliare dal 1997.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Sport in diretta.
5: È sempre Zegrova l'uomo più pericoloso della Juventus. Gran parata di Caprile. Bianconeri che hanno fatto entrare anche Cambiaso. Lele a te.
6: Eh sì, Cambiaso al posto di Selic. Da terzino sinistro, mentre calcio d'angolo battuto dalla Juventus, pericoloso attraverso tutto lo specchio della porta. Forse c'è una carica anche su Mina, non vista. Ancora Caprile, quindi protagonista. Adesso Maldini per Mendy, che però era, si era spostato sulla, leggermente sulla fascia sinistra. Maldini invece ha servito il pallone verso il centro. Bremer per Kalulu. Maldini va a dare una mano in fase difensiva su Kalulu. Anche oggi molto importante il suo lavoro. Zegrova mette una spina sul fianco in questo secondo tempo per il Cagliari. Kalulu, che non è Zegrova, infatti va all'indietro da Sarri. Lucumi a sinistra per Cambiaso, primo pallone dell'esterno genovese, all'indietro per Lucumi. Douglas Luiz, centrale per Sarra. Volta e madre, il pallone per Colomuani, interviene Mina e poi Romano che butta il pallone nella metà campo della Juventus. È ancora lunga, bisogna un po' ragionare. 25 minuti alla fine più recupero. Sempre 1-0 Cagliari, ci prova di nuovo la Juventus, a destra per Zegrova, volta male all'indietro per Kalulu. Sar, ancora il tedesco che riceve molto laterale, scarica su Zegrova, un po' di finte con i piedi, poi il passaggio in area di rigore, dove il tedesco chiaramente con i piedi non è il massimo della vita, magari di testa sarà più importante sfruttarlo, ma bene così per il Cagliari. Il pallone finisce tra le mani di Elia Caprile, che va a rinviare proprio con le mani, però su Cambiaso. Pasticcia un po' la Juventus, la riconquista Fadera, poi la riperde di nuovo. Un po' disordinata la squadra rosso-blu. Colomuani supera Mina, poi che bravo Mina. Intervenisce in volata, Woltemade. Attenzione numero 27, scarica per Cambiaso. All'indietro per Zegrova, che si è spostato sul centro sinistra momentaneamente. Douglas Luiz a destra per Kalulu, anzi per Sar, che serve Kalulu un secondo tempo. Il cross, la deviazione di Romano. Altro calcio d'angolo, il quinto nella ripresa. Adesso nuovo battibecco tra Mina e Colomuani. Richiamo verbale anche per l'attaccante della Juventus, di nuovo dalla bandierina Zegrova. Il cross, il colpo di testa di Mendy, che da questo punto di vista è servito tantissimo al Cagliari, ha preso praticamente quasi tutti lui. E poi Kalulu all'indietro per Vicario, abbondantemente fuori dalla propria area di rigore. L'incoraggiamento della Domus per dare forza a questo Cagliari, che sta per adesso reggendo con un po' di fatica la pressione juventina, chiaramente con il vantaggio di Maldini. Primo tempo, Cambiaso perde palla, può ripartire il Cagliari con Maldini. Mendy centrale, ancora Maldini, inseguito da Douglas Luiz, in mezzo a due Maldini, se ne va, poi la carica non c'è per il direttore di gara, con Cambiaso che la recupera. Qua un po' egoista Maldini, a fare un po' meglio, però chiaramente molto molto stanco, tra poco ci sarà cambio anche per lui, mentre stanno per entrare Sugawara e forse l'esordio, sì, il numero 18 è Balanzola. Woltemade all'indietro per Kalulu, potrebbe essere chiaramente Oze Pedro, vediamo chi, per rinforzare la linea difensiva. Ancora Kalulu, settore di destra, la metà campo del Cagliari. Francese cede a Zegrova, si accentra e scarica verso Sar. Si accentra anche lui. Interviene Adopo, che in qualche modo gli porta via il pallone, lo trattiene Sar. C'è il fallo di mano di Sar, col Cagliari che però è in possesso palla. Poteva lasciar continuare il direttore di gara. Sugawara e Nzola, l'esordio in rosso e blu. Esce Maldini ed entra Sugawara al 69esimo minuto. Per adesso il gol che decide la gara. Ed c'è anche Mendy. Gli applausi per Maldini e Mendy. Entrano Sugawara e Zola. Prima convocazione e prima, subito prima presenza con Fadera, che adesso si sposterà sulla fascia di sinistra con Sugawara, che invece sarà davanti a Zeppedro. E io il lancio per, proprio per Sugawara, bellissimo, stoppato, e poi per Zola che tocca il suo primo pallone contro di lui Lukumi. Zola all'indietro per Zeppedro. A dopo, ancora per Zeppedro. Si ritorna alla metà campo cagliaritana con Mina e poi Caprile. Winks riceve, finge di mandarla da Mina, si gira e va di nuovo da Caprile, che a sua volta va da Zeppedro, la tocca di testa, forse c'è una spinta anche di Cambiasso, tutto regolare per il direttore di gara, e rimessa laterale per la Juventus, 70° minuto, 20 minuti più recupero alla fine, mentre la recupera Sugawara, fa partire Zola, 2 contro 2, Zola contro Bremer, ancora Zola, Zola in area di rigore, al limite, si intestardisce, non passa il pallone, e consente il recupero alla Juventus, che però sbaglia di nuovo, Romano la prende, la conquista, e la cerca di tenere in campo, non ce la fa, rimessa laterale per la squadra ospita, bravo Alessandro Romano a crederci comunque. Douglas Luiz, riparte di nuovo la Juventus, che inevitabilmente lascerà qualche spazio al Cagliari, ci mancherebbe. Voltemade contro De Jola, rientra anche Fadera, poi Obert, la tocca a Fadera, rimessa laterale. Per adesso il Cagliari regge. 26° minuto. Ancora la Juventus con Douglas Luiz, l'esterno adesso per Zegrova, in posizione regolare interviene Fadera, ma la tocca anche Zegrova. Alebegovic eccezionalmente a destra, si accentra il numero 17, frena, scarica per Douglas Luiz. A destra ancora per Zegrova, interviene Fadera, ruba la sfera, va a servire Romano. Ancora per Fadera. C'è Winks, non viene visto, vicino alla linea laterale Fadera, si lascia andare, regala la rimessa laterale alla Juventus. Ormai non, questi contrasti non vengono, queste spintine non vengono più considerate. Teniamo ancora la linea con Sarra, Lukumi, Douglas Luiz, vicino alla linea mediana, Bremer, a destra per Kalulu. Obert interviene, ma di nuovo Kalulu. Si accentra e scarica all'indietro per Lukumi, a sua volta per Douglas Luiz, va a chiudere Romano. Si accentra il brasiliano, va a scaricare per Sar, a sua volta per Ali Begovic, ancora il numero 17, le finte al centro, il destro ribattuto da Winks, e poi Cambiasso per Sar. Ancora la Juventus in pressing nell'area di rigore delle Cagliari sulla tre quarti. Lukumi per Bremer, a destra per Zegrova, va a chiudere Fadera in questo caso, lo trattiene, il cross verso il centro, il colpo di testa di Mina, e poi Obert la mette giù, e poi Romano, la deviazione di Kalulu, rimessa laterale per il Cagliari, 72-15, Cagliari 1, Juventus 0-0, linea allo studio.
11: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
12: A Centras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
13: Color Sard, il colore che dà valore ai tuoi progetti. Pitture, vernici e prodotti professionali per interni ed esterni. Ti aspettiamo ad Assemini, zona industriale Macchiareddu. Chiama lo 070 24 70 41.

0: minuto. Rimessa dal fondo battuta da De Iola per Caprile. Ancora un lancio di Caprile, questa volta per modo molto preciso per Zepedro, che riceve il lancio per Sugawara, che era partito in anticipo, però fuori misura il passaggio di Zepedro. E di nuovo quindi la squadra di Spalletti che prova a imbastire un nuovo attacco, trovare spazio. Ci prova Calulu sulla destra, poi si ferma, serve Sar all'indietro per Bremer e poi Lukumi, corto a sinistra per Alek Begovic. Lukumi, centrale ancora per Bremer sul cerchio del centrocampo, si ferma Bremer e va di nuovo dal colombiano. 13 più recupera alla fine, ancora Lukumi, scarica su Alek Begovic, centrale per Douglas Lewis. Zegrova arretrato, soprattutto centrale, ancora il numero 11, passa il pallone vicino, ancora fitta rete di passaggi della Juventus, cambiato, il cross è basso e Mina va a servire i Winks e poi a dopo stava per rischiare di perdere il pallone il Cagliari, invece giusto così con Sugawara che voleva far scattare Nzola, interviene Lukumi, la mette fuori, rimessa laterale per il Cagliari con Sugawara che va subito su Nzola e con Lukumi che ha rimesso in gioco un pallone che invece era già fuori. Richiamo per Sugawara, a me è sembrato che sia stato Lukumi a rimetterla dentro per evitare la rimessa laterale di Sugawara. Se fosse così sarebbe stato da ammonire il giocatore colombiano, nessun provvedimento da parte del direttore di gara, quindi rimessa laterale per il Cagliari con Sugawara che tenta di servire Nzola, non ci riesce, la rimessa per la Juventus e può ripartire la squadra oggi in maglia rosa con Douglas Lewis sul cerchio del centrocampo, supera la linea mediana, ancora il brasiliano che va a sinistra da Cambiaso, si accentra il terzino per servire di nuovo Douglas Lewis e poi Calulu e Zegrova inseguito a Fadera, ancora Zegrova, il passaggio al limite del rigore per Sar e poi Cambiaso, punta Zepedro, Cambiaso, il cross, Zepedro in scivolata glielo ribatte, poi di nuovo il cross ribattuto alla schiena di Sugawara, poi Zegrova e Calulu, si spinge sul settore di destra, di nuovo il numero 11 il sinistro e centrale, troppe pretese per Zegrova e poi Caprile che la prende con le mani. 80esimo minuto, 11 alla fine praticamente più recupero, linea allo studio col Cagliari vantaggio per 1-0.
1: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili, l'unico, l'originale.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
4: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
5: Sport in diretta.
6: Ultimi 10 minuti di sofferenza alla Domus. Lele, a te la linea.
0: Mentre Spalletti richiama un ultimo cambio, vediamo di chi si tratta. Intanto ancora la Juventus, settore di sinistra, il cross verso il centro, Colomuani e la rete. Obert battuto da Colomuani all'81esimo minuto, distratto in questo caso dal taglio con il destro di Begovic e con Colomuani che ne ha approfittato, è vicino alla linea di porta, ha battuto Elia Caprile che non ha potuto fare niente per il pareggio della Juventus all'81esimo minuto, un vero peccato. Il Cagliari stava reggendo con un po' di fatica, ma praticamente al tiro non stava arrivando la Juventus. È arrivato un cross, bisogna dire, molto bello da parte del bosniaco. È stato bravo Colomuani. Tanto ci prova però il Cagliari con Obert e poi fermato. Adesso è chiaramente sofferenza pura.

Però Juventus che adesso prova a crederci per cercare di portarsi sul 2-1. Obert riesce in scivolata a fermare Zegrova, chiede il cambio credo Obert. Ancora Zegrova su di lui, si tiene la coscia a destra Adam Obert, non so se l'abbia visto Fabio Pisacane. Zegrova si va da Raibegovic, decisivo nel gol di Kolomouani, ci prova ancora, intanto il passaggio all'indietro di Zepedro involontario, ancora a terra Mina per una nuova carica subita, e riesce a aprire con il rinvio e basso, colpisce la doppio che stoppa col ginocchio praticamente, una cosa impossibile. All'indietro per De Iola, 8 minuti più recupero alla fine, ancora dopo Romano. Bremer gli ruba la palla, casca Kolomouani ma rimane poi col pallone tra i piedi, Walter Made, De Iola lo blocca. E ancora Kolomouani a prendere la palla, rinvigorito dal gol del pareggio, ancora una manata di Kolomouani nei confronti di De Iola. Vediamo cosa ha deciso il direttore di gara, che credo dia un calcio di punizione alla Juventus e ammonizione a De Iola all'83esimo minuto. Quindi sì, viene ammonito Alessandro De Iola e calcio di punizione per la Juventus. Ma anche il calcio di punizione è sinceramente abbastanza generoso, mentre la manata di Kolomouani mi è sembrata netta su De Iola, mentre stanno per entrare Fazzini al posto di Obert all'84esimo minuto. Non ce la fa più Adam Obert, entra Fazzini, cambio anche per la Juventus, entra Cobb Miners, chiaramente la vuole vincere Spalletti. Vediamo al posto di chi entrerà il numero 8, dovrebbe essere Douglas Luiz, sì, è proprio lui a uscire dalla battuta. Zegrova mentre Douglas Luiz regala la maglia a un piccolo tifoso della Juventus in tribuna. Attenzione a Zegrova, il cross colpisce il fondo schiena di Fadera, pallone fuori dall'area di rigore con Miners, primo pallone toccato per Alaibegovic, ancora lui, ancora con il destro Kolomouani, traversa, il pallone rimane lì e la parata di Caprile, rischiato tantissimo, il solito cross di destro da Alaibegovic, il Cagliari non riesce a leggere oggi, non sta riuscendo a leggerlo assolutamente. A botta sicura Kolomouani traversa, il pallone è rimbalzato in campo fortunatamente per il Cagliari, poi Caprile sul nuovo colpo di testa di Walter Made. Winks a dopo Zola, Romano per a dopo che non aggancia, stanchissimo anche lui, il pressing in Zola al limite dell'area di rigore, anche Fadera, il pallone controllato da Calulu anche con un po' di fortuna, e poi Bremer, 5 minuti più recupero alla fine. Sar 1-1 il risultato, quindi dopo Maldini nel primo tempo, Kolomouani che poi poco fa ha preso una traversa davanti alla porta con un colpo di testa, ancora il numero 9 della Juventus attaccato al Sugawara, poi Romano, palla recuperata, Fadera, Winks di prima sbaglia, va a cederla a Kolomouani, ancora Alaibegovic, scarica su Cambiasso con Miners, Sar e poi Zegrova, il più cercato, attenzione a Calulu, passaggio all'indietro per Sar al limite, il numero 29 va dall'altra parte, ancora per Alaibegovic, per Cambiasso in area di rigore, il sinistro e Caprile in angolo, e adesso chiaramente

0: Olbia, Sassari e Nuoro.
1: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
2: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
3: Sport in diretta.
4: Manca veramente poco al recupero. Juve che continua a spingere. Lele.
5: Con tutti i suoi effettivi, ancora Zegrova che crea scompiglio al limite dell'area di rigore, ma è Fazzini che la va a buttare lontano, ma ancora la Juventus che dopo il pareggio di Colomboni chiaramente vuole portarsi a casa l'intera posta in palio. Il pareggio andrebbe benissimo al Cagliari, attenzione a Cambiasso, c'è Fazzini su di lui, ancora Cambiasso, forse posizione irregolare, ancora vicino alla bandierina, all'indietro per Colomboni che riesce a servire Lebegovic al limite dell'area di rigore, ancora Lebegovic, poi scarica per Cambiasso, il cross per Woltemade, all'indietro per Miners, la palla per Kalulu, Colomani e la parata di Caprile, ancora Caprile, ma c'è la posizione irregolare di un giocatore a Juventus abbastanza netta, anche a occhio nudo si percepiva, ma Caprile ha detto comunque tra vedere e non vedere io la paro, altro miracolo di Elia Caprile. E Sant'Elia anche oggi è presente, mentre si rialza Mina faticatissimo e poi ha preso una botta con l'intervento dopo la parata di Caprile con Woltemade. Un minuto e mezzo più recupero, il rinvio di Caprile. Il lancio verso la metà campo della Juventus, Saltanzola colpisce di testa un difensore juventino, però il Cagliari che cerca di recuperarla, Fazzini la perde in mezzo a due. Ancora Lebegovic, anche lui è entrato molto bene in campo, Cambiasso il lancio sbagliatissimo del numero 20 per cercare Colomuani sul secondo palo, è rimessa dal fondo per la squadra rossoblu. Sono curioso di vedere i minuti di recupero che concederà il direttore di gara, ultimamente credo 4. Sul rinvio di Caprile ancora la Juventus che va a rubare la palla. Ultimi 60 secondi, poi ci sarà solo il recupero. 1-1 il risultato. Zegrova, settore di destra, costretto a tornare indietro, c'è Sugawara su di lui, ha cambiato Pizzacane la marcatura, con Fadera spostato dall'altra parte, intanto il servizio di Zegrova. No, Fadera rimane a sinistra, forse era solo per controllare Zegrova, infatti Fadera sarà alto, Fazzini alto a destra, Zola centrale e Sugawara che si occuperà di Zegrova. Non interviene Sarra, allora il giapponese caricato da dietro, prende il pallone ma prende anche il giocatore, mentre fa finta Sarra di scagliare il pallone verso l'arbitro, si ferma giusto in tempo. 4 minuti in recupero, ci avevo visto bene. Giusto, devo dire la verità, ci sta come tempo di recupero. Calcio di punizione per il Cagliari, quindi 240 secondi dove il Cagliari dovrà cercare di resistere, però all'occasione per spingersi in avanti. Allora perché non tentarla? Calcio di punizione, si incarica della battuta su Gawara. Con il destro, verso l'area di rigore, c'è De Iola, il colpo di testa della Juventus e poi Adopò per Romano. Il sinistro, abbondantemente alla destra di Vicario. Non preciso Alessandro Romano, però da apprezzare il tentativo, il coraggio non gli manca questo giovane centrocampista. Primi 50 secondi di recupero che se ne sono andati. Adesso ci prova di nuovo la squadra juventina con Sar che supera la linea mediana, a destra per Zegrova, non controlla bene, butta il pallone in tribuna e qua dal regolamento sarebbe da ammonire il signor Marcenaro, invece perdona tutti, è tutto regolare, tutto a posto, si può buttare il pallone in tribuna per perdere, per rabbia, per perdere tempo. In questo caso è la Juve che, è la Juventus che dovrebbe beneficiarne del tempo, invece Zola.

0: controlla bene. Fadera. Linea di sinistra, ancora per Zola, vicino alla bandierina. Due giocatori della Juventus, l'ultimo a toccare lui, si dispera Zola. E la rimessa laterale per la Juventus. 91 e 40, o meglio, 92esimo, no, 47 minuti. Al mio orologio, superati anche 10 secondi, quindi qualche errore nel tabellone qua alla Domus. Alebegovic, Cambiaso, su di lui Fazzini, lo costringe a tornare nella propria metà campo, poi all'indietro da Lucumi. Due minuti e mezzo di recupero, ne manca uno e mezzo alla fine. Bremer, Sar, centralmente il numero 29 senegalese per Kalulu. Vede Zegrova, lo ignora con Miners, adesso pallone per Zegrova, Sugawara su di lui, se ne va via Zegrova, ancora Zegrova, si butta a terra, paradossalmente l'arbitro dice non c'è nulla, ma questa è simulazione pura. Tutto regolare, anche una carica su Nzola. 48-02, ultimo minuto di recupero. 1-1 il risultato. Lucumi, mentre ancora fuori gioco Zegrova. Lucumi, Ildis era stato ammonito per una simulazione del genere. Mina di testa, rimessa laterale, non è calcio d'angolo. Ultimi secondi di gioco, esattamente 30 da questo momento. Con Zegrova che va a servire Cambiaso, la tocca Romano e l'altra rimessa laterale per la Juventus. Credo che il cronometro sia stato fermato perché il gioco nella punizione per il Cagliari si è cominciato 20 secondi dopo. Kalulu con le mani, va a servire corto Cambiaso. Il cross sul secondo palo, il pallone rimane lì e la palla sul Caprile con il pallone che danzava vicino alla porta. Con Mina che scherza con Bremer. Dovrebbe essere finita forse. E finisce qui. È un buon pareggio. Poteva essere una vittoria, ma è un ottimo pareggio per il Cagliari. C'era un dubbio se le tre settimane avrebbero frenato la corsa rosso-blu. Non è stato così. Il Cagliari è lo stesso. Peccato, poteva essere vittoria, ci è andata vicino, poteva essere terzo posto, mentre Spalletti ha qualcosa da dire. Non ho capito a chi, se a Pisacane o qualche altro componente dello staff. Va il secondo di Pisacane a calmare Luciano Spalletti. 1-1 comunque il risultato, e quello che conta è un punto prezioso. Mentre cerchiamo di raccontare cosa sta succedendo, viene espulso Pisacane, non si sa per quale motivo, dopo l'espulsione in Coppa Italia, anche quella in campionato. Chiaramente sarà da chiarire questa situazione, cartellino rosso non so se anche per Luciano Spalletti. Per adesso sappiamo che è stato espulso Fabio Pisacane. Acque agitate, chiaramente nervosismo per la panchina bianconera. 1-1 il risultato, gol di Maldini al 20° minuto, il pareggio di Colomboani. E adesso i fischi sono tutti per Spalletti, che in fatto di accettare la sconfitta e permalosità non è il migliore al mondo, diciamo così, come anche tanti altri allenatori. 1-1 il risultato, quindi finisce così alla Domus questo posticipo della domenica della sesta giornata. Il Cagliari rimane lì nelle zone alte, conquista un altro punto salvezza, ma soprattutto, come dicevo, dimostra di non aver frenato, di essere lo stesso prima della pausa. È tutto per adesso. Adesso il post partita su Radiolina con Roberto Carta, con voi tifosi, con Nisio Magia e poi chiaramente le parole dalla conferenza stampa, che immagino sia bella infuocata lì nello studio.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina.

0: Radiolina vi invita all'ascolto del Post Partita, un programma realizzato dalla redazione sportiva di Radiolina.
1: E allora il Cagliari si deve accontentare di questo pareggio 1-1 con la Juventus. Roberto Carta al microfono, Giuseppe Valdés in regia.

0: risultato con il Cagliari che era avanti. Addirittura c'è qualche messaggio negativo come quello di Giuliano da Marrubio: non va bene giocare così, se non segna Maldini non segna nessuno, bisogna svegliarsi. Il Cagliari segnando poco, ma subendo anche poco, perché adesso devo andare un attimo a rivedere la classifica, ma credo che con 3 gol subiti, il terzo è stato quello di Colomoni stasera, resti la miglior difesa del campionato. Nel frattempo vedo già Nisio Magia collegato e chiedo allora a lui un commento per questo Cagliari Juve, per questa ripresa del campionato. Cagliari che ha carezzato il sogno di vincere la quinta partita nelle prime 6, alla fine è arrivato un pareggio, ma è un pareggio che va bene, Nisio.
1: Va bene, va benissimo, è stata un'impresa. La vittoria certo avrebbe proiettato il Cagliari verso un altro campionato, detta come dire da appassionato più che da lucido osservatore, però pareggiare contro la Juventus e soprattutto dopo aver disputato quel primo tempo quasi al limite della perfezione sul piano tattico e mentale, io credo che sia la conferma che quelle ipotesi di sogno che noi abbiamo elaborato nelle prime partite, questa invece è la conferma che il Cagliari è una squadra diversa da quella che conoscevamo negli ultimi tempi anche del campionato precedente, e che ben sapendo che nel calcio può succedere di tutto, ben sapendo che le grandi squadre in primavera faranno prevalere il loro strapotere degli organici, come questo che ha fatto vedere la Juventus nel secondo tempo oggi, io penso che il Cagliari comunque abbia l'assetto di una squadra che in questo campionato farà la parte della protagonista.
0: Sì, perché Cagliari comunque con questo pareggio, se vogliamo vedere la classifica, resta quarto, quindi diciamo
1: sì,
0: che
1: è zona Champions,
0: esatto, restiamo in zona Champions. È stata una partita secondo me anche approcciata nella maniera giusta, ha approfittato il Cagliari forse anche della prima vera occasione con Maldini, che si conferma in un momento strepitoso, e poi c'è stata anche questa mossa sorpresa di Pisacane, che ha lanciato Massolin dal primo minuto. Come ti è sembrata la prova del francese, Inizio?
1: Ma dico solo una cosa: Massolin ha fatto parte della squadra che nel primo tempo, come ho detto prima, secondo me ha disputato una frazione di partita eccellente. La Juventus, il primo tiro in porta, vero, abbastanza pericoloso, comunque un tiro in porta sul quale Caprile si è dovuto distendere per parare, lo ha fatto all'inizio del secondo tempo, nei primi 2-3 minuti del secondo tempo. Questo significa tutto, cioè una squadra come la Juventus che viene costretta a gironzolare attorno all'area del rigore ma non essere mai pericolosa, e questo è un successo clamoroso per il Cagliari. Di questo Cagliari faceva parte anche Massolin, con tutti i limiti di un esordiente che non aveva probabilmente neppure il ritmo della partita, insomma, che poi ha pagato infatti nel secondo tempo, fino a quando è stato sostituito. Però è stato uno dei protagonisti di questa eccellente serata, ecco.
0: Tra gli altri protagonisti anche un De Jola, che si era operato il 28 settembre, sembrava dovesse restare fuori un mese, invece non solo è tornato in panchina, ma ha giocato anche 45 minuti, comunque 45 minuti di livello.
1: Ah, io su De Jola sorvolo, tu lo sai che per me è un bene. Io sono tifoso di De Jola e lo apprezzo sia sul piano umano, perché ha sempre delle reazioni positive, come in questa occasione, reduce da un infortunio così grave, e anche in un ruolo delicatissimo, perché è entrato nel secondo tempo quando la Juventus ha schierato una batteria straordinaria di attaccanti, ha messo sulle corsie laterali due tra i migliori dribblatori del campionato, ha messo due punte autentiche da area di rigore, e quindi Anche lui è stato protagonista, di una partita in cui tutto il Cagliari, perché sarebbe,

0: ingeneroso, no? Fare una classifica di chi aveva giocato meglio, chi ha giocato meno bene, è stato protagonista anche Deiola, come tutta la squadra, insomma. Guarda, clamorosamente oggi Caprile, che di solito è il Santelia, come lo chiamano i tifosi, è stato il meno protagonista, è stato attentissimo e come al solito insuperabile soltanto nella prima fase del secondo tempo. Ecco, questo la dice tutta, cioè il Cagliari ha tenuto il campo. Faccio notare anche un'altra cosa, così per chiacchierare. Come credo abbiate notato tutti, abbiamo notato tutti, il Cagliari da qualche tempo, da parecchio tempo, non subisce più gol dai tiri dal limite dell'area, per esempio, cosa che un particolare che invece negli anni scorsi e anche alla fine anche nella passata stagione era stato uno dei punti deboli. Questo significa che 10 giocatori, 10, quei giocatori di movimento, fanno i tuttocampisti, cioè sono tutti in attacco e tutti in difesa, perché anche il gol che ha segnato il Cagliari non è stata una ripartenza così casuale. Ci sono stati 4-5 scambi, uno più bello dell'altro. C'è stato l'anticipo di Obert, poi ci sono stati gli scambi tra Mendy e Maldini, un doppio scambio tra Mendy e Maldini che ha portato al gol. In mezzo a una difesa che, tanto per chiarire, dispone di Bremer, dispone di Kalulu, cioè non dei ragazzini inesperti, eppure il Cagliari ha fatto una grande azione e ha meritato il gol, così come ha meritato ampiamente di finire il primo tempo in vantaggio.
1: È stato sicuramente anche prestazione, l'hai detto, una prestazione globalmente positiva. Resta un po' l'amaro in bocca perché alla fine la Juve ha segnato forse su uno degli errori di distrazione, perché secondo me ce n'è stato un altro subito dopo sui cross di Alajbegović dalla sinistra, dove Obert si è fatto anticipare troppo facilmente. Poi subito dopo stessa azione con Kolumani completamente solo, che lì ha colpito clamorosamente la traversa.
0: Ecco, anche questo è vero, è vero. Quando si subisce il gol, qualche errore lo si commette. Però ribadisco, in quel momento la Juventus aveva una batteria d'attaccanti che è straordinaria. Cioè, sono giocatori di un livello clamoroso. Obert, che doveva badare a frenare la corsia di sinistra, ha avuto difficoltà come tutti a scalare, come si dice in gergo, nelle posizioni in mezzo all'area, perché Robert non doveva in teoria marcare chi ha segnato il gol. Ecco, questa però nella disposizione, nell'accerchiamento che la Juventus è riuscita a dare nel secondo tempo con questi giocatori straordinari, inutile che stiamo lì a discutere il loro valore, ha portato delle difficoltà. Quindi è vero, si poteva far meglio, ma è anche vero che hai preso gol dalla miglior Juventus di tutta la partita. Ecco, in quel momento la Juventus stava giocando un calcio veramente efficace.
1: E Cagliari alla fine è riuscito comunque a portare a casa un ottimo punto. Grazie Nisio,
0: Grazie a
1: come
0: voi.
1: sempre, per le tue analisi post partita. Ti lasciamo al commento che leggeremo domani sulle pagine dell'Unione Sarda.
0: Grazie, ciao.
1: Tanto continuano ad arrivare tantissimi i vostri messaggi al 340 87 15 015, 070 41 505 invece se volete chiamare. Nel frattempo forse abbiamo recuperato Lele, che può dirci a questo punto il commento dalla postazione, come l'ha vista anche il finale un po' caldo con l'espulsione
2: Sì,
1: di Pisacane.
2: sicuramente ero un po' lungo sul commento già dopo il fischio finale, quindi mi sono proiettato qua in sala stampa anche per cercare di capire, non tralasciare nessun particolare, perché chiaramente c'è stata un po' di tensione sul finale. Sembrerebbe sia stato espulso anche Spalletti oltre che Fabio Pisacane. Poi chiederemo chiaramente delucidazioni anche sulle motivazioni. Sta di fatto che il Cagliari comunque si porta a casa via un punto importante, e soprattutto la risposta a quel quesito che ci ha accompagnato nelle 3 settimane di goduria, quel quesito che avevamo tutti in testa: se questa pausa avrebbe comportato qualche rallentamento da parte del Cagliari. Devo dire la verità, con l'atteggiamento che ci aspettavamo di una squadra chiusa, organizzata, determinata, beh, il Cagliari è stato questo. è stato bravo a controllare la Juventus, poi ha portato a casa un pareggio, poteva essere una vittoria, però anche bisogna essere sinceri, un pareggio che ci sta tutto. A te.
1: Tanto per scomodare i mostri sacri, neanche Cagliari dello Scudetto aveva vinto le prime 5, le 5 delle prime 6 partite del campionato. Lì pareggio, c'erano state le 4 vittorie compensate un po' da questo Cagliari, e poi era arrivata la stagionata. Una

0: Zanzibar che esulta lo stesso per il pareggio, un punto l'abbiamo portato a casa, siamo ancora in alto, bravi ragazzi, anche per Michele da Quarto il pareggio è buono, un buon risultato, continuiamo a godere, buon pareggio contro una big, Tullio che invece scrive peccato poteva essere una vittoria ma va bene anche così, e poi Roberto che lo stesso scrive peccato, un vero peccato, anche se ad essere sinceri gli altri hanno meritato ampiamente il pareggio. Ho detto questo, Spalletti è simpatico come una colica renale, effettivamente non è stato simpaticissimo, per non usare un eufemismo, a fine partita anche Fisio sottolinea, ha sbagliato, Spalletti ha sbagliato caduta di stile, rosso esagerato per entrambi, sì, perché poi adesso abbiamo rivisto anche le immagini dallo studio, il cartellino rosso sia per Pisacane e prima che per Pisacane per Spalletti, se non ho capito male. Quindi salterà, interessiamoci ovviamente al tecnico del Cagliari, Pisacane non sarà in panchina contro il Monza lunedì 19 ottobre, quindi avremo tutta la settimana prossima senza partita del Cagliari e poi lunedì appunto la trasferta di Monza ore 18:30 e il sabato sempre di quella settimana si torna all'Unipol Domus per Cagliari Bologna. Alessandro sfrontati e sferzati come il maestrale, solidi come il cuore del giorno argento, un Cagliari concreto unito come tutto il popolo sardo, ci scrivono anche appunto espulso anche Spalletti, Elvis che poi non è stato contento dei cambi con Zola e Sugawara che non sono veloci come Mendy e Maldini, errore togliere entrambi, però bisogna anche saper gestire le energie. Ci scrivono anche dal Giappone Luca e Giampaolo, in Giappone sono le 5 del mattino, grazie a voi abbiamo seguito il nostro magico Cagliari. È andata bene Luca e Giampaolo alla fine per fare le ore piccole, o se avete messo la sveglia. Gianni da Sene che ci scrive un pari da infarto che dà entusiasmo e consapevolezza alla squadra, e anche Stefano da Olbia che sottolinea il pareggio è buonissimo, ci siamo chiusi un po' troppo ma va bene così, però Stefano davanti, questo lo ricordo per tutti, c'era pur sempre la Juventus, quindi era anche lecito avanti 1-0 aspettarsi un Cagliari chiuso non tanto per sua volontà ma proprio perché il gioco della Juventus ti porta a stare dietro, e poi forse si poteva approfittare di qualche ripartenza, mi viene in mente una di Nzola che non è stato lucidissimo nella scelta, alla fine è andata bene. Ricordo lo 070 41 505 se ci volete chiamare. Massimo ci scrive un vero peccato, il pareggio è stato giusto, poteva finire peggio. Forse abbiamo Lorenzo in linea per una chiamata fuori dallo stadio. Lorenzo, ci senti? No, non ce l'abbiamo Lorenzo, allora lo aspettiamo sicuramente. Un ottimo pareggio, dice Nando, che va a festeggiare con una birra. Giusto così, poi il Cagliari Club di Scano Montiferro, anche stavolta abbiamo portato a casa un buon risultato grazie alla difesa, con la Juve un pari ci sta, dovrebbe esserci adesso Lorenzo, l'abbiamo recuperato, sempre fuori dall'Unipol Domus, vai Lorenzo.
1: Ciao
0: Lorenzo, come hai visto la partita?
1: Allora, sono appena uscito dallo stadio, secondo me è stata una partita, all'inizio abbiamo giocato molto bene, infatti abbiamo segnato il gol dell'1 a 0, però loro sono stati nostri bravi, bisogna fargli un applauso perché ci hanno recuperato.
0: Avresti firmato prima dell'inizio della partita in un pareggio, no? Nel senso è un risultato positivo alla fine, no?
1: Vabbè, certo, io ci spero sempre ovviamente per la vittoria, perciò conteggiamo sempre di un punticino che ci fa rimanere quarto in classifica.
0: E sogni la Champions o resti coi piedi per terra?
1: No, io sogno la Champions, sogno anche di vincere lo scudetto.
0: lo speriamo Lorenzo, continua a sognare, grazie per averci chiamato, ricordo lo 070 41 505 per le chiamate, 340 87 15 015 invece per i vostri messaggi WhatsApp che sono già tantissimi, va bene così, forza Cagliari. sempre simpatici gli juventini, quasi puniti da Daniel Maldini, un buon pareggio va bene così alla nostra

0: portata sarà lunedì. Guglielmo da Firenze che si proietta già alla sfida contro il Monza da giocare in trasferta. In un campo sicuramente non semplice, Monza che ha perso oggi contro la Lazio 3-1, mentre abbiamo Leo da Cagliari sempre in chiamata. Leo, ci senti?
1: Allora, volevo dire forza Cagliari, dobbiamo ringraziare il pareggio a Pulli.
0: Abbiamo perso Leo che voleva ringraziare forse anche la mascotte del Cagliari. Francesco da Carbonia, grande Cagliari, che brutto Spalletti, uno che è stato allenatore della nazionale, si ridicolizza da solo, prima con Mina, poi con Pisacca, è antipatico e antisportivo. E poi Francesco dice: la salvezza si avvicina, il Cagliari che adesso è a 13 punti, sicuramente continua il trend positivo. Sandro dice: i cambi sono stati quasi disastrosi, Fadera come sempre non pervenuto, non contento, quindi neanche Sandro dei cambi, che non hanno forse dato quello che si aspettava, anche Pisacane per provare un po' a ripartire. Abbiamo nel frattempo Luciana da Cortoghiana che ci chiama. Luciana, dici la tua, come hai visto questo Cagliari Juve?
2: Allora, visto bene, io sono andata a Calasetta con questi amici a vederlo e speravamo nella vittoria, ma alla fine purtroppo la Juve è forte.
0: Però prima della partita ve lo siete detti, va bene anche un pareggio?
2: Va bene anche il pareggio, certo. La Juve è una squadra forte, noi no, ci stiamo dando da fare. Adesso ce ne torniamo a casa a Cortoghiana, felici.
0: Va benissimo, allora buon rientro, grazie Luciana per averci chiamato, continuo a leggere i vostri messaggi che sono tantissimi, ad oggi penso che il mister metta un muro davanti alla porta in queste partite, un ottimo punto preso perché alla furia di possesso palla la Juve poteva farci lo scherzetto, dice Tommaso, i numeri sono stati impressionanti da quel punto di vista, ma anche nelle scorse partite

0: legame che hai con il Cagliari.
1: Sì, certo. Sono di Genoni e seguo il Cagliari, credo, da cinquantina d'anni. Sì. Quindi, vabbè, sono tifosissima del Cagliari, quasi dalla culla, diciamo. Comunque, va bene, non ci tenevo ad andare in diretta, sempre Forza Cagliari e un saluto a tutti dalla Puglia.
0: Grazie, grazie, grazie Miriam per averci chiamato, 070 41 505, se volete dire la vostra, o 340 87 15 015 per i messaggi. Marcello che vede il bicchiere mezzo pieno, meglio un pareggio, una vittoria avrebbe fatto dimenticare certi limiti strutturali a cui bisogna porre rimedio, addirittura... Marcello la vede così. Sicuramente i limiti il Cagliari li ha mostrati anche nelle prime 5 partite in cui ha fatto benissimo. Mi riferisco soprattutto alla fase offensiva in cui sono c'è un chiaro problema lì in attacco, nel senso che sta segnando tanto Maldini, i gol sono pochi, però poi c'è una difesa che è la migliore del campionato, solamente 3 reti subite. Un Cagliari che sa soffrire, sa ripartire. Certo, non puoi pensare di fare tutto il campionato così, però non tutte le domeniche incontri la Juventus. Daniela da San Roc, quel gol di Maldini mi aveva fatto sognare, peccato per l'1-1, ma il Castello si ama nella gioia e nel dolore. Meglio un cuore rosso-blu che mille bianco-neri. E poi Gianni da Nucera Inferiore, non si può stare in apnea per troppo tempo, ci scrive, altrimenti i polmoni scoppiano, quello che è successo. Cagliari che non è riuscito ad uscire dalla morsa bianconera, comunque la conferma stasera è che è quella di avere una difesa fortissima. Insomma, non buttiamo questo punto e avanti così. Sono d'accordo con te Gianni, ne approfitto per ridare la linea alla regia per la pubblicità, poi torniamo sempre in diretta in attesa di Pisa Cane e Caprile.
2: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
3: Cucù presenta Futura, l'evoluzione dei serramenti. L'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
4: Per la revisione di auto, moto e veicoli industriali scegli Non Stop. Esperienza e professionalità a Quartus Sant'Elena in via Pirastu 37. www.centrorevisioninonstop.it.
5: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
6: Autovam! Autovam! A Cagliari, quando dici Skoda, suona così. Concessionaria Skoda Autovam. Via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
0: Siamo sempre in diretta, il post partita di Cagliari Juventus su Radiolina e Videolina. I vostri messaggi al 340 87 15 015, 070 41 505 invece se ci volete chiamare. Giuliano da Modena ci scrive su WhatsApp, che dire ragazzi, hanno dato tutto, il punto vale quasi quanto una vittoria, allunghiamo la striscia positiva, abbiamo una bellissima classifica. Ricordo Giuliano, siamo quarti, abbiamo... si è mantenuto questo quarto posto come era alla fine per il Cagliari prima della sosta, lo ha confermato anche con questo pareggio, complici poi i risultati delle altre, e infatti c'è anche chi ci ricorda come Roby da Trento che il Cagliari è sempre avanti al Milan, al Como, al Napoli e anche alla Juventus, che era sotto di 2 punti, con questo pareggio resta sotto sempre di 2, in tanti se la prendono con Spalletti. Guido invece triste, molto triste per l'espulsione di Pisacane. E poi anche Salvatore che se la prende con Spalletti, che è andato anche a inseguire Mina a fine primo tempo, è andato a fine partita a insultare Pisacane, che è andato a salutarlo, e altri che come Roberto da Giovanni Di Nucci da

0: Ormia, provincia di Latina, dispiaciuto per il pareggio, ma comunque sempre Forza Cagliari da Formia. Nel frattempo continuano le vostre chiamate. Abbiamo Sonia e Veronica in linea, stanno insomma appena uscita dallo stadio. Come avete visto la partita?
1: Ciao a tutti, bellissimo, è come se fosse stata una vittoria per noi.
0: Contente quindi anche per questo pareggio, un po' l'amaro in bocca però per il gol subito proprio alla fine c'è.
1: Sì, purtroppo però abbiamo visto una partita che comunque contro una delle grandi big che conosciamo, per quanto la possiamo odiare noi sardi.
2: Esatto.
1: Però dai, è andata bene, anche se non abbiamo vinto, comunque stiamo portando un punto a casa. Abbiamo un'ottima classifica e penso che la squadra stia lavorando molto bene, quindi per ora va bene così.
0: Siete del partito, bisogna pensare alla salvezza oppure anche qualcosa di più?
1: No, che riusciamo sempre qualcosa di più ovviamente.
0: Anche,
1: riusciamo a permettercelo, sì. Poi se guardiamo magari agli obiettivi finali, tutti pensano alla salvezza, certo. Ma possiamo anche guardare qualcosa di più avanti, senza esagerare, senza montarci la testa.
2: Esatto.
0: Va bene, grazie mille per averci chiamato. Un buon Cagliari che ha tenuto testa alla Juve, Sant'Elia ci ha pensato ancora più volte, un altro dei tanti messaggi che arriva con tanto di foto alla classifica, insomma un po' per vedere dove il Cagliari con 13 punti, Inter e Lazio sono lì davanti con 16, la Roma ne ha 14 da terza, il Cagliari quarto con 13, poi segue il Milan quinto con 12, la Juventus con il coma 11 e il Napoli a 10 insieme al Frosinone, insomma classifica fin qui più che positiva. Poi Stefano che insomma ma concorda con quanto detto da Nisio, non la deve eccepire sulla disamina di Nisio, solo un appunto, per me questa Juve non ha questi grandi campioni, il Cagliari ha giocato una signora partita affrontando a testa alta una rivale per la Champions, quindi per Stefano era uno scontro diretto quello di oggi. Poi Ennio, un Cagliari determinato, ci scrive: grande difesa contropiede, l'arbitro due pesi due misure, punto d'oro, possiamo sognare. Anche Valeria da Pirri che ci scrive un buon pareggio, però sottolinea che a Monza dobbiamo vincere per forza. Poi ci sono Bologna, Lazio e Roma, tra l'altro saranno anche partite ravvicinate, quindi anche lì bisogna gestire, imparare a gestire un po' l'energia. Abbiamo un'altra chiamata nel frattempo, Pierpaolo da Cagliari in linea. Ci senti Pierpaolo?
3: Sì, ciao, ciao, volevo esprimere intanto prima di tutto un forza Cagliari, io sto rientrando dalla partita e devo dire che le soddisfazioni che questa squadra ci sta dando sono soddisfazioni che ognuno di noi non aveva da tanti anni. Vedere una squadra che comunque è tra le grandi

0: più incisivi, a pretendere di più che avvenga quello che voglio, cioè non vado a sperare che succeda, pretendo che succeda questa cosa qui. Con il mio comportamento divento ossessivo e non vado lì tanto passa, no, passa una sega, la faccio passare, punto e basta, quello diventa determinante.
1: Ciao mister, buonasera. Prima ti seguivo in TV e tu dicevi non mi gioco solo il risultato della partita, ma il finir bene una carriera. Io ho la sensazione che tu non sia contento, al di là dell'analisi che ci stavi facendo adesso, come se ti mancasse qualche cosa, tu non trovassi una chiave per sbloccarla questa Juventus. È una sensazione sbagliata
0: Ma
1: che ci dici?
0: può darsi, io ci sono cose che incontro durante la mia vita e ciò che vado a incontrare, che voglio incontrare, e vado a comportarmi per incontrare quelle cose lì. Per cui io poi ho levato Nico, che è il più bravo di tutti dentro quelle situazioni lì. Perché Nico è il più bravo di tutti? Perché è quello più forte di tutti di testa e ha quella garra lì, e nella contesa e nel duello ci si esalta, e sono quelle cose lì che fanno diventare poi una squadra solida, perché si porta a casa roba in fondo all'anno se siamo solidi come squadra. E per la solidità non si è evanescenti in alcuni momenti che non riconosco o che non metto sempre la stessa scatola da riempire. Ci devo mettere quello che ci vuole nel momento che capita quella situazione lì. E invece in alcuni momenti noi siamo, no, non ci si mette quel tutto e non ci si fa diventare solidi se non facciamo anche quello sforzettino lì. Se faccio bene di puntare una volta all'uomo, però poi non vado addosso e la palla mezza e mezza, invece di recuperarla subito, gli permetto perché ci vado molle, non recupero una posizione correttamente e quegli altri riescono a farla girare, si riaprono e ti creano la ripartenza. Poi sì, è vero. Per voi che buffate gol e assist, gol e assist, però poi i difensori che debbono correre all'indietro perché quelli davanti non rimontano addosso e non vincono un duello, non vincono un contrasto fisico, non lo sapete valutare, perché non lo sapete valutare, è sempre stato così. Per cui si va a cercare quella sostanza, quella solidità che poi li fa diventare forti, forti le squadre e in alcuni momenti bisogna andare, sono 30% di palloni noi, 30% di palloni loro e poi c'è un 30% che va guadagnato, che pallata sulla metà campo, chi la piglia quella palla lì? La piglia il difensore, ma chi è che riesce a pulirla e la rende giocabile? La squadra che riparte o la squadra che difende? E ce ne sono tante di quelle situazioni, bisogna essere bravi anche a fare quelle cose lì, la palla da ultimo. Al 94esimo e poi ha fischiato la fine dentro l'area di rigore. Se si guarda bene, non ce l'aspettiamo. La palla finisce lì e siamo quasi colti di sorpresa. Colto di sorpresa. Cioè io, dal punto di vista mio.
2: Sempre molto prolisso Luciano Spalletti nelle sue conferenze stampa. Noi allora ne approfittiamo per andare in pausa pubblicitaria.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
4: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
5: Non riesci a vendere la tua casa? Prova la vendita garantita Soim.
6: Seguici sui social e vieni a trovarci a Cagliari in via Amat 3.
5: Soim, lo studio immobiliare dal 1997.
7: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara.

0: Di domani con la Juve il Cagliari sfiora l'impresa, primo tempo perfetto, poi ovviamente c'è stato il pareggio di Columoni, domani in edicola sull'Unione Sarda la prima pagina dedicata ovviamente al risultato del Cagliari, che è un risultato appunto come sottolineato gran parte di voi positivo, con la Juve il Cagliari sfiora l'impresa, primo tempo perfetto suggerito dal quarto gol di Maldini, l'1-1 all'81esimo, gara vibrante, Caprile ancora una grande prova, brutto epilogo, Rossa, Pisacane e Spalletti, un po' per completare quello che sarà domani in titolo di apertura del quotidiano dell'Unione Sarda. Abbiamo ancora tanti messaggi da leggere mentre Lele ci comunica che Spalletti ha finito la sua conferenza stampa, sta arrivando Kalulu, ma noi aspettiamo ovviamente Pisacane e Caprile, a meno che Lele Kalulu non stia dicendo qualcosa di interessante insomma anche per i tifosi del Cagliari sulla partita, io continuerei a restare su messaggi e anche sulle chiamate che continuano ad arrivare. Alex Daelmas se la prende con Spalletti, lo facevo un po' più signore, un punto d'oro, peccato essersi chiusi in difesa così per tutto il tempo, stava anche per andarci bene, ma come si è visto primo tempo la miglior difesa è l'attacco. Tanti messaggi che se la prendono contro Spalletti, anche Cesare che ci chiede che fine ha fatto 3P, 3P ha avuto quell'incidente, lo sappiamo, a Ferragosto, sta aspettando insomma di poter tornare. Nel frattempo abbiamo un'altra chiamata, ancora Federico Alessandro che stanno insomma sono andati via dallo stadio, quindi come l'avete vista lì da vicino? Ci sentite? Continuiamo a leggere i messaggi io sono impressionato dalla qualità di Mendy, davvero un attaccante completo, dice Stefano, sta crescendo Stefano, aggiungo io, partita dopo partita, insomma un ragazzo del 2007 che sta andando veramente veramente bene. Carlo da Tempio dice io sono come altri sono molto felice di questo pareggio, penso meritato, grande partita di sofferenza, invece Gabriele da Cagliari un altro punto in saccoccia. E poi ovviamente ci sono anche i tifosi che non apprezzano come Alessandro da Milano che dice addirittura siamo all'anticalcio, preferivo stare in fondo alla classifica con un bel gioco piuttosto che farci schiacciare ogni partita. E, insomma sono anche Alessandro punti di vista. Pisacane a mio parere sta cercando di provare a portare sempre il massimo gara dopo gara contro la Juve, pensare di portare secondo me a casa dei punti giocando Roberto. In un'altra maniera, mentre forse abbiamo Lele.
1: Approfitto in attesa di Pisacane, sta per arrivare, credo, su quello che ha detto Spalletti, la domanda precisa sul finale, avrebbe risposto semplicemente mi sono avvicinato, gli ho fatto i complimenti, bravi, gli ho detto bravi anche perché ha insegnato ai giocatori a perdere tempo, in memoria anche di quello che era successo l'anno scorso, perché è stato esempio di una partita praticamente dove si è perso tantissimo tempo. Cagliari è stato bravo, ha sfruttato tutte le cose, comunque come risposta Pisacane gli avrebbe detto quale tempo, che cosa intendi, però ha detto una cosa normalissima e poi è successo quel che è successo. Intanto è entrato Pisacane, se vuoi.
0: E allora, direi che lo sentiamo subito. Ci vorrà ovviamente un po' di tempo prima di che si sistemi, ma... Direi che ci siamo per ascoltare il mister Rosso Blu che spiegherà un po' forse anche lui quello che è accaduto nel finale con Spalletti.
2: Fammi da un po' d'acqua.
0: Ci vuole ancora evidentemente qualche secondo, qualche minuto. Lei avvisaci un po' quando ci siamo, insomma, quando siamo pronti con...
3: Ciao mister, buonasera.
0: Eccolo qua.
3: Cominciamo dal risultato che obiettivamente... risultato buono, ma soprattutto la

0: diversi, i potenziali diversi. Noi siamo una squadra giovane che vuole crescere e lo fa attraverso una sofferenza organizzata. Ripeto, poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto. Detto questo, mi concentrerei sulla gara. È stata una gara che sapevamo, ripeto, che di fronte c'era un avversario di tutto rispetto che lotta per un obiettivo diverso. La mia squadra oggi mi ha fatto vedere come ci eravamo lasciati, non è facile, però la voglia proprio di soffrire tutti insieme, di mettere fuori quel carattere che poi ci permetterà di portare questa missione a termine e di rimanere il Cagliari nella categoria che gli compete, è qualcosa che noi dobbiamo sempre mettere fuori, indipendentemente dall'avversario e dal grado di difficoltà che ci riserva la gara.
1: Dice Fabio Roberto Pinna, Gazzetta dello Sport 131. Innanzitutto complimenti perché secondo me è stata una partita molto bella che avete giocato e soprattutto vi ha dato forse anche la concezione, tu parli spesso, no, di sofferenza, di spirito, di quello che vuoi vedere dal punto di vista quasi mentale dei tuoi, però vi ha anche dato la percezione, secondo me, che con questo spirito potete mettervi anche il vestito da grandi in una serata contro la Juve e non sfigurare, anzi, perché al di là degli episodi avuti dalla Juve avete fatto una signora partita e avete anche creato le occasioni per fare più di un gol. E poi un commento invece su Massolen che oggi hai fatto esordire un po' a sorpresa.
0: Ma noi dentro sappiamo bene quali sono le nostre reali possibilità. È normale che vogliamo crescere soprattutto nella gestione del palleggio. Questa è una squadra che ha delle richieste ben precise. Quest'anno abbiamo la possibilità di sfruttare i ragazzi secondo anche quello che poi è anche il nostro credo, è la nostra idea. L'anno scorso avevamo caratteristiche diverse e come ho detto spesso io non alleno me stesso ma alleno una squadra e devo metterla nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale. Detto questo sono felice perché a tratti volevo fare questo tipo di partita quando avevamo la palla. Ripeto, possiamo migliorare ma siamo solo alla sesta giornata, cresceremo sicuramente da questo punto di vista. E come dico ai ragazzi, cerco di non dargli tante informazioni, ma metterli nelle condizioni di riconoscere quelle che contano. E stasera ho visto tante belle cose. Ho scelto Massolen, al netto del debutto, perché volevamo proprio osare anche nelle rotazioni in mezzo al campo. L'abbiamo fatto in modo egregio quando c'è stata la possibilità. Abbiamo di fronte una squadra forte, lot che lotta per un obiettivo diverso ed esperta. Questo è importante perché noi mettendo Massolen abbiamo abbassato ancora l'età media e questo diciamo che il pareggio in termini anche di risultato, di obiettivo della gara rende giustizia alla sofferenza che hanno messo questi ragazzi fuori.
2: Sì, buonasera Enrico Gaviano, Nuova Sardegna. Volevo chiederti, insomma, sui cambi, a parte vabbè, quello di De Jola è chiaro, ma gli altri con un commento su Nzola e poi anche su Federer che ha dovuto fare pure il terzino.
0: Ma abbiamo cercato di portare avanti lungo il percorso della gara un 4-3-3 per cercare di raddoppiare le catene esterne, però anche quando fai tutto bene poi l'avversario ha qualità, per cui venivano fuori, mettevano queste palle dentro, penso che questa sera si siano distinti in modo egregio sia Rodriguez che Gerry nel primo tempo e nello st secondo tempo lo stesso Gerry con De Jola. De Jola, voglio fare un applauso a questo ragazzo che veramente è l'esempio vivente di quello che poi bisogna portare avanti. Bisogna che chi porta questa maglia deve mettere dentro perché ha recuperato veramente in un modo anche che non ci aspettavamo. E questa sera lo merita il ragazzo. È stato sicuramente un cambio tattico visto che Rodriguez aveva preso il giallo, è arrivato 3 giorni fa da un viaggio a lungo raggio dove è stato con la nazionale. Per cui non volevamo avere il rimorso poi di non aver fatto una scelta. Questo poi siamo stati anche premiati perché se poi sappiamo bene che se De Jola entra e sbaglia abbiamo fatto una frittata, però questo è il compromesso che si fa. Fadera, Sugawara, Nzola e tutta gente che è entrata bene con lo spirito da Cagliari.
1: Ciao,
3: Ciao, mister Fabio Ornato.

0: No, per Calciocastello. Ti chiedo se sei d'accordo sul punto di vista che magari questa sera, per come si era messa la partita e quello che aveva messo in campo la squadra, ci sarebbe stata la possibilità di fare l'impresa, proprio per la qualità messa in campo dei giocatori. E poi ti chiedo un parere sul ruolo sempre crescente di Harry Winks, che soprattutto nel primo tempo ha rappresentato in maniera importante un punto di riferimento costantemente cercato dai compagni. Grazie.
1: A partire da Harry, perché anche lui merita un grandissimo applauso per la sua serietà, per la sua professionalità, per il suo trascorso, che nonostante è un trascorso comunque fatto di passaggi importanti nella sua carriera, un ragazzo che si è calato con umiltà pazzesca, è uno già dei capitani, per cui sono felice per lui e sono felice che la squadra lo riconosca. Proprio per le parole che ho detto. Riguardo all'impresa bisogna essere anche onesti da dire che sì, poteva succedere, come è successo lo scorso anno, però sicuramente rispetto alla partita dello scorso anno, questa sera vado a casa più soddisfatto perché ho visto delle cose che mi sono piaciute e che mi fanno vedere il bicchiere mezzo pieno per quanto riguarda la gestione del palleggio e delle idee che abbiamo messo dentro. Paradossalmente questa sera abbiamo fatto un punto invece che tre come l'anno scorso, però come dico spesso, a volte non bisogna farsi ingannare dalle vittorie, come poi bisogna saper prendere le sconfitte perché sono quelle che poi ti permettono di costruire il futuro.
2: Buonasera, mister Riccardo Spignesi di Unione Sarda. Per tornare a questo discorso della possibilità di fare l'impresa, adesso che la partita è finita da più o meno un'ora, la sensazione è
1: Allora.
2: più o meno, la sensazione è più quella di un punto guadagnato o che magari c'è il rimpianto perché mancavano 10 minuti alla fine e si poteva cercare di resistere fino al fischio finale. Grazie.
1: Non mi sento di dire che c'è rimpianto, anche perché bisogna essere onesti. Bisogna essere onesti, al netto della grandissima partita che ha fatto la squadra anche quando non aveva la palla, però alla fine tutto si compensa. Sicuramente oggi, visto anche questa Juve che va un po' a folate e va molto sull'individualità, come ho detto anche in conferenza ieri, da centrocampo in su, si poteva fare l'impresa, però sarei venuto qua e avrei detto quello che sto dicendo, anche con un esito diverso dalla vittoria. Per cui io preferisco sempre essere lucido, ma soprattutto onesto a fine gara, da riconoscere comunque che dall'altra parte c'era una squadra che stasera è giusto che torni a casa con almeno un punto.
3: Buonasera mister, Cornacchia Tutto Cagliari, segna poco però anche oggi una bella prestazione, mi riferisco a Mendy, non ha temuto il confronto con uno dei centrali più forti in circolazione che è Bremer, nonostante la giovane età sta crescendo tantissimo anche in occasione del gol, una sponda molto intelligente invece che cercare il tiro, il tuo parere sulla prestazione di oggi, grazie.
1: Ma è un ragazzo che ho visto dal primo giorno che è arrivato a Cagliari e spaventa il suo modo di crescere partita dopo partita. È un ragazzo che è astuto calcisticamente e molto intelligente da un punto di vista cognitivo. Per cui è un ragazzo che è destinato, secondo me, a fare una grande carriera. E poi questi ragazzi hanno bisogno di fiducia. Magari all'inizio sentire questo peso dell'esordiente titolare attaccante in Serie A, gioca con il Cagliari e per l'amor di Dio, senza offendere tutte le altre squadre, però gioca con una maglia importante, non è facile. Dal momento in cui all'inizio ha superato quest'ansia da prestazione e ha visto che comunque nonostante ha sbagliato qualcosa nelle prime due partite e è stato rimesso in campo, si è sciolto da un punto di vista proprio di consapevolezza, di capire che poi chi qui ci sono delle persone che lo vogliono accompagnare in questo percorso, per cui non è facile, e questa è colpa mia, farlo giocare da solo, però la coperta da una parte la dobbiamo tirare. Grazie, buonasera.
4: Quindi queste le parole, questo è il commento di Fabio Pisacane dopo Cagliari 1. Pisacane è soddisfatto per il pareggio ottenuto, è stato anche sincero nel dire che la Juve meritava il pari, forse anche qualcosa di più per quanto creato sicuramente. Continuo a leggere i vostri messaggi mentre vediamo se facciamo in tempo anche a sentire Elia Caprile atteso in sala stampa per il commento post partita. Ricordo Caprile premiato anche come migliore in campo. Rammarico per Gabriele Luca da Bosa, peccato per i due punti persi, ci rifaremo lunedì contro il Monza. Messaggio firmato anche da Fabiana, Stefano, Antonio, oltre
5: Roberto,
4: che Gabriele Luca.
5: Scusa se ti interrompo, Roberto, c'è Caprile che è appena entrato.
4: Perfetto, allora facciamo in tempo a sentire anche l'MVP della partita, Sant'Elia Caprile, come giustamente è stato ribattezzato da Lele Casini Radio Cronaca, ma non solo per le sue parate, anche oggi è stato determinante.
6: Lele Casini Radiolina, complimenti. Anche oggi c'è il tuo marchio in questo punto. C'è rammarico o consapevolezza che comunque avete fatto tutto il possibile. C'era la domanda di come sareste tornati dopo le tre settimane. Mi sembra che sia, come ha detto anche Mister Pisacane, uguale a prima.
7: Sì, sicuramente siamo tornati bene, con la stessa voglia di fare punti, con la stessa voglia di non prendere gol, che è la caratteristica per noi principale, che è quello che ci deve contraddistinguere, che è anche quello che secondo me ci ha portato ad avere 13 punti.
8: Sì, ciao Elia, complimenti per il pareggio, complimenti. Grazie. Per la prestazione. Permettimi una battuta, visto che il Cagliari è riabbracciato due compagni, no? Come Alessandro e Daniel, che sono tornati nella nazionale. Visto questo Caprile, un terzo giocatore del Cagliari nazionale, male sicuramente non ci starebbe.
7: Ma si parla tanto dell'Italia, della nazionale. Sinceramente il CT ha fatto altre scelte, è giusto che sia così. Io vado avanti per la mia strada, lavoro bene per il Cagliari e so che solo facendo bene posso tornare in nazionale.
0: Ciao Elia, buonasera. Fabio Ornano per Calcio Casteddu. Ti chiedo il punto di vista privilegiato dalle retrovie, dal punto di vista tecnico e tattico su questo Cagliari in questa stagione. Cosa vedi eventualmente di diverso anche sul lavoro fatto in fase di costruzione durante l'estate? Grazie.
7: Ah, sicuramente sono cambiati tanti giocatori, abbiamo tanta qualità in mezzo al campo soprattutto, infatti si cerca di giocare comunque molto di più dal basso, però siamo sempre il Cagliari, sappiamo che la caratteristica principale nostra è quella di non voler prendere gol, perché solo così dopo possiamo mettere in risalto le nostre grandissime qualità offensive.
3: Buonasera Elia, anche a tutto Cagliari. Dopo il gol di Colomoni c'è stata la sensazione che tutto sarebbe potuto precipitare, quindi di perdere la partita? Grazie.
7: Ma sai, quando giochi con la Juve, con una squadra così forte, la possibilità c'è sempre. Noi siamo stati dritti, siamo stati equilibrati, sapendo che prendere gol può succedere. Però ti ripeto, anche gli ultimi 10 minuti della partita noi abbiamo dimostrato che almeno un punto si voleva portare a casa.
9: Ciao Elia, Mattiarenna, Luione Sarda. Venivi dal picco di 6 parate contro Udine, che era il tuo record stagionale. Adesso agganci il record totale di questa Serie A che Carnesecchi aveva fatto a Roma. 9 parate oggi. Se dovessi anche guardare alla tua carriera da professionista, dove piazzi questa serata, sia a livello personale, per cui è un Cagliari competitivo a livello alto, che a livello poi tecnico con le tue parate?
7: Ma sono una persona molto equilibrata, so che posso fare bene solo se lavoro bene durante la settimana, quindi il mio focus è solo quello di allenarmi bene. So che più mi alleno bene, più posso dare una mano ai miei compagni.
6: Una curiosità, tecnicamente qual è stata la parata più difficile?
7: Quella su Colomani, che però mi sa che era in fuorigioco, peccato.
10: Grazie. Ciao, grazie.
4: Finita anche la conferenza di Elia Caprile con insomma le parole e anche l'ultima battuta del portierone del Cagliari, finisce anche il nostro post partita su Radiolina, grazie a Giuseppe Valdés in regia, grazie a Lele Casini ovviamente per la radio cronaca e insomma tutto quello che fa in sala stampa. L'appuntamento è per lunedì prossimo contro il Monza, quindi lunedì 19 ottobre. Domani invece ci sarà come sempre a voi la linea con le Casini. Buonanotte a tutti da Roberto Carta.
10: Post partita Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: 7 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radio Lina.

La Strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata. Tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.

0: è mezzanotte e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: La cronaca ci porta a Sassari, avete sentito, c'è stato un incidente mortale, un uomo di 54 anni che è stato investito e ucciso da motociclista, e particolari da Franco Ferrando.
1: Falciato da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Rockefeller a Sassari, è morto così un 54enne sassarese, Massimo Oggiano, travolto a due passi dalla sua abitazione in via Parigi, nel rione di Lizzeddu Monserrato, dove viveva con le sorelle. Un'altra persona investita in un tratto di strada pericoloso, oggetto di diverse segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere, che chiedono la posa di dissuasori per limitare la velocità dei veicoli. Massimo Giano era solo, è stato travolto dalla moto, trascinato per una ventina di metri. Il motociclista si è fermato, diversi testimoni lo hanno visto chino sul ferito, poi è salito in sella ed è scappato. È stato dato l'allarme, sul posto un'ambulanza del 118, ma l'intervento degli operatori sanitari è stato inutile. La ricostruzione dell'incidente è stata effettuata dalla polizia urbana, sul posto anche i carabinieri. Sono iniziate le ricerche dell'investitore, che sarebbe già stato identificato.
0: Grande mobilitazione di Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale, Soccorso Alpino e Speleologico Orzulei nella zona di Gorropeddu per il recupero di un giovane escursionista bloccato dal pomeriggio in una grotta a circa 10 metri di profondità dopo il crollo della volta. Il giovane sarebbe rimasto ferito da una scarica di terra, pietre e massi, non si conoscono le sue esatte condizioni. Le operazioni di soccorso e recupero sono complesse a causa della quantità di materiale che ha ostruito l'ingresso della cavità e la friabilità della roccia, che impongono la massima cautela. È stato allestito un posto di comando avanzato dove operano il distaccamento e i vigili del fuoco di Tortorì, le squadre SAF del comando di Nuoro, 16 tecnici del soccorso alpino, tra cui quelli specializzati nella disostruzione. E adesso interrompiamo la cronaca, andiamo in diretta alla Domus. Si è conclusa con un pareggio 1-1 la partita tra Cagliari e Juventus. Sta parlando Pisacane, sentiamo.
2: Sto Gerry con De Iola, voglio fare un applauso a questo ragazzo che veramente è l'esempio vivente di quello che poi bisogna portare avanti. Bisogna che chi porta questa maglia deve mettere dentro, perché ha recuperato veramente in un modo anche che non ci aspettavamo, e questa sera lo merita il ragazzo. È stato sicuramente un cambio tattico, visto che Rodriguez aveva preso il giallo, è arrivato 3 giorni fa da un viaggio a lungo raggio dove è stato con la nazionale, per cui poteva, non volevamo avere il rimorso poi di non aver fatto una scelta. Questo poi siamo stati anche premiati, perché se poi sappiamo bene che se De Iola entra e sbaglia abbiamo fatto una frittata, però questo è il compromesso che si fa. Fadera, Sugawara, Nzola e tutta gente che è entrata, è entrata bene e con lo spirito da Cagliari.
3: Ciao mister Fabio Ornano per Calcio Casteddu, ti chiedo se sei d'accordo sul punto di vista che magari questa sera, per come si era messa la partita e quello che aveva messo in campo la squadra, ci sarebbe stata la possibilità di fare l'impresa proprio per la qualità messa in campo dei giocatori. E poi ti chiedo un parere sul ruolo sempre crescente di Harry Winks, che soprattutto nel primo tempo ha rappresentato in maniera importante un punto di riferimento costantemente cercato dai compagni. Grazie.
2: A partire da Harry, perché anche lui merita un grandissimo applauso per la sua serietà, per la sua professionalità, per il suo trascorso, che nonostante è un trascorso comunque fatto di passaggi importanti nella sua carriera, un ragazzo che si è calato con umiltà pazzesca, è uno già dei capitani, per cui sono felice per lui e sono felice che la squadra lo riconosca proprio per le parole che ho detto. Riguardo all'impresa bisogna essere anche onesti, da dire che sì, poteva succedere come è successo lo scorso anno, però sicuramente rispetto alla partita dello scorso anno, questa sera vado a casa più soddisfatto, perché ho visto delle cose che mi sono piaciute e che mi fanno vedere il bicchiere mezzo pieno per quanto riguarda la gestione del palleggio e delle idee che abbiamo messo dentro. Paradossalmente questa sera abbiamo fatto un punto invece che 3 come l'anno scorso, però come dico spesso, a volte non bisogna farsi ingannare dalle vittorie, come poi bisogna saper prendere le sconfitte, perché sono quelle che poi ti permettono di costruire il futuro.
0: E quindi queste le parole

0: parole di Pisacane soddisfatto di questo pareggio contro la Juventus. Adesso invece parliamo di scuola, perché dal Nuorese si rilancia la necessità di una legge regionale. Sentiamo Graziano Cano.
1: La Sardegna sappiamo tutti che è tormentata da diversi problemi e sono tutte specificità che possono essere affrontate soltanto dagli amministratori locali.
2: Comune di Orani, Uniferio, Rotelli, Ottane, Sarulla ha fatto già da soli un'unione delle due autonomie scolastiche proprio per scongiurare il pericolo che poi decide il Ministero con una matita cosa tagliare e cosa non tagliare, cercando di fare qualcosa di razionale.
3: Una legge che vada incontro alle esigenze dei comuni periferici, più marginali, dei comuni montani, ma anche a quelli delle aree urbane, garantendo a tutti gli studenti un principio sancito dalla Costituzione, che è quello del diritto allo studio.
4: Calo degli studenti, dispersione, scollamento con il mondo della formazione e sicurezza e qui continui tagli. Si varano i piani provinciali ed ecco la necessità di dotarsi, c'è già una proposta in questa direzione, di una legge regionale sulla scuola per meglio incidere su quei problemi e su un comparto dove si costruisce il futuro della Sardegna.
2: Sì, è necessaria una legge regionale, anche se sottolineo che poi la paura è quello che succeda, quello che succede spesso, cioè che poi a livello nazionale venga bloccata.
1: Sappiamo che è stata depositata in consiglio una proposta di legge che ci auguriamo il nostro consiglio l'affronti in termini brevi.
3: Nuovi modelli di istruzione, penso ad esempio ai patti educativi di comunità che in qualche territorio già si sviluppano con successo, ma anche altre forme di didattica e di scuola diffusa sul territorio. È il momento giusto e possiamo veramente ragionare tutti insieme di questo nuovo modello, perché veramente l'istruzione dovrebbe essere al primo punto delle agende politiche e allo stesso tempo non è più rinviabile una legge sarda sull'istruzione.
0: Ritorniamo alla cronaca purtroppo con un'altra tragedia della strada accaduta la notte scorsa, un incidente vicino a Soleminis, il bilancio di un morto e due feriti. Sentiamo Maurizio Landi.
5: Grande dolore tra Doglianova e Sardiana per la tragica scomparsa di Andrea Casula, 49 anni, imprenditore agricolo di Doglianova, ma da tempo residente a Sardiana. L'incidente sulla statale 387 all'altezza dello svincolo per Soleminis. Uno scontro frontale tra due auto con Andrea Casula che è rimasto imprigionato nell'abitacolo in fiamme. Per lui non c'è stato nulla da fare. Gli occupanti dell'altro mezzo sono ricoverati al Bruzzo in codice rosso, le loro condizioni sarebbero stabili. Sul posto i carabinieri di Doglianova, i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. Ai militari ora sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica. A Doglianova il sindaco Ivan Piras non ha parole. Lo conoscevo bene, il nostro rapporto era molto amichevole, sono molto vicino alla moglie e ai figli, ha detto il primo cittadino ancora sconvolto per l'accaduto. Andrea Casula, originario di Doglianova, con la famiglia si era trasferito tempo fa a Sardiana. Nel centro del Parteol era conosciuto anche per un carattere molto aperto e sociale per la sua attività lavorativa.
0: I temi dell'economia adesso, il carrello della spesa è sempre più costoso, aumentano i prezzi di frutta e verdura, di Consum parla di speculazione. Virginia Devoto.
6: Fagiolini, la verdura, le pesche, l'uva, tutto più caro di prima.
7: Le zucchine per esempio. Sono aumentate molto, prima erano 2,50 euro, adesso a 4 euro.
8: C'era anche i cetrioli a 3 euro, siamo saliti.
9: Tutto è aumentato, adesso ho visto gli spinaci, chi li vende 2 euro, 2,20 euro.
10: I fagiolini sono a 8 euro a chilo, mi sembra un po' esagerato.
11: Alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola stanno sempre più diventando un salasso per le famiglie. Frutta e verdura, prodotti alla base di ogni carrello della spesa, hanno subito forti rincari. L'Associazione per la difesa dei consumatori denuncia i rincari più alti in Sardegna rispetto al resto della penisola.
12: Le famiglie sarde stanno spendendo 236 euro in più mediamente per fare la spesa, ma il carrello rimane drammaticamente vuoto. Crisi internazionali, aumento carburante, aggravati dalla nostra insularità, certamente incidono sui prezzi, ma non possono costituire un paravento per giustificare pratiche che a nostro avviso sono di natura speculativa.
8: Allora acquistiamo quello che è necessario senza andare a buttare dopo.
7: Bisogna guardare se il prezzo corrisponde alla qualità, perché ci sono certe zucchine anche a 3 euro, però sono vecchie e quindi amare, che non si possono mangiare.
0: Ritorniamo in diretta alla Domus, in questo momento sta parlando il portiere del Cagliari Caprile, sentiamo le sue parole.
13: Io vado avanti per la mia strada, lavoro bene per il Cagliari e so che solo facendo bene posso tornare in nazionale.
14: Ciao Elia, buonasera, Fabio Ornano per Calcio Casteddu. Ti chiedo il punto di vista privilegiato dalle retrovie, dal punto di vista tecnico e tattico su questo Cagliari in questa stagione. Cosa vedi eventualmente di diverso anche sul lavoro fatto in fase di costruzione durante l'estate? Grazie.
13: Ah, sicuramente sono cambiati tanti giocatori, abbiamo tanta qualità in mezzo al campo soprattutto, infatti si cerca di giocare comunque molto di più dal basso, però siamo sempre il Cagliari, sappiamo che la caratteristica principale nostra è quella di non voler prendere gol, perché solo così dopo possiamo mettere in risalto le nostre grandissime qualità offensive.
15: Buonasera Elia, con anche tutto Cagliari. Dopo il gol di Colomoni c'è stata la sensazione che tutto sarebbe potuto precipitare, quindi di perdere la partita? Grazie.
13: Ma sai, quando giochi con la Juve, con una squadra così forte, la possibilità c'è sempre. Noi siamo stati dritti, siamo stati equilibrati, sapendo che prendere gol può succedere. Però ti ripeto, anche gli ultimi 10 minuti della partita noi abbiamo dimostrato che almeno un punto si voleva portare a casa.
0: E queste dunque le parole di Caprile. Adesso ritorniamo alle altre notizie del nostro giornale. In questo fine settimana le giornate d'autunno del FAI, andiamo a Fenosu dove era aperta la base del corpo forestale. Marco Lai.
16: Appuntamento nel cuore della base operativa di Fenosu, strategica in Sardegna nella lotta al fuoco, in collaborazione col Corpo Forestale, è una delle proposte di quest'anno per le giornate d'autunno del FAI.
17: E dopo la prima giornata ci siamo resi conto che tante persone andando via da qui hanno detto: beh, non sapevamo che vi occupasse di tante cose, che oltre all'antincendio, che magari è quella che dà più visibilità, abbiamo funzioni tecniche di polizia che sono sconosciute ai più.
16: Ogni anno il FAI prova a proporre al pubblico luoghi diversi. Quella di Fenosu è una scelta che nasce da lontano.
18: La nostra scelta è una sorta di continuazione di un filo rosso. Noi nelle giornate FAI di autunno del 2021 siamo andati proprio a portare le persone sul Montiferru dopo quell'incendio devastante che tutti conosciamo. Adesso abbiamo voluto raccontare effettivamente qual è la strategia che si attua al momento di un incendio.
16: Per i visitatori l'opportunità di conoscere le 3 linee operative del Corpo Forestale: ambiente, vigilanza, antincendio, attrezzature, uomini, mezzi e squadre speciali come il GAUF. L'attenzione maggiore è certamente per gli elicotteri leggeri. Il cuore della base è però la sala operativa del COP,
17: dove si viene a conoscenza delle strategie e quindi di quella che è la filiera di comando sugli incendi.
16: Un percorso che si svolge in contatto diretto col personale del corpo.
18: Scegliamo sempre dei narratori che possano pienamente rispondere, quindi in questo caso tutti i nostri narratori sono appunto del Corpo Forestale di ogni specifico settore.
0: È momento delle notizie e le anticipazioni dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
19: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani l'edilizia con la direttiva europea sulle case green, che rischia di avere un impatto significativo nell'isola, visto che circa il 40% degli attestati energetici sono stati rilasciati con classi F e G, cioè le più basse. Poi la cronaca con l'incidente mortale sulla 387 in cui appunto la vittima è un 49enne di Serdiana. A Cagliari, in cronaca, siamo andati a vedere quali sono i quartieri in cui abitano più giovani e ci sono alcune sorprese negli spettacoli. Michele Zarrillo domani a

0: incontreranno la Reggiana, candidata alla B. Altro test per capire dove può arrivare questa Torres.
1: A Cagliari il Sardinia International Cup di Volley, c'è stata la nostra lunga diretta con il commento di Andrea Secchi e adesso sentiamo proprio Andrea Secchi.
2: Va la Blue Energy Piacenza, la prima edizione del Sardinia International Cup di Volley al Palapidastu di Cagliari, 3-0 nei confronti del Trento, 25-22, 29-27, 25-19, una formazione quella di Boninfante trascinata dai punti di Zlatanov e dai muri e dai primi tempi di Gianluca Galassi. Allora, insomma, ieri ti avevo fatto un'intervista, cioè vi ho detto no, loro sono favoriti, ma era tutta pretattica, poi oggi avete dominato.
3: No, questo è lo sport, c'è una favorita e una non favorita, anche se i livelli sono vicini, poi è il campo quello che, no, che parla. Siamo stati molto bravi, secondo me questo livello, almeno da quando sono arrivato, non siamo mai riusciti ad esprimerlo né in allenamento, nemmeno nelle altre partite in pre-season, quindi questo ci deve essere di lezione, che siamo questi e che questa è la parola che possiamo giocare, che dobbiamo giocare anche in campionato.
2: Che cosa ha significato questo torneo di Cagliari per voi? Vi aspettavate di essere così avanti?
3: Allora, lo speravamo, perché settimana prossima inizia già il campionato, quindi si inizia subito a fare sul serio. Mancava ancora qualcosina, in questa partita invece secondo me tante cose sono andate bene, c'è qualcosina ancora da migliorare, ma poca roba, però sempre con la fame e la volontà di tornare in palestra e crescere, perché questo deve essere un punto di inizio per la nostra stagione e per quello che sarà.
2: Quanto occorrerà per smaltire quella delusione degli europei in Italia?
3: Ci vorrà del tempo, ma siamo nel club, stiamo bene, siamo tornati in palestra a fare quello che abbiamo di più e quindi non ci pensiamo già più.
1: Per il basket, vittoria della Dinamo a Mestre, Franco Farrando.
4: La Dinamo cresce più nelle individualità che nel gioco da migliorare, specie sotto i tabelloni, mostra carattere e vince la seconda di fila in trasferta dopo la parentesi negativa in casa con Montecatini. Altalier ci abbatte Mestre per 87-74 in una gara che però Sassari è indirizzato con decisione, soprattutto nel finale. Fondamentale il recupero del capitano Jeff Brooks, 13 punti e 11 rimbalzi, leader. Dinamo che per la prima volta ha approcciato bene l'incontro, Mestre in casa voleva rifarsi da una brutta sconfitta contro Livorno. Ne è venuto fuori un primo tempo equilibrato con ritmo e giocate, gli attacchi meglio delle difese. Sassari avanti 50-48 all'intervallo lungo, molto meglio i bianco-blu. Nel terzo quarto si portano avanti più 12, ma i veneti si rifanno sotto 63-66. Poi ancora Sassari a provare la fuga giocando bene, ma gli avversari trovano le energie per andare a 2 minuti dalla fine sul meno 4, quando Brooks con una tripla morbidissima spegne loro le speranze. Vittoria di gruppo con 5 giocatori in doppia cifra, con Brooks appunto, Risma 19 punti, Aromando 17, Monaldi con 15, il centro Nze 10 punti e 7 rimbalzi.
1: Nel basket femminile, nella seconda giornata, arriva dalla Virtus Cagliari la prima vittoria delle sarde in serata. Infatti le virtusine hanno battuto il Vicenza 85-77, ieri invece solo sconfitte. Su questo vediamo il servizio di Sibilla Loi.
5: 3 trasferte e 3 sconfitte per le sarde della Serie A2 di basket femminile nella seconda giornata di campionato. Doveva essere il turno del riscatto dopo l'esordio stagionale da incubo, ma così non è stato. Nelle immagini dei repertori, il San Salvatore Salargius ha ceduto 53-70 al Torino. Le ragazze di Coach Asunis, che hanno chiuso avanti il primo quarto 20-17 e mantenuto l'equilibrio fino al riposo, subiscono la reazione delle padrone di casa al rientro dalla pausa lunga, con le piemontesi che dettano il ritmo fino alla sirena conclusiva. Migliori marcatrici tra le selargine, Cutrupi con 15 punti e Pandori con 14. Nessuna gioia neanche per il Cuscagliari, dove pesano ancora le assenze di Coleva, Nasraui e Bovenzi. Le universitarie si sono arrese in casa del Sanga Milano 39-76 in una gara a senso unico. Migliori tra le rossoblu, Colli con 8 punti e Fatu Tol con 7. Trasferta amara anche per la Mercede Alghero, che ha ceduto 44-79 sul campo dell'Empoli. Tra le file algheresi hanno chiuso in doppia cifra Popovic e Mitreva, entrambe con 11 punti.
1: E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Dall'elaborazione di un testo tradizionale, Emanuele Garau ha ricavato questo brano intitolato Su ballu de salza, che evoca i riti legati al morso dell'argia.

0: I ritmi del ballo sardo si susseguivano nel brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau, su Ballo e Salsa.
1: È l'una e zero minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.
8: Thank you.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Al sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales, cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: Fu scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda.
2: Non

Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda ascoltati in questa particolare versione di Non potto reposare.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È l'una e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.